0: Dancing World Music Night.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoi

0: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome.
2: Sì, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: È qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì.
5: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
6: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
5: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
6: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
5: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
6: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
5: Shadow Slide con i Senza Radio.
7: Ciao, sono Luca Rossi. Il giovedì mattina, dalle 9 alle 10, su Radio Tiguglio, ci sono anch'io con Incredibile, un'ora di racconti speciali e musica. Vi aspetto.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
3: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
2: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
3: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
4: Sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
5: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio.
6: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90, conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
7: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
8: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tiguglio presenta.
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: Vabbè, non so perché, ma riesco sempre, muovo sempre la spallina, questa, la sinistra, non so il perché. Dolce Alice Live, Maximile, aspetta che abbasso la mascherina, accidenti a voi. Alla parte tecnica che cura tutto quello che sentirete nell'ennesima puntata di Dolce Alice Live del Norbin. Mi abbassi la cuffia, grazie, gentilissimo. Allo streaming, cioè a quella personcina che schiaccia il pulsantino e parte tutto quanto e immette via etere, non soltanto via etere, ma anche in AM, web, eccetera, eccetera. Marco Solarelli, in redazione una donna meravigliosa che porta il nome di Cinzia Donati. L'ho detto così anche perché mi dico, ma non mi saluti mai in modo... Stavolta è salutata in modo erotico. Microfono 1, Loris Marchi, microfono 63, perché la cacceremo prima o poi, lei, Sara Santucci. Buonasera a tutti quanti voi.
1: Oh, sai che con Mother Talking dobbiamo
0: gira la faccia, oh, così.
1: Ti devo vedere.
0: No, è lo stesso, ma sono bruttissimo. Lo
2: girerò. Sei bellissimo stasera.
0: Sei bellissima.
1: Anzi, oserei dire cazzo, hai perso 10 kg. Cazzo Dixon, hai perso 10 kg, amico.
2: Ma infatti io non lo vedevo, sono entrata, ho detto "Ma dov'è Max stasera? Ma c'è
1: il fantasma del Louvre?". Allora, dobbiamo salutare Thomas Anders, che è uno dei due Mother Talking.
0: Sì.
1: So che ogni tanto lui ci ascolta. Il problema è riuscire a fare l'intervista perché lui parla esclusivamente tedesco e inglese e abbiamo bisogno di una madrelingua.
2: Si può fare
1: e avvicinarlo
2: tutto.
1: Però, caro Thomas, Max ha deciso di iniziare con Mother Talking.
0: Mi è venuta così.
1: Erano gli anni '80.
2: Nascevo io negli anni '80. Che meraviglia.
0: Ripartiamo così. Allora, io sto lavorando con due.
1: Thomas Anders, non era il capellone
2: biondo. Meno male che lavori con due, basta.
1: Stile, allora, non era il capellone biondo stile Sara Santucci, no. Era l'altro, era il Moro.
0: Il Moro, quello Moro.
1: Mentre il biondo aveva più capelli da Sara Santucci. Ti ricordi di Mother Talking?
0: Non riesco più, ma sai che ho perso un po' di vista.
2: E che era cugino hit, più capelli di me.
1: È una cosa impressionante. Poi negli anni '80 andava molto il capello, a parte il sottoscritto che non ne ho mai avuti.
2: Wow.
1: E quindi o mettevo la parrucca.
2: Chioma leoncina.
1: Ma di che? Ma c'è il conduttore della serata?
2: Io non
1: sento Max.
2: Non lo vedo.
0: Dixon. State facendo un monologo fra di voi.
2: Ma poi non lo sento neanche stasera, non lo vedo e non lo sento.
1: Sì, perché lui si sta adagiando sugli allori, lì che sta calando la voce.
0: Bellissimo.
1: Sembra
0: Goldbron, c'è gli occhi bassi.
1: No,
3: era Yogi.
0: Allora, l'altro che è in poltrona.
1: Sì. Ehi,
0: Bubu. C'è Bubu dietro. Parte Dolce Alice Live, mi raccomando. Un saluto a tutte e a tutti gli infermieri di Fate Bene Fratelli.
1: Dove va?
0: Parte per l'ennesima puntata.
1: Sulle ali della fantasia, questo è uno slogan che abbiamo coniato e che prendiamo anche nell'ingresso.
0: Ma non è questo l'ingresso.
1: No, no,
0: te volevi l'intro, ma non ce la fai. Cioè, perché non conosci il brano, caro Loris. Non conosci il brano.
1: Non è un brano.
0: Detto questo, vi do un consiglio. Controllatevi la glicemia.
1: Non puoi mica parlare 5 minuti. Ora stai a vedere che questo è strumentale. In realtà non lo è, perché adesso in teoria dovrebbe esserci l'inizio.
0: Ciao.

0: Kenny Barr. Beh, insomma, il sound che piace a noi, il groove che piace a noi per quanto riguarda Dolce Lice Live, piace in particolar modo a Loris, visto e considerato che erano i nostri tempi, però erano brani, caro Loris, che di nicchia, che come si diceva, insomma, a quei tempi, che immettevano soltanto in determinati locali.
1: Che c'è?
2: No, ma cioè, noi li mettevamo anche in radio, queste qua.
0: Questo no. Sto a scherzare. Cioè, il WhatsApp stasera non parli. Il WhatsApp è parlato tanto l'altra settimana.
2: No, calma. Hanno parlato gli altri per me, è vero. Diverso.
0: Diamo il WhatsApp per raggiungerci.
2: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
0: Al mio segnale 348 349 1141, è il WhatsApp per raggiungere Dolce Lice Live. Mi raccomando, fate i bravi, perché già da Perugia è arrivato il WhatsAppino.
3: WhatsAppate.
0: Il WhatsAppino dicendo: guarda che noi qua a Perugia mi hanno invitato proprio alla Fiera Internazionale del Cioccolato, ma non posso venire.
2: È proprio il momento giusto.
0: Bravi
2: ragazzi, stasera
3: avete fatto... un po' stile giamaicano, vedi, guarda col bermudino, sì. Secondo me si è calato nella parte, si sente un po' trap.
2: Se ti vede Fania della Bidia, ti fa subito il modello Giuditta.
0: Guarda che messo il coach.
3: No, ma c'è un motivo, Loris. Dopo te lo racconto, io lo so.
0: Allora, sei bellissima. Col bronce, gli occhi bassi.
2: Hai messo un sottofondo jazz perché dobbiamo parlare?
0: Assolutamente no.
2: Dobbiamo annunciare qualcosa?
0: No.
3: Lo facciamo.
0: Dobbiamo soltanto abbracciarci, guardarci negli occhi.
2: A distanza. Altrimenti.
0: Baciarci con la mascherina. Perché sarà difficile.
3: Guardiamo anche la luna, io la vedo da questa finestra.
0: Sta per entrare.
2: Potremmo essere abbracciati.
3: Entra.
0: Questo ecco, entra. Santucci! Ma per favore, Van Morrison.

0: Allora, il video nelle scogliere bellissime dell'Irlanda, Van Morrison, noto esponente irlandese della grande musica internazionale.
1: Dover
0: è un'altra cosa.
1: Che scogliere erano?
0: Non lo so, forse erano le Cliff of Moher.
2: Cliff of Moher, bellissimo.
0: O se no ci sono le scogliere del Donegal.
2: Bellissime, io ho visto anche quelle.
0: O
2: che
0: di Sligo, o se no del Ring of Kerry. Ma che ne sa? No?
1: Benissimo, benissimo. Mi piace questa dieta musicale personalizzata.
2: L'Irlanda è meravigliosa. No. Poi qua abbiamo il nostro
1: una
2: Max.
1: Una dieta personalizzata di Max. Max, tra 5 minuti arriva al microfono.
2: Una Irlander irlandese.
1: Il dottore.
0: Che cosa?
1: Ho convocato il dottore per te, perché vedo che stai facendo un pochino fatica nel rimettere a posto le cose.
0: In che senso?
1: Siamo in onda?
0: Forse.
2: Secondo me comunque Max voleva fare il cantante da grande. Sei ancora in tempo, Max, sai?
0: Lo so, guarda, okay. 3 volte la settimana mi trovo a cena con la Gasparetti.
1: Allora, facciamo ordine.
2: Secondo me non ce la raccontano giusta,
1: allora, facciamo,
2: te lo dico.
1: Facciamo ordine. Tra un po' avremo naturalmente l'ospite, che sarà l'ospite
2: una
1: di questo
2: super
1: appuntamento,
2: ospite.
1: Una super ospite con una partenza veramente lanciata, non soltanto in Italia ma anche all'estero.
2: Sì, avremo questo onore, no?
1: Esatto, e però prima di arrivare a questo, siccome potrebbe avere anche qualche tumulto il nostro conduttore, voglio chiedere un paio di cose al dottore. Quindi tra 5 minuti il dottore sarà presente al microfono e proveremo a capire se Max sarà in grado di tenere botta a un'intervista così.
2: Secondo me non ce la fa.
0: Ma chi se ne frega.
1: Vero?
2: Non ce la fa,
1: non ce la fa.
2: No.
1: Sta già naspando adesso.
0: Sì, okay.
1: Bene, tra poco il dottore.
0: La musica la mettiamo?
1: La musica la mettiamo, anzi la musica è la nostra colonna sonora.
0: La musica è felice?
1: No, è
2: gli amici se ne vanno. Ecco perché ha aperto la porta, Max. Ho già capito tutto.
0: Ah, il groove di Dolce Alice Live. Le cuffie, mettetele, volumi bassi, come dico sempre. E chiaramente un qualcosa di buono da sorseggiare. Il resto lo facciamo noi.

0: Dolce ce l'hai.
1: Ah, che bello.
0: Ma insomma, tutte le nostre tutte le nostre vittette radiofoniche collegate. È bello sapere che in tanti di voi in questo momento veramente hanno le cuffiettine in testa per ascoltare questa bellissima nostra musica. Allora, da Reggio Calabria, Loris Marchi collegato.
2: Sì. Dunque, quando un conduttore si compiace, evidentemente è così preso da sintomi. Ed è per questo che io vorrei coinvolgere il dottor Pardens, perché tutti dicono le eccellenze sono italiane. Il dottor Pardens, che non ho capito, probabilmente avrà qualche francese. Dottore, lei da dove viene? Scusi.
3: Helmut Alzheimer.
2: No,
3: dottor Helmut Alzheimer.
2: No, non è Pardens.
3: No.
2: Cioè
3: no,
2: la specializzazione, no. Ma no, nel caso di Bellet non si parla di argomenti così forti, ma semplicemente di autoconvincimento. Da dove nasce l'autoconvincimento, secondo lei?
3: I Max?
2: Sì, ma non mi guardi così, perché mi sembra di parlare con Daniele Pace degli Squallo. Cioè, lei il dottore, ma è un dottore che, cioè, deve essere pertinente, perché altrimenti...
3: Io in realtà sono un pediatra.
2: Ecco.
3: E penso, sì, penso che sia.
2: Cazzo di questo c'ha 50 anni, che ci fa col pediatra?
0: L'età via ora che c'entra?
2: Di più,
0: infatti sono di più.
3: Viste le problematiche, ecco. Io prescriverei subito al dottor Bellet un campo visivo.
0: Sì, bravo.
3: Anche se diagnosticherei così a occhio.
2: Sì,
3: sì. O la cataratta,
0: certo. Vista l'età. Allora, ti faccio questo verso,
2: perché anche perché il campo
0: detto visivo... anche gesto.
2: No, stai calmo. Cioè, è chiaro che il campo visivo va visionato a occhio, certo. cioè, tutto ha una sua logica.
0: Lo sapete che siete due deficienti, no?
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: No, noi stiamo parlando seriamente. Avvertivo, magari non sapevate.
2: Sta messaggiando, cioè, novità, ma il dottore visita
3: gratuita.
2: No, visita anche a domicilio. Aspetta, mi sta arrivando un WhatsApp. No, il dottore è soltanto microfonato. Tra l'altro, a 5 minuti poi devi tornare in Francia.
3: Certo. Allora, c'è l'elicottero.
2: Sì.
0: L'elicottero. Non state bene. Ora veramente non state bene. Ed è per
2: sei tu che non stai bene.
0: Ed è per questo che ti metto un brano, caro Loris,
2: che non è un brano, ma è una tromba.
3: Di 33.
2: Chi è questo?
3: Mi dica 33.
0: Ti ricordi il giornalino, il tromba?
2: No. Io sto parlando seriamente. Il dottore vede che ormai le problematiche stanno andando avanti.
3: E sta peggiorando.
2: Fase degenerativa.
0: Sì,
2: Palpert, noto trombettista, che praticamente apriva le domeniche pomeriggio.
0: Attenzione.
2: In tanti locali, non soltanto in Versilia, ma ovunque in tutta Italia.
0: Perché era bello.
2: Hai visto? L'avevo presa e tu l'hai rovinata. Herb Palpert, tra poco c'è la nostra ospite.

0: Forse Dixon, per la demenza senile hanno mandato il pediatra.
1: È stato eliminato dai palinsesti.
2: Non lo so.
1: Chi è che ce l'ha con Katz?
2: Non lo so, anche perché poi ci hanno. No, sono arrivato che WhatsApp.
1: Comunque, ma non mi sento. Vabbè,
2: cosa?
0: Non si sente.
2: No, è impossibile.
1: Appena andato via il dottore.
0: Non si sente bene, ha ragione. Scusami.
1: Il dottore va via.
0: Richiamiamolo.
1: Allora, dobbiamo fare un intro sul personaggio, sull'ospite.
2: Certamente.
1: Di questa
2: anche perché
0: fatemelo
2: poi,
0: bello, perché lei è una mia carissima amica.
2: È già in collegamento, mi raccomando, dire minchiate.
1: Assolutamente no. Allora, vi dirò quanto segue, ok? Dottore, lei mi ausculti, dottore. Serena Rigacci.
2: Io non ce la posso.
1: Serena Rigacci ha compiuto 18 anni il 28 agosto. Questo è bruttissimo, perché io non dovrei dire l'età di una donna, ma il dottore mi ha consentito di farlo. È una voce straordinaria, una grande padronanza del palco che fanno di lei un artista a 360 gradi, nonostante la giovanissima età. È un destino tracciato quello di Serena a partire da quando ancora bambina esordisce su Rai 1 a Ti lascio una canzone con Antonella Clerici e poi Punto su di te, condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi, via Regino, il via reginissimo Claudio Lippi. Da lì partecipa a moltissime trasmissioni televisive Rai e Mediaset per poi sbarcare in Europa, arrivando seconda a X Factor Ungheria. Poi le chiederò come parlava l'ungherese. Negli ultimi due anni è stata protagonista insieme a Fiordaliso nel musical La Sirenetta nel ruolo di Ariel. Serena è iscritta al liceo linguistico, studia chitarra, pianoforte, ballo, canto e recitazione, e consapevole che per realizzare il suo sogno, ovviamente da solo non basti il talento. Serena sa affrontare con impegno le sfide che si presentano, avendo ben chiaro quali siano i suoi obiettivi. È dotata di una forte personalità e doti che fanno di lei una vera e propria performer. Serena è eclettica, imprevedibile, riesce a stupire scrivendo testi in italiano, sconfinando poi in collaborazioni con big della musica rapper internazionale. Non sono io che ho accelerato, ma è solo una problematica di tempi. È prossima la prima uscita americana di un singolo in feat con un rapper tra i più conosciuti nel panorama musicale rap del momento. Ma cara Serena, che mi stai ascoltando, hai da poco compiuto 18 anni, la tua carriera è cominciata, che eri ancora bambina. Che ricordi hai di Ti lascio una canzone e soprattutto che ricordi hai di Antonella Clerici?
3: Allora, innanzitutto saluto tutti,
0: ciao.
3: Un bacione.
0: Ciao Serena.
3: Ciao. E che ricordi ho di Ti lascio una canzone e di Antonella?
1: Sì.
3: Allora, diciamo che comunque ero molto piccola, avevo 7 anni, quindi per me era un po' come andare a un parco giochi, no? Anche perché penso a 7 anni tu ti possa rendere poco conto effettivamente di quello che stai facendo e di essere magari in televisione, su Rai 1 e a fare una cosa che magari un sacco di ragazzi pagherebbero oro per andarci, quindi ero, diciamo, molto inconsapevole da quel punto di vista, e comunque lo ritengo tutt'oggi una bellissima esperienza, perché penso che buona parte della mia spontaneità, che poi alla fine ho sul palco, l'abbia presa anche per l'appunto dall'esperienza che ho avuto con Ti lascio una canzone e con tutti i miei vari compagni che ci sono stati per tutte le puntate. Per quanto riguarda Antonella è sempre stata un po' come una mamma per tutti i ragazzi che erano lì, e mi chiamava la sua pacioccona, perché io, prima di avere tutti i colori di capelli che ho avuto fino ad oggi, avevo capelli biondi e ricci come lei, quindi sì, di Antonella assolutamente un bellissimo ricordo.
1: Azzeccatissima per quel tipo di programma, e anche azzeccatissimo quello che hai raccontato, perché secondo me anche i ventenni di oggi dovrebbero avere l'attenzione di una ragazzina di 7 anni. Quando vai ad affrontare un percorso del genere, secondo me bisognerebbe avere proprio così la voglia di una di 5-6 anni, viverla con quella testa, perché altrimenti diventa veramente un problema. Sì. Ti lascio nelle fauci di Sara.
0: Ciao Serena.
3: Ciao Sara, come stai?
0: Io tutto bene, sono felicissima di averti qua con noi stasera. Guarda, veramente l'emozione che stai provando, penso tu, la sto provando anch'io come amica. Senti Sere, io so che tu nel 2017 sei arrivata a un soffio proprio dalla vittoria, classificandosi al secondo posto ad X Factor Ungheria, ma rifaresti questa esperienza del talent?
1: E soprattutto che lingua parlavi?
0: Lei...
3: Allora... No, no, lui...

0: Voglio sapere se sa l'ungherese.
1: Lei è una grande, guarda, ti posso dire solo questo.
2: Allora, io quando feci X Factor in Ungheria, partiamo dal fatto che comunque ero più piccola comunque dell'età che viene richiesta in Italia, perché hanno, diciamo, un regolamento diverso, dove, se non sbaglio, qui in Italia puoi fare i casting tipo a 16 anni, laggiù invece il limite di età è 15. E io feci i casting che ne avevo 14 e ne compì 15 durante, diciamo, un po' tutto il processo, quindi ebbi l'opportunità di partecipare proprio perché compì 15 anni durante la cosa. E la lingua che parlavo principalmente inizialmente fu l'inglese, perché comunque io, ragazzina italiana di 15 anni, come facevo a sapere l'ungherese? Non si sa. Quindi andai lì che parlavo un inglese comunque di una ragazzina di 15 anni.
1: Però poi ci hai stupito tutti, perché io ho ascoltato delle tue interviste in un certo modo.
2: Esatto, e con da quell'inglese da 15 anni, che bene o male poi è migliorato anche grazie a quell'esperienza, e almeno tipo sì, tutti i giorni tranne il giorno del live e il giorno seguente, che era l'unico giorno in cui potevo vedere la mia famiglia, e studiavo ungherese, ho ore e ore e ore di ungherese, preparazioni per le interviste, tutto, finché poi alla fine tutto il popolo ungherese era convinto, comunque sentiva che io effettivamente parlavo quasi ungherese fluente, anche se ad oggi mi è rimasto comunque sì un po' di vocabolo, un po' di frasi, però da un po' che non torno in Ungheria, quindi un pochino l'ho perso purtroppo. Comunque lingua molto difficile,
1: immagino. Senti Serena,
2: in un anno.
1: E quindi ti è rimasto un bellissimo ricordo dell'Ungheria. Certamente, ma sì. Per me lo rifaresti, sicuro. Io, diciamo, nella mia mente sei anche un po' Ariel, la famosa sirenetta che hai interpretato con Fiordaliso. Ti piacerebbe lavorare ancora nel musical?
2: Intendi musical in generale?
1: Musical? In che genere allora vorresti poter fare musical?
2: Allora, sinceramente ritengo che comunque il musical sia un modo per riuscire a esprimere il proprio talento sotto ogni tipo, proprio sotto ogni sua sfaccettatura, quindi nel musical ti riesci a mettere sia il canto che la recitazione che il ballo, quindi è un bel insieme di cose che secondo me ti aiuta anche a essere un pochino più coeso sotto il punto di vista artistico. Come genere di musical sinceramente non saprei, perché secondo me non dipende tanto dal genere tanto quanto la trama e la storia, il regista come riesce a porla. E allora penso che se mi piacesse effettivamente una determinata trama o cose, o mi trovassi bene anche a lavorare con il regista, lo farei più che volentieri. Che comunque io ho lavorato con una regista che la De Angelis, che era veramente
1: Ilaria, la salutiamo, ciao Ilaria.
2: Ilaria De Angelis, che era veramente una persona squisita, che mi ha aiutato tanto, anche perché era comunque il mio primo musical effettivo, e quindi lei mi ha praticamente insegnato le basi del musical e mi ha aiutata tanto a migliorarmi sotto quel punto di vista.
1: Sì, dai, perché no, magari una Serena Rigaci in un musical un po' più aggressive, ce la vedrei.
2: Sì, penso che mi ci divertirei molto.
1: Sì, ti ci vedo. Senti tesoro, è in uscita il primo di una lunga serie di singoli che ti vedranno veramente collaborare con i grandi artisti della musica trap americana. Com'è nato questo progetto così ambizioso?
2: Allora, diciamo che io sin da piccola, essendo che ho iniziato a 7 anni, fino adesso però ne ho finalmente 18, avendo un po'
1: traguardo che attendevi da tempo.
2: Sì, guarda, perché come ti stavo dicendo anche per X Factor, io sono sempre arrivata con a livello di età un po' prima, quindi ho sempre avuto problemi con l'età principalmente, e ho sempre lavorato per questo all'estero, perché in Italia, come ben sappiamo, se non hai 18 anni
1: è un po' complicato,
2: è un po' fatica a fare le cose. E quindi io, avendo lavorato principalmente all'estero sin da quando ero piccola comunque, diciamo che loro mi hanno contattata e ho avuto la grandissima opportunità di poter collaborare almeno in questo primo brano con Alkaline e Famous X, che sono veramente due grandissimi artisti per l'appunto della scena trap e dancehall. È veramente una grandissima opportunità e spero che anche nei prossimi brani verranno fuori tante cose belle che piacciono.
1: Salutiamoli, Alkaline e Famous Dex dall'Italia.
2: Assolutamente, sì.
1: Ma invece, quando sei libera dai tuoi impegni, perché sei veramente super impegnata, che musica ti piace ascoltare in relax, da sola?
2: Guarda, in realtà dipende molto dal mood, cioè dipende un po' come sono presa nel momento, tra virgolette, di rilassamento, e perché io veramente ascolto ogni genere di musica, ti posso spaziare dalla musica classica al rock, alla, non lo so, anche a volte magari anche la musica pop commerciale, oppure anche il K-pop che ora finalmente sta popolando anche in tutto il mondo, e posso veramente spaziarti su ogni tipo di musica.
1: E io a questo punto spazierei sulla tua musica e direi che è giunto il momento di lanciare il tuo brano. Ascoltiamo insieme Oversize. Grazie a te, Serena, per essere

0: Serena Rigacci. Serena, sei ancora qui con noi? Sere? Sere, ciao.
1: Ciao.
0: Come ti sei sentita?
1: Molto bene, molto molto molto bene. Spero che vi sia piaciuta tanto anche a voi la canzone.
0: È fantastica e speriamo di ascoltare presto il nuovo singolo in uscita. Serena Rigacci, Overseas, grazie mille per essere stata con noi e alla prossima.
1: Alla prossima, un bacione.
0: Un bacio, ciao Serena, ciao.

0: Vi è arrivata la tisanina. Ah, finalmente. Mi manca la... No, ma perché? No, dormi per favore. Ah. Mi abbassi per favore tutto l'ambaradag. Loris, com'è?
1: Come andiamo? Volevo invitare il dottor Pardens.
0: Ancora?
1: Perché ma mi ha mandato il personal trainer. Eccolo qua.
0: Chi?
1: Mi sta controllando. E ha visto che sto facendo esercizi sulla spalla che non sono congrui.
0: Congrui.
1: Però, lui è il suo assistente? Come si chiama?
0: Chi?
2: Katten. Katten.
1: L'assistente del dottore.
2: A proposito di palestra, no? Perché il mio amico Loris mi dice sempre che la radio per me qui è una palestra, e ha ragione. Però
1: palestra,
2: posso dire una cosa?
0: No.
2: I risultati su Max della palestra non è che si vedano poi così tanto.
1: No. Max ha fatto molto palestra. Allora, Max ha fatto molto palestra sulla voce. E effettivamente lui, anche se ogni tanto fa un po' lo sciocchino, no? Perché cala il tono alla 144, in realtà non ha bisogno di farlo, no, perché è una voce pulita la sua.
2: Io non intendevo la palestra vocale, no, intendevo quella addominale.
1: No.
0: L'addominale.
1: Tu, Sara, stai facendo palestra radiofonica, Monica, mentre
0: bravo.
1: Il dottor Pardens Pardens si affiancherà ai miei personal trainer per fare un altro tipo di palestra.
2: Anche a Max?
1: Sì. Tu conosci il dottor Pardens, Sara?
2: Dottor Pardens, sì.
1: Lo conosci di fama?
2: Dice sì che abbia lo studio vicino a casa mia.
0: Di fama?
1: Ah, sì?
2: Proprio nella zona limitrofe.
1: Sara Santucci conosce il dottor Pardens di fama, mentre Marcellè sta avendo qualche piccolo problema. Hai preso la pasticchina, quella dietetica, Max?
0: No, ho un problema gastrointestinale. Sto scherzando. Dico questo, saluto gli amici di Roma che a Campo dei Mirti ci stanno ascoltando. E guarda, veramente. Piazza dei Mirti. Scusa. Vai, Norbi.

0: Ma fa male fare un tatuaggio? Dipende dalla zona dove lo fai, chiaramente, no?
1: Se vai in Sardegna.
0: Sono di Nuoro.
2: Questa è la minchiata che
3: arrivano domande per il. Stanno arrivando domande per il dottore. Perfetto. Ho una rubrica tra due settimane. Il dottor Parens tornerà protagonista, anche perché adesso deve tornare in Francia. Ma tra due settimane, pagato da Max Bellet, che nel frattempo continua la sua dieta dietetica. Dieta dietetica di Max Bellet.
0: Sì. Voglio salutare gli amici di Bari che mi hanno mandato alle cime di rap.
3: Di sera
0: è vero.
1: Buone le cime di rapa,
3: anche di sera?
0: Beh, che non succede nulla, guarda, non è il fagiolo come dice
1: come
0: lei.
1: Te le hanno mandate da Bari le cime di rapa? Te le hanno spedite?
0: Certo. Sì, con l'aereo, sì, con l'SDA.
3: Quindi saluto, tra due settimane rivista. Prima che Lionel Richie prenda il via, sì. E il dottor Pardens risponde. Bellissimo questo via. Stai buono, stai calmo, altrimenti il dottore
1: lascialo fare, mi piace. A me piace quando lui si scappa.

0: dal vivo poi l'Aerorich, che ho avuto l'onore di vederlo chiaramente live, è una cosa fantastica. Poi The Destiny, Cinderella, Penny Lover, chi più ne ha più ne metta.
1: Quando si è diviso Max dai sì. Commodores,
0: questa
1: negli anni 70 erano i Commodores, io li ho conosciuti come...
0: credo quando fece All Night Long, ma lo chiediamo al nostro sì. streaming.
1: Ti ricordi, nostra enciclopedia? Uno dei brani più funky non so, era Brick House and Brick House, erano i Commodores.
0: Bravo,
1: vero?
0: È così, non ha preso la pastiglia,
1: però noi
0: così.
1: Dobbiamo congedare Sara, perché il devi sapere che il dottore è a piedi.
2: Eh sì,
1: quindi
2: ora vi dico dove lo porto.
1: A Pisa, all'aeroporto
2: di Pisa.
1: Lo
2: devo accompagnare assolutamente.
1: Però abbiamo
2: il dottore è cieco, ma non cieco cecoslovacco, non riesce ad arrivare in aeroporto.
0: Non vedente,
1: però molto bravo. Gli abbiamo strappato un accordo, tra 2 settimane sarà qui con una piccola rubrica.
2: Mi raccomando,
1: se fossimo in America sarebbe grande la rubrica, invece siamo in Italia e la rubrica è piccola. Sara, noi ti congediamo.
2: Io vi saluto, caro Max e caro Loris.
1: Saremo orfani di Sara, ma avremo comunque.
2: Ma non vi abbandonerò per
1: assolutamente
2: sempre.
1: Tornerà Sara e ci porterà anche il dottor Pardens.
0: Ma okay. Dov'è che vanno questi due?
1: No, lei l'accompagna.
2: Io l'accompagno.
1: Pardens torna, non so, a Lione?
2: Lione? Tipo Lione? Cane guida. In Cecoslovacchia. Non vedente cieco va in Cecoslovacchia.
1: No, in Francia. A Lille. Rennes.
2: Beh, insomma, io lo metto sul primo aereo che capita.
1: Al Parco dei Principi.
2: E poi vediamo quello che succede.
1: Senta, dottore, ma una visitina a Ronaldo deve fare.
0: La vogliamo smettere, per favore? Non è che siamo qui a domenica sportiva.
2: Ragazzi, buonanotte a tutti.
0: Ciao a tutti. No, che? Okay.
1: Cosa fa la Fiorentina?
2: Cosa fa la Fiorentina?
0: Ciao Sara, grazie.
1: Ciao Sara.
2: Buon proseguimento.
0: Ciao.

0: Caro Loris, Michael Bolton con noi, Dolce Alice Live, caro Loris. Allora, io volevo sapere, hanno chiuso lo studio, hai sentito? Oh, mamma mia, hanno chiuso lo studio.
1: Si è svegliato anche il gatto.
0: Si è svegliato anche la Judy.
1: Mi
0: dicevi quel brano...
1: Brick House.
0: Ok, no, ma quando è che si è sganciato Lionel Richie dai Commodores? Lo chiediamo al nostro Wikipedia, e cioè Marco Torarelli.
1: Sicuramente se...
0: non ancora, anche perché la domanda non gli abbiamo fatta, Porello.
1: Okay.
0: Allora, caro Marco Torarelli dello Streamings, ora che sei naturalmente, chiaramente hai le cuffie, anche perché poi ci devi giocare tu per immettere il nostro segnale, le nostre cose, il Dolce Alice Live in giro per tutto quanto il mondo.
1: Però devi essere collaborativo.
0: Sì.
1: Anzi, io estenderei la domanda anche alla nostra Trudy, che è
0: esperta,
1: con noi,
0: musicale.
1: Anche lei. E quindi io ricordo comunque che i Commodores nascono negli anni 70 e Lionel Richie invece diventa dominante, io credo, all'inizio degli anni 80, ma non vorrei sbagliarmi.
0: Credo forse con l'arrivo di All Night Long. Credo. Ora
1: però,
0: sentiamo.
1: Ecco, i Commodores, ricordo che sono stati tra i miei album preferiti nella musica funky.
0: Anche perché poi l'ultimo un album bellissimo, un brano. O perlomeno sì, dovrebbe essere anche un brano, ma sentiamo sempre Wikipedia. Night Shift, bellissimo,
1: questo è un po' più dolce.
0: Era l'ultimo dell'anno, era l'anno l'83 e poi si usava nell'ultimo dell'anno, eccetera eccetera.
1: Era dolce, questo era dolce, era da selezioni,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: mentre invece Brick House era proprio un pezzo tipico funky, stile quasi Parliament, no, stile proprio funkadelic, eh? Vero?
0: Senti.
1: Non questo genere.
0: Senti.
1: Cioè, tutt'altro genere. Qui invece
0: smuggiamo
1: sul dolce.
0: Alice.
1: Possiamo prendere un caffè?
0: Sì.
1: Ok?
0: Vuoi corretto?
1: Con o senza zucchero?
0: Senza glicemia.

0: stupenda, meravigliosa, fantasmagorica, potrei dire altro, mettere altri aggettivi su come suona la chitarra K-Club. Ci già svuggia per Dolce Dice Live. Allora, abbiamo avuto la risposta, vuoi darla tu, Loris? Quando, sì, quando è che Lionel Richie lasciò i Commodores?
1: La nostra enciclopedia in regia, credo che sia arrivato l'assist da Trudy, non da Marco, è il 1982, ma effettivamente avevamo detto che all'inizio degli anni 80 c'era stata questa divisione. Poi non si sa mai perché avvengono le divisioni.
0: Sì, sì, sì,
1: adesso è diventata un po' una moda, i gruppi che si creano poi si sciolgono. In realtà c'erano dei momenti proprio di confronto che vedevano, insomma, ci sono stati tanti casi di scioglimento o quantomeno di abbandono da parte di un leader, perché quando un leader non è più ritenuto tale, oppure quando un leader è troppo leader, nel senso che copre, no?
0: Che ha tutto il resto.
1: Eh sì, oscura gli altri, succedono queste cose.
0: Nel insomma, come è stato per la mia separazione con i Pink Floyd.
1: Sì, nel caso dei Commodores possiamo anche far sì che si ripete, ad esempio, il caso dei Radio, no? Con Ray Parker Jr. Anche lì succede che poi Ray
0: Parker
1: va avanti.
0: Successo un bordello.
1: No, è bordello, no, però insomma, quando il leader diventa troppo leader, questo può essere il risultato.
0: Anche perché poi copre uno come ad esempio Ray Parker Jr. O Lionel Richie.
1: Però insomma, a me, io quando acquistavo i vinili in quegli anni, io acquistavo il Radio. Che tra l'altro il lato B di un 45 giri, se non ricordo male, il 45 giri era Jack and Jill. Il retro lo usai come sigla poi alla radio, anche se era un brano del 75, mi sembra, però lo usai poi negli anni passati. Mentre per fare così casino in radio e non in discoteca, perché io non ho mai fatto il DJ, usavo ad esempio brani come questo per fare casino anche alla radio, perché anche

0: la KC The Sunshine Band. Allora, sul seggiato alla via Tisanina, caro Loris, sto già meglio, sai, un attimo il languorino dovuto chiaramente. Perché scava, che fai con quel telefono? Allora, mi dicono la regia che vogliono farti un regalo, caro amico Loris.
1: Musicale, ovviamente.
0: Chiaramente musicale.
1: Anni 70-80? Che regalo è?
0: Sì, questo. Parlavi di radio.
1: Yes.

0: come ha fatto Dio in cielo a fare un uomo come Rambo?
1: Non è stato Dio a fare Rambo. L'ho fatto io.
0: Lei chi cavolo è?
1: Sono Trautmann. Colonnello Samuel Trautmann. Sono venuto a prendere il mio ragazzo.

0: un rifacimento di un brano che non sto neanche a commentare, tanto meno a ricordare o a rammentare. Caro Loris, allora qualche minuto in silenzio vocale chiaramente da parte del sottoscritto e di Loris, e poi naturalmente continuiamo per il rush finale.
1: Anche perché ormai Dolce Dolce Live è a due marce, no?
0: Sì, è vero.
1: Una prima parte del programma con una marcia un po' più accelerata, anche grazie alla partecipazione di questa famiglia ormai allargata.
0: È vero.
1: In questo caso abbiamo Sara Santucci, abbiamo poi anche la nostra Tiziana Gasparetti, poi ci sarà anche il ritorno di ospiti in studio, no? Fisicamente.
0: Sì.
1: Cerchiamo di organizzare e ottimizzare le problematiche legate al lockdown, al Covid
0: e a tutto il resto.
1: Sì, senza farsi prendere dal panico, però.
0: No,
1: io credo che sia necessario in questa fase un po' delicata, dove tra l'altro arrivano input, ti devi spostare, no? Poi, se no, come ti svolge, prendi lo schiaffo.
0: Sì, hai notato.
1: No? Che siamo in un periodo così. Dici, aspetta, mi sposto là, perché se mi sposto di qua prendo lo schiaffo. Quindi in questo momento di poca chiarezza, non è un'accusa ma è realtà, noi cerchiamo di fare del nostro meglio.
0: Chiaramente voi.
1: Giusto?
0: Sì, è chiaro, manteniamo il nostro standard, il nostro modo di fare, chiaramente.
1: Le nostre distanze,
0: chiaramente, proprio mantenendo.
1: Prendiamo le distanze. Noi prendiamo distanze anche da un certo genere musicale, sì. Che però non è questo. Qui le distanze le manteniamo.
0: Bene.
1: Senti?
0: Anche i Matt Bianco.
1: Matt Bianco, anche loro avevano leader.
0: Io ho sempre chiamato Matt.
1: No, lui era il leader. Poi in realtà uno mi racconta e dice no, ma è uno solo. No, in realtà no, perché poi insomma c'era anche Basia, la voce femminile era quella di Basia. E lei Basia?
0: Lei è Basia.
1: Poi anche lei si è staccata poi dal gruppo.
0: È diventato base.
1: No, assolutamente no. Però Matt Bianco hanno veramente dato il meglio di loro negli anni Ottanta.
0: È vero.
1: All'inizio degli anni Ottanta.
0: Questa è bellissima.
1: Come tante altre.
0: Questa è bellissima.
1: Hanno fatto dei buoni prodotti.
0: A Dolce Alice Live.

0: titolo lunghissimo, è More Than I Can Bear.
1: Lunghissimo. Però senti l'atmosfera.
2: Ma è bella, dai.
0: Poi ci sono stati vari momenti di Matt Bianco, però predominava questo stile, no? Abbastanza sciccoso, anche se ogni tanto boogie, no? Ti ricordi, c'erano anche dei brani ballabili, ma insomma Matt Bianco se li conoscono per questo, per questa tipologia di musica, molto molto dolce.
1: Come dolce è lei?
0: Lei è una grande voce della,
1: della panorama
0: legata anche alla Philadelphia, no? La Philadelphia. Randy Crawford,
1: il formaggio?
0: No, lo spalmaggio. No, no, Philadelphia, il genere Philadelphia.
1: Ah,
0: no?
1: Randy Crawford.
0: Iniziando dagli anni 70 con Mother, Father, Sister and Brother, poi questa è la voce femminile.
1: Randy Crawford a Dolce Alice Live 348 349 1141.

0: tra la Prenestina e la Cassia. Sto scherzando.
1: Allora, questi generi erano in voga proprio tra gli anni 70 e gli anni 80. Tant'è vero che anche disc jockey ne facevano proprio delle selezioni particolari. Io ricordo ad esempio i momenti legati alla tipologia di musica, quando intrecciavano ad esempio Casey and Sunshine Band con Jimmy Bohorn. Erano proprio tipologie di generi musicali. E il genere di Philadelphia è quello, come dicevo, legato a Motherfuzzy's
2: Jimmy Bohorn.
1: Jimmy Bohorn, che era fantastico.
2: Blue.
0: Clap your hand.
1: Però ecco, lì eravamo già su un altro genere. Invece Jimmy Bohorn si legava molto con Casey and Sunshine Band. Erano generi che duravano dai 10 ai 15 minuti con i DJ che erano bravissimi a fare queste cose.
2: Intrecce cose.
1: Sì, poi si passava ad esempio alla Kool and the Gang, quindi la rilegavi
2: agli Earth, Wind and Fire,
1: ad esempio. James Brown.
2: James Brown di turno.
1: Potevi legarlo, come detto prima, a Curtis Blue, no? Ma ad aprire i salotti musicali in discoteca c'era sempre lui, Herb Alpert.
2: Sì, è vero, sempre lui partiva con la pipi. Senti un po'.
1: Era la prevista.
2: Senti un po' che ti ho preso?
1: Sì.
2: Sai chi è?
1: No.
2: Non sai chi è?
1: Questa qui?
2: No. Questa qui?
1: Non lo so.
2: È una dolce pulzella. La voce meravigliosa.
1: Sembrano inizi alla Tina Charles. Ma non è lei, no?
2: No, assolutamente.
1: Però anche, cioè, tanti inizi erano simili, eh?
2: Allora facciamo il sondaggio. Chi è questa? Perché è una voce femminile bellissima.
1: Questa?
2: Sì. Ora arriverà con calma l'intro. Ma se vogliamo prendere l'intro, se no andiamo a bere qualcosa.
1: E ce l'ascoltiamo.

0: Non ve lo dirò mai. Io lo so l'interprete di questo brano, chiaramente, anche perché poi la regia mi scrive sul monitors quello che stiamo mettendo, cioè quello che stavo passando, chiaramente.
1: Possiamo aiutarvi dicendo che incise anche una canzone con suo padre, morto.
0: Babbo era morto.
1: La famosa Anf.
0: No,
1: dico suo papà. Cioè la incisero, ma lui era, non ricordo, si sovrapposero le voci, ma lui non era più, già più in vita.
0: Infatti,
1: mi sembra quel brano, no?
0: Infatti.
1: Unforgettable.
0: Unforgettable.
1: Però le lezioni da Tizi stanno funzionando. Cara Tizi, è unforgettable. La posso fare? Adesso la faccio così,
0: senti,
1: in modo calante.
0: Senti.
1: E se vuoi metto anche i fiati.

0: ce l'ho nella cacofonia. Voglio salutare l'Umbria, che stasera sono stati in tanti a partecipare, stasera, domani e anche dopodomani, a Dolce Alice Live, ennesima puntata. Mamma mia, quanti siete! Dovremmo fare una puntata, Loris.
1: Hai visto la Cinzia? Ti ha scritto la battuta? La
0: Cinzia? Cinzia Donati?
1: Ti ha scritto la battuta? Baci baci Perugina.
0: Ma quella è pazza, invece di lavorare in redazione.
1: Però, sì, però col tono Cinzia Donati. Baci baci Perugina, baci baci, baci, baci, baci, baci, baci.
0: È fantastica. Non riesce a fare, è quattro anni che non riesce a fare una tisana.
1: Mandi, baci baci.
0: È quattro anni che in redazione non riesce a fare una tisana come si deve. Però, però fa di quei lavori in redazione eccezionali.
1: E poi mangia tanti baci Perugina.
0: Tanti baci.
1: Attenzione, perché i baci potrebbero fare come i ferri. Attenzione, attenzione.
0: Non abbiamo detto che però quelli erano gli incognito o incognito, che dissimo.
1: Incognito.
0: Con la G finale.
1: Oh, Carly Simon?
0: No,
1: no.
0: Nicolette Larson.
1: Oh, bellissimo.

0: Nicole Larson e Dolce Alice Live. Mamma mia, bello, eh? Che atmosfera che abbiamo fatto qui.
1: Anche questo è un brano tipico da selezione musicale. Le selezioni musicali erano i riempitivi, no? Quando poi alla fine le radio arrivavano a chiusura la trasmissione in diretta.
0: Selezione musicale.
1: Solitamente,
0: di...
1: sì. Ecco, insomma, le varie radio, no? Dipende, perché ad esempio alla fine degli anni 70 erano molte le radio che facevano i notturni e quindi le selezioni andavano in onda poi dall'1 alle 2 di notte.
0: In poi, sì, è vero. Sì.
1: Anche perché la regola voleva che di notte ci fosse più attenzione anche alle parole, quindi ovviamente chi per vari motivi o per lavoro o perché non riusciva a dormire era più attento anche a quello che ci dicevamo.
0: È vero.
1: Non come le cose di ora.
0: Io infatti amavo fare la notte.
1: Sì.
0: E mettevo questo.
1: Dov'eri? A fare l'infermiere?
0: Sì. Il metronotte. Ah.

0: a la fine di un'altra puntata di Dolce Licelai. Caro Loris, come sei stato? Bene, molto bene, rilassato.
1: Rilassato perché abbiamo avuto un genere abbastanza soft che ha preso il sopravvento nella seconda parte del programma. Prima eravamo un po' tutti in lavatrice, ma ci stiamo volentieri anche in lavatrice, perché la prima ora spingiamo un pochettino, un po' siamo come una macchina che spinge subito, poi torna in
0: andiamo a rilassare.
1: Esatto, ma credo che sia gradito anche questo no, contro andare un po' contromano con questo genere un po' soft che ha accompagnato tutta la seconda ora di trasmissione.
0: Io ti ringrazio di essere intervenuto anche in un'altra puntata di Dolce Licelai. Settimana prossima avremo delle cose belle da proporre, e come al solito
1: dovremo avere anche una sorpresa in proprio in studio, che non è né la Sara Santucci né la Tiziana Gasparetti, però credo che sia ancora una volta una donna, perché questo è il cliché, così vuole Max,
0: è vero,
1: lo dice anche nel film, così vuole Max.
0: Allora vi bacio, vi abbraccio, vi auguro naturalmente
1: che siate uomini o che siate donne,
0: lo stesso, vi bacio, vi abbraccio, vi voglio bene, lo sapete,
1: sia che siate uomini o che siete donne,
0: e a questo proprio... punto qua, come dico sempre, se avete... a tutti la voi due. Smette, devo salutare se avete la possibilità,
1: indistintamente
0: fate l'amore, sì. Ciao,
1: mi raccomando,
2: tappami Levante, tappami, voglio morire, se stanotte non ne trombo neanche una su cinque voglio morire, e siccome so già che non ne tromberò neanche una, tappami Levante, tappami se tu mi vuoi bene. Chissà come si dirà in spagnolo do il ramato, dos los ramazos.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

che qualcuno arriva. Ma non è niente, Nino, non c'è nessuno. Eppure sento un motore lontano e altri rumori strani tra i cespugli.

ancora su quel sentiero. Dall'alto guardo il mare e un brivido s'arrampica alla schiena. Mi inchino a ricordare

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigulio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: fare.
1: Amore in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
2: Limpido temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning
1: Show! È sabato, vi posso confermare che è sabato. Siamo arrivati a sabato 13 giugno 2026. Ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Pronti ad incominciare anche per quest'oggi? Ebbene sì, siamo arrivati praticamente al weekend e vi accompagnerò anche quest'oggi per la vostra colazione con musica, notizie e appuntamenti vari. Diciamo subito che oggi, oltre a essere sabato 13 giugno, è il 164esimo giorno dell'anno e siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. Il sole è sorto alle 5.36 e tramonta alle 20.45. La luna è calante ed è illuminata al 6,8%. Oggi è la giornata internazionale dell'albinismo, non dell'alpinismo, dell'albinismo. Ecco, grazie. Andiamo con il proverbio del giorno, uno decisamente conosciuto: Dio li fa e poi li appaia o li accoppia, diffuso nella forma appunto Dio li fa e poi li accoppia, analogamente a quanto espresso dal proverbio chi si somiglia si piglia, mette in luce anche positivamente come le profonde intese e analogie delle persone si manifestino nel loro agire o vivere continuamente insieme. Deriva da questo proverbio la versione da Montelupo si vede capraia, Dio li fa e poi li appaia, che deriverebbe a sua volta dalla frase da Montelupo si vede capraia, Dio li fa e amor li appaia, pronunciata da Dante Alighieri durante il viaggio attraverso la Toscana verso l'esilio. Dante, scorgendo i due paesi rivali, uno guelfo e l'altro ghibellino, di recente impegnati in una politica di distensione, auspicò con questa frase che il nuovo corso investisse anche Firenze, consentendogli di fare ritorno alla sua città. Bene, cominciamo anche con la musica, certo, alle 7:12. Buongiorno.

perché non lo so se anche il sabato dovete correre, dovete fare delle cose, oppure siete più rilassati. Comunque io vi devo informare costantemente anche un po' proprio del tempo che passa, dei secondi, dei minuti preziosi. Allora sveglia, sveglia, sveglia.

0: le 7:15.
1: Ecco, e allora andiamo con i fatti del giorno nella storia. Iniziamo dunque con la storia di questo 13 di giugno. Il 13 giugno del 323 a.C., in preda a una forte febbre, muore 33enne a Babilonia il condottiero greco Alessandro Magno. 313, in questo giorno promulgato l'editto di Milano con cui le due parti dell'impero romano, quella d'occidente guidata da Costantino e quella d'oriente da Licinio, adottano una politica religiosa comune. 1550, a Correggio, città di cui era divenuta contessa consorte, muore la poetessa italiana Veronica Gambara, era nata a Pralboino in provincia di Brescia nel 1485. 1946, in seguito al paventato risultato del referendum sulla Repubblica del 2 giugno, Umberto II, l'ultimo re d'Italia, lascia il paese. Il suo regno è iniziato il mese precedente, è durato poco più di 30 giorni e per questo viene soprannominato il Re di Maggio. 1956, la prima edizione del torneo calcistico Coppa dei Campioni viene vinta dal Real Madrid, che nella finale allo stadio del Parco dei Principi di Parigi batte lo Stade Reims per 4-3. 1961, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano Amintore Fanfani si reca in visita negli Stati Uniti con il ministro degli esteri Antonio Segni in giornata a colloquio con il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy. 1966, la Corte Suprema statunitense vara la legge Miranda, secondo cui tutti i sospetti criminali devono essere informati dei propri diritti prima di poter essere interrogati dalla polizia. 1967, per meriti in campo artistico e letterario, il presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Saragat nomina senatore a vita il 70enne poeta Eugenio Montale. 1973, mezzo milione di romani per le strade a causa di una perdita di gas che ha colpito alcuni quartieri della città. 1976, deputato missino Sandro Saccucci, che durante un comizio a Sezze Romano ha sparato colpi di pistola in aria, viene arrestato a Londra. 1976, battendo in 4-7 lo statunitense Harold Salomon, l'italiano Adriano Panatta vince gli internazionali di tennis di Francia sulla terra battuta del Roland Garros. Panatta diventa il primo atleta italiano ad avere vinto gli internazionali giocati a Roma e quelli giocati a Parigi nello stesso anno. 1977, James Earl Ray, l'uomo condannato per l'assassinio di Martin Luther King avvenuto nel 1968, viene catturato dopo 3 giorni di latitanza. 1978, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina ministro dell'Interno democristiano Virginio Rognoni in sostituzione di Francesco Cossiga, che si è dimesso 34 giorni prima. Ci fermiamo, ma fra poco sarà ancora storia per quanto riguarda questa giornata, questo 13 di giugno. Si continua.

fresco. Io direi che possiamo andare tranquillamente con la seconda parte del nostro appuntamento, con la parte storica, diciamo, di questa giornata, di questo 13 di giugno. Purtroppo una data triste, il 13 giugno 1981, perché c'è un triste epilogo per Alfredino Rampi. Le squadre di soccorso non sono riuscite a estrarlo vivo dal pozzo artesiano di Vermicino in cui era caduto tre giorni prima. 1983, la sonda spaziale Pioneer 10 supera l'orbita di Nettuno e diventa il primo oggetto terrestre a viaggiare oltre il sistema solare. 1986, colpito da arresto cardiaco nella sua casa di New York, muore all'età di 77 anni il re dello swing, il clarinettista Benny Goodman. 1988, diventano esecutive le dimissioni di Alessandro Natta dalla carica di segretario del Partito Comunista Italiano, da cui aveva assunto la guida quattro anni prima la scomparsa di Enrico Berlinguer. Natta è stato colpito da infarto il 30 di aprile. 1989, pubblicato l'album Oro, Incenso e Birra di Zucchero Sugar Fornaciari, registrato tra Regno Unito, Stati Uniti e lo studio Umbi di Modena. Contiene 10 canzoni prodotte e arrangiate da Corrado Rustici, alcune delle quali diventeranno dei classici della musica italiana e del repertorio di Zucchero, come Overdose d'amore, Diavolo in me e Diamante. 1995, la Francia annuncia l'abbandono della moratoria nucleare, eseguirà 8 nuovi esperimenti tra settembre e maggio. 1999, per la prima volta nella sua storia, la squadra di calcio della Regina, fondata nel 1914, raggiunge il massimo campionato italiano, battendo il Torino fuori casa per 2-1, conquista il quarto posto della Serie B e la promozione in Serie A. Nel 2000, Liak Jala, tentatore di Papa Giovanni Paolo II, ottiene la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi e viene estradato in Turchia, dove deve scontare pene più brevi per altri reati. Nel 2003 l'ex sindacalista Sergio Cofferati accetta la candidatura alla carica di sindaco di Bologna, verrà schierato dalla coalizione che fa capo all'Ulivo e all'Italia dei Valori. Nel 2004, in chiusura del secondo giorno di elezioni europee, al centro-sinistra

37 seggi e 36 vengono assegnati al centrodestra. Nel 2005 si chiude il lungo processo al cantante statunitense Michael Jackson, accusato di pedofilia e altri reati, per un totale di 14 capi di imputazione. Il tribunale di Santa Maria in California lo proscioglie da tutte le accuse con formula piena. Nel 2007, per la 21esima volta, la Prorecco vince lo scudetto di campione d'Italia di pallanuoto. Nel 2011, seconda giornata di referendum in Italia, l'affluenza media è stata del 54% e per tutti i quesiti sì hanno raggiunto il 95%. Nel 2012, in una lettera aperta al re saudita Abdallah bin Abdulaziz, l'attivista 33enne Manal al-Sharif chiede che venga revocato nel paese il divieto di guida di automezzi per le donne. Nel 2018 le autorità tedesche multano per frode l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta che nelle centraline delle auto diesel era presente un software per aggirare i test antinquinamento negli Stati Uniti. La multa da 1 miliardo di euro si aggiunge a quella da 4 miliardi inflitta alla casa tedesca negli Stati Uniti l'anno precedente. Ancora una breve pausa, poi continueremo ancora il nostro morning show. Nel frattempo Anna verrà, ce lo conferma anche oggi il nostro Pino Daniele.

meraviglia, una meraviglia riascoltare il grande Pino Daniele. Stiamo un po' rivalutando tutti i suoi grandi successi nel corso di queste nostre giornate. Allora, questa Anna verrà, andiamo invece a fare gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni in questo 13 di giugno. Se oggi è il vostro compleanno, ovviamente, auguri, auguri, auguri. Allora, sono nati oggi anche James Clerk Maxwell, matematico e fisico, teorico dell'elettromagnetismo. William Butler Yeats, scrittore e poeta Nobel per la letteratura nel 1923. Elena d'Orléans, principessa, duchessa d'Aosta. Paavo Nurmi, atleta, 9 volte oro olimpico. Fernando Pessoa, scrittore e poeta, il violinista pazzo, una cena molto originale, tanto per citare qualcosa. Pina Cei, attrice, in Oci Giorni anche i commercialisti hanno un'anima. John Nash, economista e matematico, premio Nobel 1994. Emmanuel Milingo, arcivescovo cattolico scomunicato nel 2006. JP NJP, cantante e autore, lo ricordiamo con Blu o anche con Più, con Ornella Vanoni. Ban Ki-moon, politico, diplomatico, segretario ONU dal 2007 al 2016. Ettore Andenna, conduttore televisivo, lo ricordiamo per tanti grandi programmi, ma soprattutto per Giochi senza frontiere. Michele Zarrillo, cantante e autore. Maria Latella, giornalista e conduttrice TV. Roberto Ferrari, conduttore radiofonico. David Gray, cantante e autore. Alessia Barela, attrice. Lucia Loffredo, attrice e conduttrice TV. Chris Evans, attore, lo ricordiamo nei Fantastici 4 e The Avengers. Bene, auguri, auguri ancora a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

0: 7 e 32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code di 2 km per il traffico intenso sulla A22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la Milano-Bologna verso Modena, sulla 8 Milano-Varese sempre chiusa l'entrata di Gallarate per chi è diretto a Milano per lavori fino al 24 di giugno. Prudenza per il vento che soffia forte sulla A27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Una notizia infine sul trasporto ferroviario: in Calabria permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea Sibari-Metaponto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto. È tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ed eccoci giunti al momento dedicato anche allo zodiaco, all'oroscopo. Iniziamo subito per questo sabato con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. La luna in gemelli accende le vostre curiosità e la vostra voglia di muovervi. Sabato ideale per organizzare una gita fuori porta, un piccolo viaggio o per rivedere amici che non incontrate da tempo. Le comunicazioni sono fluide e l'umore è decisamente alto. Toro, dopo le fatiche della settimana lavorativa, oggi avvertite il bisogno di concretezza e di relax tangibile. Ottimo momento per dedicarvi a piccoli acquisti per la casa o per concedervi un pranzo speciale. In amore cercate stabilità e risposte chiare. Gemelli, con la luna che brilla nel vostro cielo oggi, siete il segno faro della giornata, il più importante. Il vostro carisma è ai massimi livelli e la vostra mente è una fucina di idee brillanti. Sfruttate questo sabato per stare in mezzo alla gente, siete magnetici e irresistibili. Cancro, i transiti oggi vi invitano a una giornata più intima e riflessiva. Sentite il bisogno di ricaricare le batterie lontano dal caos e dai ritmi frenetici. Dedicatevi a un buon libro, alla musica, a una cerchia ristrettissima di affetti fidati. Leone, splendido sabato per coltivare i vostri progetti a lungo termine e le vostre amicizie più care. C'è una bellissima energia di condivisione nell'aria. Se partecipate a un evento sociale o un'iniziativa di gruppo, sarete il leader indiscusso della serata. Vergine, qualche piccola tensione o un contrattempo dell'ultimo minuto potrebbe rischiare di farvi perdere la pazienza nelle ore centrali della giornata. Non pretendete che tutto sia perfetto anche nel weekend, imparate a fluire con gli imprevisti. Tra poco gli altri sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 13 giugno 2026. Nel frattempo torniamo alla musica e lo facciamo con Fiorella Mannoia. Io non ho paura.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

E dopo Fiorella Mannoia, altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Continuiamo con la Bilancia. Amici della Bilancia, un cielo radioso vi spinge ad allargare i vostri orizzonti mentali e geografici. Ottimo momento per pianificare le prossime vacanze estive o per dedicarvi a un'attività culturale stimolante. La vostra mente viaggia veloce ed è aperta alle novità. Scorpione, oggi le stelle vi aiutano a sbloccare una situazione burocratica, una questione finanziaria che vi trascinavate dietro da qualche giorno. Il vostro intuito psicologico è affiatatissimo. Capite al volo chi avete davanti e agite di conseguenza. Sagittario, la luna in opposizione vi chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente nei rapporti di coppia e con i familiari stretti. Evitate di voler aver ragione a tutti i costi su questioni di principio e puntate invece sull'ascolto e sul compromesso. Capricorno, un sabato ideale per dedicarvi alle piccole cose di ogni giorno che avete dovuto trascolare in settimana. Riorganizzare i vostri spazi o dedicarvi al benessere fisico con un po' di movimento all'aria aperta vi restituirà una grande lucidità mentale. Acquario, e i pianeti d'aria vi regalano un inizio di fine settimana semplicemente strepitoso sul piano della creatività e dell'amore. Siete brillanti, giocosi e pronti a cogliere il lato più divertente delle situazioni. Favorite gli incontri e i colpi di fulmine. Pesci, la configurazione astrale sposta l'attenzione sulla casa e sulle dinamiche familiari. Potrebbe esserci qualche piccola discussione legata alla gestione degli spazi o a vecchi malintesi. Affrontatela con calma e senza drammatizzare. Questo era l'oroscopo di oggi. Ebbene sì, continuiamo allora. Dopo l'oroscopo avremo tante altre cose da seguire, perché questo è il nostro morning show. Momento mattutino importante dedicato alla musica, alle notizie, agli appuntamenti, agli approfondimenti, alle nostre rubriche. Arriva Sergio Caputo.

0: le 7:47.
1: Quindi fra pochi minuti daremo un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani, i titoli principali, va bene? Come va la vostra mattinata questo sabato? State ancora facendo colazione o siete già in giro? Dovete lavorare oppure potete riposare? Qualsiasi sia la vostra situazione, passatela con il Morning Show. Eccoli qua i Black Box. Sì, l'abbiamo capito, non possono assolutamente mancare. Queste Street Up, pezzo di qualche tempo fa. Un piacere ritrovarlo questa mattina insieme a voi.

Giunto il momento anche del nostro consueto appuntamento con il Morning Show, e allora andiamo subito a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, ma soprattutto iniziamo come al solito dal Corriere della Sera. Come consuetudine, dunque, le prime pagine: abbiamo l'Iran, mai così vicini a un'intesa, titolo principale; il tweet del ministro Areghechi, leader americano lo rilancia; il Pentagono pronto a ridurre gli aerei militari in Europa; Trump al Corriere, i paesi europei di aiuto in futuro, l'ipotesi di un faccia a faccia con Meloni; bilaterale con Macron, i rapporti con il tycoon, le mosse del premier, la diplomazia di Palazzo Chigi; SpaceX record a Wall Street, Musk il primo trilionario, un debutto che fa storia. Passiamo alla Repubblica: Iran, la firma si avvicina, un articolo di commento di Massimo Giannini, la politica dello straniero per nemico; Stasi fuori dal carcere, i Poggi, la condanna resta; La Stampa, Stati Uniti-Iran, accordo ad un passo, Teheran conferma, stiamo finalizzando il piano in 14 punti, Trump entro lunedì ci sarà la firma; La Politica, la legge elettorale, la fretta di Meloni, Giorgia scommette solo su se stessa; Il Fatto Quotidiano, nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio, ministri in allarme; Guerra persa, Trump canta vittoria, ma sta peggio di prima, Stati Uniti e Iran annunciano l'accordo di pace; Il Resto del Carlino, Hormuz, uranio e soldi, la tregua tra Iran e Stati Uniti; Stasi verso l'uscita dal carcere, primo sì ai servizi sociali; SpaceX a razzo, Musk trilionario, mamma Cobolli era una vera peste; Francesca Neri, medio col papà, a casa non si parla di tennis; Il Messaggero, intesa Stati Uniti-Iran alla rush finale, firma domani; Garlasco, Stasi verso la libertà, lo che della procura alla fido in prova fuori dal carcere, in odio tutta questa vicenda, una anomalia del sistema; La Verità, Stasi libero finalmente, caso Garlasco, ennesimo colpo di scena, l'unico condannato per l'omicidio Poggi dopo 11 anni non dovrà più rientrare in carcere la sera, come accadeva con la semilibertà, finirà di scontare la pena in affidamento nello studio dove già fa il contabile; Zelensky ci usa come bancomat per portarci dritti in guerra, vuol altri 20 miliardi; Il Giornale, la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo; meno tasse al ceto medio, il governo trova i soldi; Garlasco, Stasi torna libero, in prova ai servizi sociali; primo fuggi da Vannacci, iniziano le defezioni da Renzi a Mosca, ecco chi lo manovra. Andiamo con Libero: la sinistra si arruola, i soldatini rossi di Vannacci, dopo lo spot della Gruber Renzi getta la maschera, futuro nazionale può farci vincere le elezioni; pace in Iran, i mediatori giurano, è fatta. Andiamo con Il Tempo: lo scippo, aveva ragione Galeazzo Bignami che ha sollevato il caso, nel libro della Schlein si parla di patrimoniale oltre i 500.000 euro, a rischio mezza Italia, il ceto medio, questi sono pericolosi, loro e chi li farà vincere, inclusi Renzi e Vannacci che sono ancora in tempo per evitare errori fatali. Andiamo a proseguire, andiamo con subito i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Ragnik no, rossoneri ancora senza guida tecnica, Milan fai presto, Cannevali chiama Spalletti, una Juve più italiana, Honduras e Chiesa nel mirino. Un 2-3 Lautaro dai trofei con l'Inter alla Coppa dei Sogni, una forma mai vista, l'intesa con Messi e l'Argentina ci crede, Kempes, lui e Leo, la coppia perfetta. L'Iran al confine, sotto sorveglianza, Taremi, che tensione. Samba Italia, Vinicius lancia il Brasile di Carletto, Ancelotti a mezzanotte. La svolta giovane del Toro, Abate è il nuovo allenatore. L'intervista a Tottiemi, talento e umiltà, sì, l'Italia ha un campione.
Corriere dello Sport, torniamo a vincere, Cannevali cambia la Juve, primo messaggio ai tifosi, senso di responsabilità e impegno quotidiano per costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Lavoreremo per rendere il club sempre più protagonista in Italia e all'estero. Orgoglio d'Italia, emozione mondiale, la Seleção debutta contro il Marocco, Carlo sei tutti noi, a mezzanotte gioca il Brasile, Vinicius con Rafinha e Cunha. E poi ancora l'intervista a Luigi Bisignani, lo Tito fatti aiutare, laziale da sempre lucidissimo, il manager indica la via per il sogno. Chiudiamo con Tutto Sport, Toro, 210 milioni si può fare, tre manifestazioni di interesse dagli Stati Uniti, Cairo studia il prezzo. Più italiana, più forte, più Juve, la missione che Elkan ha affidato a Cannevali. Da lunedì via il nuovo corso, oltre a concludere con rapidità le operazioni di mercato, un nuovo AD e DG è chiamato anche a restituire maggiore peso politico al club. Torneremo protagonisti da Frattesi a Liberali, da Ruggeri a Berardi e Caiodè, dove può portare la linea azzurra. Vince Ibra, Rangnick scappa, Milan allo sbando, Glasner riflette, il CT dell'Austria si è stufato. A mezzanotte Brasile-Marocco, Ancelotti esordio con trappola, Ai David Canada salvato dalla Ren, rimonta la Bosnia 1-1, Jonathan David errori sottoporta e sostituzione. E poi l'ironia infelice di Infantino. Direi che è tutto anche per i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo lunedì mattina alle 7.09 per arrivare alle ore 8. Vi ascoltiamo un bel successo di Lionel Richie, parliamo di Say You, Say Me.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
5: Da Luca Barbarossa.
6: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
7: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
8: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
9: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Astra.

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
2: C'è un tempo nella storia della musica che batte forte sulle emozioni. Brucia record, primati e guarda dritto al domani. È il tempo di Vasco Rossi. Duro, potente, trepidante. L'abbiamo vissuto e oggi ce lo portiamo dentro. Oltre 40 anni di musica, 70 di vita per questo artista straordinario, unico. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale. Ma stavolta sarà lui a raccontarsi, attraverso le tante interviste, i concerti, i raduni epocali. Insomma, la vita, l'amore, i fan, il palco, la famiglia. Sono questi i migliori capitoli di Vasco Rossi.
3: Non avrei mai immaginato di arrivare a un'età così importante. Tra l'altro ho vissuto una vita talmente intensa che gli anni per me potrebbero essere anche il doppio dalla sensazione che ho avuto. Potrei compiere 120 anni.

Sono cresciuto praticamente sempre fuori di casa, nel bosco, intorno ad Occa, insomma a giocare sempre gli corici dietro, nelle pinete. Per me la casa è sempre stata il posto dove io andavo a mangiare e a dormire. Il salotto non esisteva in un paese, il salotto era la piazza, il bar.

una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: mai immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Cos'è per te la vita?
3: Una grande avventura, per me è stata un'avventura straordinaria, è un'avventura straordinaria ancora, con naturalmente grandi soddisfazioni, grandi delusioni, grande sofferenza, perché la vita comunque è sofferenza.

0: vivere o sopravvivere?
1: Vivere o sopravvivere, comunque bisogna vivere, e la vita è comunque sofferenza, perché vivere è sempre un bisogno, vivere è sempre, è sempre un bisogno di qualcosa, è sempre, capito,
0: la ricerca,
1: e ogni volta che la raggiungi poi ne hai bisogno di qualcos'altro, quindi sempre un continuo. In fondo io sono molto, sono degli idee, cioè Schopenhauer, capito, aveva questi concetti, io sono molto schopenhaueriano, anche scioperato un po'.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Io fin da quando ero bambino mi ricordo che mia mamma che amava sempre molto la musica, le canzoni, cantava sempre in casa, poi mi faceva, mi ricordo mi portava a vedere il Festival di Sanremo nell'unico bar del paese dove c'era l'unica televisione, quindi poi imparavamo, mi faceva imparare le canzoni con i testi e poi dopo io le cantavo la domenica nell'aia, ecco, nelle feste che si facevano, la domenica si andava a mangiare ad esempio dai nonni, e lì ho imparato a ballare il valzer, il tango, mio nonno mi ha insegnato appunto a ballare questi balli popolari.

0: L'hai capito qual è il senso della vita?
1: Voglio trovare. Il senso della vita, l'ho detto anche in una canzone, voglio trovare un senso a questa vita, perché la vita un senso non ce l'ha. In realtà la vita non è che ha senso, la vita esiste, la vita è. Quindi, capito, il senso bisogna che lo trovi tu, ognuno deve trovare il suo. Io l'ho trovato facendo della musica. Il senso per me è continuare a fare delle canzoni, capito? Continuare a fare dei concerti, continuare a portare un po' di gioia, ecco, perché poi noi artisti siamo quello.

0: La tua vita è veramente tanta roba. Ringrazi
1: tanta.
0: Tua madre, tuo padre, Dio o te stesso?
1: Beh, adesso io Dio sinceramente non so bene con quale Dio, perché ognuno, pare che qui ci siano tanti di quei, Dio, capito? Ognuno un po' il suo, però è chiaro che io ringrazio il cielo anche, ringrazio chiaramente, non so se chiamarla, capito, buona sorte, fortuna, eccetera. La fortuna è una cosa che comunque tu ti, diciamo così, che te la, un po' te la devi anche
0: chiamare,
1: esatto. Devi, io ad esempio cerco di creare le condizioni perché che le cose succedono. Ecco, poi dopo, a volte non succedono, ma spesso sì, anzi, quasi sempre sì.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Le canzoni sono parole, parole, perché sono le parole che contano, secondo me. È musica che parla, ecco. È chiaro che anche la musica da sola agli appassionati parla già, però quando arriva, capito, una musica che sostiene delle parole, capisci? Le parole hanno ancora più potenza per entrarti dentro. Se poi le parole raccontano di sensazioni, emozioni, capito, che tu provi e delle quali magari, insomma, un po' ti vergogni perché magari sono debolezze, capito, tue, o a quel punto se tu le senti, le condividi e senti da un altro che ti dice che ce le ha, e ti senti molto meglio.

le canzoni sono delle frasi che io butto, sono come dei codici, delle bottiglie, insomma arriva una frase, poi c'è anche il tempo di lasciarla sedimentare, tra una frase e l'altra c'è sempre il tempo, e poi io saltando i passaggi, cioè non raccontandoti tutto ma dandoti solo la sensazione, dopo riempi tu con la tua immaginazione il vuoto che c'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni sono messe apposta una dietro l'altra e scelte anche perché che una dietro l'altra crea un'onda di emozione. Potremmo fare le canzoni anche richieste, ma quest'onda qua emotiva, capito? Che parte forte, poi diventa momenti di struggimento, poi riparte un altro momento di

0: intensa, capito? È per portare alla fine la gente, capito, esausta, come se avesse fatto, capito, le montagne russe, capisci? Povera vita, è la mia vita.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: prima di un tour come si prepara Vasco Rossi?
1: Beh, guarda, intanto cioè, cerco di stare abbastanza protetto, cioè isolato, nel senso che non sto, cioè cerco di avere meno distrazioni possibili. Il giorno poi in particolare del concerto proprio è un giorno nel quale io non voglio vedere nessuno fino al pomeriggio alle 6, arrivo allo stadio, mangio, perché prima di fare i concerti bisogna mangiare della pasta, mangio pasta, e sono una specie di atleta, in effetti. Incredibile, com'è cambiato il mondo.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo.
1: E io scrivo le canzoni per comunicare, ecco, per comunicare e per provocare. Io sono un provocatore, perché sono convinto che la provocazione artistica sia una cosa molto importante per tenere sveglie le coscienze.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni della vita di Vasco, sì. Quali sono?
2: Di quelle che ho scritto io?
1: Da Alba Chiara, siamo solo noi.
2: Ah, guarda, una, te ne sono tante.

importante, anche quelli minori. Io so canzoni, non so, ad esempio, come Bolli di sapone, non so, per dire, no, se soffi piano vengono da sole anche le parole. Insomma, io sono legato a quella canzone come Abba Chiara.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu

0: per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: La vista.
2: È chiaro che capisco anch'io che ci sono certe canzoni che sono venute meglio, come le ciambelle col buco, so. Sono le cose, cioè quando una cosa viene bene, perfetta, io ringrazio il cielo, perché sinceramente non è un merito mio, mi arriva, capito? Mi arriva
3: da dentro,
2: esatto, quello che mi viene da dentro, capito, lo lascio uscire, e alla fine quando la canzone arriva alla fine, per me è un miracolo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Dal 1977 a oggi il rock ha trovato la sua sublimazione proprio con i live di Vasco Rossi. Basta pensare a Fronte del Palco, Modena Park, fino a oggi con Vasco Non Stop. Spettatore, un esercito incredibile di fan carico di amore e di devozione. Chi ce l'ha tatuato sulla pelle, chi l'ha tramandato ai figli e ai nipoti e chi non può proprio farne a meno.
2: Quest'anno festeggio i miei primi 40 anni di Fronte del Palco, 40 anni di canzoni, 40 anni di una grande avventura. E li festeggio con un concerto straordinario a Modena, dove tutto è cominciato in un certo senso, e quindi tutto torna, e da dove tutto ricomincia, perché non è che è finita con questo evento, non finirà qua.

certo, perché no? E perché non dovevi esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no? Ce l'ho io, mica te o no?

0: Dopo Modena Park potevi fermarti, certo, invece ti sei superato.
1: Sì, è vero, anche quello è stato una cosa incredibile, perché superare Modena Park è impossibile, perché è un evento così dove è andato tutto bene, capito? Dove si sono comportati tutti bene, una cosa incredibile, cioè 250.000 persone, capito? Non uno che ha fatto una cretinata, capisci? Una responsabilità. Sono stato orgoglioso proprio del mio popolo.

0: la vista.
1: Oltre ai 220.000 persone, che effetto ti ha fatto e ti fa ancora i tuoi concerti, quello tsunami d'amore, quell'ondata di gente che è lì per te?
2: Guarda, è una cosa che non si può spiegare, perché io in realtà quando sono arrivato con l'elicottero e ho visto la massa sono rimasto veramente senza fiato, perché era uno spettacolo straordinario, dall'alto poi era straordinario, perché dal palco in realtà tu vedi tutta questa moltitudine di persone, alla fine perdi il senso, non vedi neanche più, capito? Sono talmente tanti che non vedi neanche la fine. Mi sono sentito proprio, ho detto bene, adesso che ci siamo, io sono pronto, capito? Voglio salire sul palco. Tra l'altro una sfida che volevo fare era quella con me stesso, di riuscire a salire sul palco di fronte a 230.000 persone da solo, senza musica, nel silenzio, capito? E poi dire, ho perso un altro cosa vuoi stasera.

0: sento, li vedo, vedo gli occhi, vedo le emozioni, mi vengono i brividi adesso a parlarne, capisci? Sento proprio, li sento tutti, sento che siamo entrati in collegamento e cominciamo a vibrare insieme, questo enorme, straordinario rito.
1: Ora hai capito perché i tuoi fan ti amano così tanto?
0: Sì, capisco, perché condividiamo insieme le stesse sensazioni, emozioni, passioni, e quando tu condividi insieme lo stesso, cioè tu guardi un'altra cosa, guardi un tramonto bellissimo e sei da solo, insomma, capito? È bello, però se tu puoi condividerlo con qualcuno allora diventa vero, diventa sì, straordinario, è una magia anche questa, notevole. Del resto siamo uomini, siamo animali sociali, si chiamano, si dice.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Capolavori che ci mettono a posto dentro, in pace ma anche in guerra con il mondo. Pezzi di vita, di ricordi, mai di rimpianti, che si intrecciano nel bene e nel male alle nostre emozioni. Vasco canta quello che siamo, il mondo che vogliamo, lasciando sempre potere alla nostra fantasia.
0: Ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà sono la loro voce.

0: tu ai fan in 40 anni hai dato tanto, dato anche la voglia di riscatto con le tue canzoni, il coraggio, in qualche maniera è declinato l'amore, no? Ai tuoi fan. Quanto ti è tornato indietro dai fan e dalla musica?
1: Beh, moltissimo, mi è tornato indietro molto di più di quello che io ho dato, secondo me, nel senso che io non mi aspettavo tanto, sinceramente, ancora oggi rimango libito da tutto l'affetto che c'è e anche della riconoscenza proprio per il fatto che si riconoscono nelle canzoni, capisci? E quindi insomma si sentono rappresentati, capito? O perlomeno sentono insomma rappresentate le loro paure, rabbie e anche a volte debolezze e anche essere insomma in situazioni di quando si perde, capito? Ed è spesso si capita che perdi, se sei da solo. Se qualcuno ti dice guarda ho perso anch'io e si perde spesso, anzi si perde sempre alla fine, capito? Quindi mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di affrontare la vita così, cioè prendiamola per quello che è, capito? Senza piangerci addosso, una cosa che io non sopporto, ad esempio un po' del carattere italiano, quello lì, di piangersi addosso, capito? Del vittimismo, insomma bisogna, capito, essere uomini, capisci? Cioè la vita non è uno scherzo, non è garantita, non è, capito, il paradiso terrestre. La vita è dura.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista. Hasta
1: la Vista. Ma rockstar si nasce o si diventa?
2: Ma secondo me un po' si diventa. Cioè io sono diventato, cioè io ho studiato anche proprio, ho studiato per stare sul palco di quel tempo, perché poi per me rockstar è quella sul palco, perché nella vita io quando scendo dal palco non sono una rockstar, torno a essere proprio quello che sono.
3: Che cavolo!

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Ad esempio a Londra sono rimasti tutti allibiti. Però mi sono dimenticato la domanda che mi hai fatto, sai, sono per sveglio. Beh, penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare, perché il nostro rock è cresciuto molto, e il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti e così precisi nel suonare. Le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi. E penso che comunque sì, sia stato, cioè, abbia insomma lasciato un segno. Beh, dentro di me è una grande soddisfazione, perché abbiamo sempre fatto molta fatica a uscire dall'Italia, anche perché ci hanno abbastanza osteggiato, insomma, non è che ci hanno agevolato come ad esempio, non so, abbiamo agevolato noi quelli stranieri quando arrivano, insomma. Per esempio per suonare a Londra ci ho messo che 10 anni per avere la possibilità di fare un concerto in realtà.

0: per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Vista. Le donne, io fin da piccolo, la prima volta che mi sono, diciamo così, innamorato avevo 7 anni, cioè io non so se è una cosa normale.
2: Anna Maria si chiamava, esatto, che abitava vicino.
1: E allora quando la incontravo io gli avevo detto che si dice, a quei tempi si dice mi piaci tu, no? Era quello per dirci, quindi lei diceva anche tu, mi piaci anche tu. Quindi io quando la incontravo le chiedevo, ma allora è ancora così? E lei diceva sì, e io ero felice come una Pasqua. Poi un giorno mi disse no, dico cazzo, mi crollò il mondo addosso, ma poi gli chiese anche perché, dice ma perché adesso mi piace un altro, gli piaceva un altro. E io ho avuto la prima delusione, dico scusa ma è pazzesco, io, cioè, capito? Ciao!

0: dopo, andando avanti, ho avuto altre situazioni di quel tipo, insomma, un po'.
1: Cristiana è stata la mia prima ragazza, primo bacio. Una volta l'anno arrivavano gli autoscontro e naturalmente io non avevo mai neanche una lira per andare a fare un giro, però qualche gettone l'avevo. Allora gli faccio fare 3 o 4 giri, poi dopo ci fermiamo e ci mettiamo di fuori a guardare gli altri che girano. A un certo punto si ferma lì uno con la macchina vuota, allora lui gli fa: vuoi salire? Poi mi guarda come dire: ma posso salire? È salita e dopo, quando è scesa dall'autoscontro, non è stata più con me ma stava con lui.
0: Io penso che perché in realtà ero un po', sono sempre stato un po' ingenuo, sono di maturazione lenta e ho sempre creduto un po' alle favole, capito?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Tutte le mie sofferenze, tutte le mie rabbie, capito, le sfogo su una chitarra.
2: È la tua medicina?
1: Sì, e scrivo canzoni, oppure suono tutta la notte da solo, mi passo il tempo, dato che sono, non ho trovato magari una donna, e quindi...
2: Non ci credo.
1: Se avessi trovato una donna,
2: non la racconti,
1: se avessi trovato una donna avrei suonato meno, però adesso ho trovato la mia donna, la mia vita. Quando mi è venuta la frase è tutto un equilibrio sopra la follia, ho pensato, ma scusa Vasco, per te, io sono sempre un po' parodico, pensavo ho esagerato, invece poi l'ho lasciata perché sono abituato ormai a fidarmi e sono rimasto molto stupito e piacevolmente convinto dal fatto che l'hanno capita tutti. Quindi tutti abbiamo questa sensazione, è incredibile, pensavo di averlo solo io.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Perché all'inizio questa storia qui si comincia in un modo diverso. All'inizio cominci per divertirti con un gruppo d'amici, ci si mette, si fa un gruppo, si comincia a suonare, si va in giro, si diverte come dei pazzi, si comincia a bere dalla mattina alla sera, sia più ubriachi che visto il giorno prima sul palco e giù, ci sei più gente sopra che su, insomma, perché ci si diverte. Però dopo qualche anno la storia, capito, deve cambiare. Cioè, se vuoi continuare dopo devi fare il salto e diventare un professionista, e a quel punto diventa diversa la cosa, ma ci si diverte uguale, è un altro tipo. Dopo, ad esempio, si fa una vita molto regolare e sicura prima di salire sul palco, si sale sul palco lucidi, e poi dopo, naturalmente, dopo il concerto
2: dimmi che fai dopo il concerto.
1: Dopo il concerto, quello che succede è che succede, capisci? Dopo è la festa, dopo la festa può durare anche fino al giorno dopo.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toaster.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Alle albe chiare che non smettono di sognare, alle donne, Sally, Gabri, Silvia, Susanna, ai soliti che siamo solo noi, alle anime fragili, ai buoni e ai cattivi, a noi che siamo qui per cercare un senso, Vasco concede la più bella e autentica delle possibilità. Vivere o niente, comunque vivere. Auguri Vasco.
2: Quindi tanti auguri a me e soprattutto a voi. Tanti auguri a voi ragazzi.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
2: E non vedo l'ora di salire sul palco, e quando salgo sul palco tutto torna. Quindi anche se è finita questa faccenda terribile, che possiamo ricominciare, capito, ad abbracciarci e a divertirci. Sai, un concerto è tutto, è anche incontrare gente, parlare con gente, trovarsi in un gruppo, capito? E poi dopo alla fine provare le stesse emozioni contemporaneamente è una cosa potentissima, insomma.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
0: Yeah. Hasta la vista.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Sassa.
4: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
3: Sassa.
5: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
6: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita. Si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

0: L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.
1: Mi lasci

un incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, e un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua, ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

Ci incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse, e anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme, sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, ti sei presa tutto, il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore, ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso e quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei, come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrostisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Forse per me sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti, e sarebbe la vita meglio vissuta

Non amarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e lontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

0: Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura scomparì.

Stiamo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. Stiamo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. Stiamo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. Stiamo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. Stiamo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. T'amo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. T'amo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovare pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno. Nient'altro che noi.

ho visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parte di te. Ti ho visto orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: l'eccellenza nella selezione, solo musica italiana,
3: la musica più bella, la più selezionata.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima in versione remix.

Non c'è estate senza Baby K. Torna quindi con il classico ritmo da spiaggia, sistemandosi nella sua comfort zone. Si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre i sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing, T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ¡1984!

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancare.

Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista,

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procol Harum. Il testo in italiano fu affidato al solito mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese. Ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso, dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama

Radio Tigullio. Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: cose di letto.
1: L'album che lo contiene è Una giornata uggiosa, ma anche il progetto della discordia tra Mogol e Battisti. All'interno si alternano canzoni di altissimo livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa cara è una trainante composizione condita da moltissimi alti e bassi, parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio la eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mari Kayan riparte dal nuovo singolo che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

0: La notiziona sui Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai Jay ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento, candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

La prossima si chiama Ste, una rivelazione che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influencer R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show vi raggiunge anche oggi per tenervi compagnia per quest'ora che passerà.
3: Siamo qui, ciao!
2: Ciao Teo e ciao
3: anch'io
2: a tutti i nostri ascoltatori!
3: Ci sono anch'io, come state ragazzi? Buona settimana, come sta trascorrendo la vostra giornata? Nostra abbastanza
2: dai,
3: bene,
2: direi che sì, dai, non ci possiamo lamentare
3: bene. Siamo ancora qui con voi e fra poco iniziamo con un puntatone molto frizzantino, molto estivo, giusto?
2: Esatto, a fra pochissimo!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, io sono Stella, qui con me c'è Teo e parte questa nostra puntata molto estiva,
1: molto
0: come
1: estiva.
0: Dicevamo
1: dai,
0: prima.
1: Ragazzi, ormai siamo già nella seconda settimana di
0: esatto.
1: giugno. Le scuole sono finite, iniziano i primi weekend al mare, chi va in vacanza con i nonni e tutte queste robe, chi va a farsi il weekend a Jesolo,
0: esatto,
1: chi va a farsi il weekend a Rimini, chi va a farsi il weekend a Riccione.
0: Ma noi dove andiamo a fare il weekend?
1: Noi qua in radio.
0: Noi weekendiamo in radio.
1: Esatto. Allora ragazzi, fra poco iniziamo. Adesso partiamo subito con un pezzo anni 2000
0: bravo.
1: Catapulta direttamente in puntata. Miranda, vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sansa of

0: Così cos'ha Radio Show? Io sono Stella, qui con me c'è Teo e oggi abbiamo pensato di farvi fare un giro,
1: un viaggio
0: sensoriale, chiamiamolo così, sensoriale.
1: E questo è un esperimento, perché lo facciamo dalla radio, senza vedervi, senza potervi parlare vis-à-vis.
0: Bravo.
1: E quindi è una cosa molto particolare, perché allora abbiamo detto seconda settimana di giugno, le scuole sono finite, iniziano i primi transfer verso le località di villeggiatura, mare, montagna, eccetera.
0: Ma comunque inizia ufficialmente
1: l'estate.
0: Allora, cioè la parte vacanziera dell'estate.
1: Ecco, da calendario è settimana prossima, ma l'estate inizia quando le scuole sono finite.
0: È vero.
1: Perché c'è meno traffico in città.
0: Lo possiamo dire. E perché i nonni si portano via i nipoti.
1: Ecco, esattamente. E tutte le famiglie respirano, no? Mamma e papà prendono un po' di
0: fiato. Esatto, esattamente. Tranne noi, cioè tranne me, che ho gli esami di terza media quest'anno.
1: Tu hai gli esami di terza media.
0: È ovvio che io ho gli esami di terza media.
1: Pensavo avessi fatto almeno le superiori. No,
0: io sono partita molto tardi.
1: Sei in ritardo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, allora, di questa cosa però possiamo dire un aneddoto.
0: Dai, vai.
1: Ecco, che tutti i nonni portano in vacanza i ragazzi,
0: certo,
1: i nipotini, no? Invece Stella ha portato in vacanza sua mamma e poi lei è tornata indietro.
0: Andata a depositare la madre.
1: Esatto, l'ha portata in un posto bellissimo, tra l'altro, in Puglia, no?
0: Esatto.
1: E però lei non ha usufruito neanche di un'ora di
0: vacanza. Io ho fatto in tempo ad andare e tornare. Cioè, sono partita il mercoledì e sono tornata il giovedì.
1: È arrivata alla stazione, gli hanno timbrato il pacco, prego, lei può tornare.
0: Esatto. E mia madre ha detto più o meno la stessa cosa, perché quando gli ho detto quali erano gli orari del treno, mia madre ha detto: ah, ma solo 2 ore ti fermi. Madre, è l'unico momento, è quello che si può fare.
1: Perché noi corrieri dei nonni dobbiamo essere veloci, vi consegniamo e poi ce ne andiamo, senza neanche la firma della consegna.
0: Esatto, ormai. Pensa che in realtà avevo pensato che mia figlia avrebbe portato via la nonna e invece mia figlia mi ha dato buca, quindi ho dovuto farlo io.
1: Stella è il Bartolini, possiamo dirlo, è l'Amazon dei pensionati. Allora, però dai, si stava parlando
0: dell'estate e noi ci siamo immaginati che l'estate, in realtà, se chiudiamo gli occhi, ha dei suoni ben precisi.
1: Tutti
0: i suoni dell'estate.
1: Che non ci sono in inverno.
0: Esatto.
1: Ad esempio.
0: Anche perché le finestre sono chiuse e non li sentiamo.
1: Ad esempio, ce n'è uno che è classico proprio, che è anche fastidioso a volte.
0: No, dai.
1: Che è il rumore delle cicale.
0: No, non è fastidioso. No. Io lo adoro.
1: No.
0: Io lo adoro. Perché a me il rumore delle cicale mi porta su un'amaca in campagna.
1: In una pineta.
0: No,
1: bello,
0: cioè,
1: vero.
0: E io voglio addormentarmi col rumore delle cicale.
1: Oppure, ragazzi, ma avete mai pensato al rumore del ghiaccio dei bicchieri?
0: Bellissimo, chiudi gli occhi e senti il ghiaccio che si muove.
1: Assolutamente sì. Allora, ragazzi, torniamo tra pochissimo da voi e continuiamo con questo bellissimo argomento sui rumori dell'estate.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi e volevamo, come abbiamo anticipato prima, portarvi con gli occhi chiusi,
1: esatto,
0: in questa nell'estate per sentire quali sono i rumori estivi,
1: voi,
0: e vi sfidiamo proprio a farlo,
1: perché voi sicuramente adesso ve li diciamo, voi non ci avrete mai pensato, ma direte: osti, hanno ragione.
0: Per esempio quando sei al mare, ti addormenti sull'asciugamano,
1: sì,
0: quali sono i rumori che senti?
1: I gabbiani,
0: le onde, e poi senti
1: i racchettoni. Io li ammazzerei.
0: Lo so, è per quello che l'ho detto.
1: Li ammazzerei. Sì. Oppure, ragazzi, per chi può, il motorino la sera. Cioè, avete
0: grande.
1: Mai pensato che d'estate,
0: sì,
1: quando siete in casa,
0: vero,
1: con le finestre aperte, sentite spesso sfrecciare gli scooter,
0: i motorini,
1: le compagnie, le dei ragazzi?
0: È vero, bellissimo. Ma non solo, una cosa che questa qui secondo me è dei tempi che furono, perché
1: sì,
0: adesso tutti abbiamo il condizionatore.
1: È vero.
0: Ma una volta che non avevamo il condizionatore e tenevamo le finestre aperte, c'era il ventilatore di notte, quindi le pale del ventilatore. Bravissimo.
1: Così. E c'è uno che è proprio questo, però lo sposo io, che è, ad esempio, e mi ricorda i tempi in cui andavo giusto appunto con i miei nonni al mare l'estate, era lo sfrecciare delle auto quando sei fermo all'autogrill. Avete mai fatto caso?
0: Sì,
1: a me quella cosa lì mi ricorda le
0: vacanze.
1: Le vacanze,
0: quando raggiungi la meta delle vacanze, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Sì. Oppure ce n'è un altro, che questo è anche mio, che è il rumore delle bestemmie che tiri quando sei in coda. Ecco,
0: è vero.
1: Questo è tipicamente mio.
0: Le sette ore di coda per raggiungere.
1: Le sette ore di coda. Che... Adesso ve lo diciamo, noi siamo di Milano, quindi
0: esatto,
1: ogni volta che dobbiamo uscire dalla città per andare da qualche parte, non lo so, dobbiamo andare in Riviera Romagnola, va bene, ci vogliono tre ore, bene, di cui una e mezza solo per uscire da Milano e tutto il resto per l'autostrada.
0: Ma è vero, è vero.
1: E al contrario,
0: noi
1: anche
0: in realtà partiamo alle sette di casa, ma riusciamo a prendere l'autostrada solo alle 8:30.
1: Esatto, se va bene.
0: Se va bene,
1: ma
0: perché
1: anche...
0: ci sono stati dei giorni in cui siamo riusciti anche più tardi.
1: Ma anche il ritorno, tu dici: allora, a che ora partiamo? Partiamo alle 5, 3 ore, siamo a Milano, andiamo a cena. Eh no, perché tu devi contare che ci sono le 2 ore per arrivare al casello, poi ci sono le 7 ore per attraversare la
0: tangenziale. E poi diventa: non andiamo a cena, ma diciamo che all'uscita di Agrate c'è,
1: esatto,
0: il Burger King.
1: C'è il Burger King, andiamo al Burger King. Va bene, allora dai, diteci, però effettivamente anche voi, partecipate anche voi e fateci sapere quali sono i vostri rumori dell'estate, se ne avete percepito anche voi qualcuno che ci siamo dimenticati di dire, o se avete degli aneddoti personali riguardanti questo argomento, a diretta @cosiecosa.com.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando! Dovete esserci.
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no, è molto di più, amico mio.
6: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
8: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
9: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
8: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
9: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
8: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
9: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
8: Shadow Slide con i Senza Radio.
10: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
11: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
12: Sono le 12:34.
13: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
14: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: a diretta@cosiecosa.com potete scriverci quali sono i suoni che vi fanno capire che ufficialmente è estate.
1: Esatto.
0: Perché di questo stavamo proprio
1: parlando.
0: Sì. Quali sono quei suoni che sono, che identificano l'estate?
1: Ecco ragazzi, ma non musiche, o non canzoni, o non
0: tormento. No, proprio i suoni. Cioè, suoni. Dovete chiudere gli occhi e cercare di ricordarvi cosa vi ricorda l'estate.

0: A lui piace sempre dire queste cose, ma non è vero, non è vero. Scriveteci più che potete. Allora, Martina da Bologna, vedi che come me dice: le cicale alle 3 del pomeriggio, appena le sento mi sembra di essere già in vacanza. È io vero. Mi ricordo proprio di questi momenti passavo in campagna dai miei nonni, quando sull'amaca mi addormentavo alle 3 di pomeriggio e si sentivano le cicale.
1: Anche a me ricorda tantissimo le mie vacanze adolescenziali, quando ero in Riviera con i nonni e prima di arrivare alla spiaggia c'era una grandissima pineta. Dai, e lì è quando grande. C'era sempre questo rumore di cicale.
0: Luca di Bari dice: il rumore del ghiaccio nel bicchiere dell'aperitivo.
1: Visto, l'abbiamo detto anche noi
0: abbiamo
1: prima.
0: Detto anche noi.
1: E poi abbiamo Giulia, nostra conterranea da Milano, le infradito che fanno chap chap sul lungomare.
0: Dai, bellissimo. Sì. Stefano di Verona invece, vedi, anche lui dice: il ventilatore è acceso tutta la notte con quel rumore tipo elicottero.
1: Oh, bello. Oppure, eccolo qui, Sara scrive: il camioncino dei gelati che arriva in spiaggia.
0: Tanto
1: a volte hanno anche le musichette, no?
0: Sì, è Coccobello.
1: È Coccobello.
0: Dai, Coccobello ci sta. Ecco, questa non l'avevamo pensata, ma in effetti ci sta. Andrea da Torino dice: la zanzara nell'orecchio alle 2 di notte.
1: No, veramente.
0: Quella che poi ti senti costretto ad alzarti e col cuscino continuare a pestarla con la ciabatta, con tutto.
1: È vero, sì. Gabriele, le partite a racchettoni in spiaggia, come diceva prima, vedi? Stella, che fanno quel classico rumore della battuta della pallina sulla racchetta, bella.
0: I bambini, io potrei aggiungere, i bambini che piangono in spiaggia perché sono stanchi, perché il mare innervosisce.
1: Allora, quello è vero, però quello lì è un rumore fastidioso per gli altri.
0: Però è un rumore comunque che ti ricorda estate.
1: È vero, sì.
0: Silvia, è anche questo, il temporale estivo improvviso dopo una giornata cartissima. Oh. Quindi cosa? I tuoni che arrivano.
1: È bello, bello, bello. Sì,
0: che,
1: sì.
0: Allora, devo dire, sono belli da sentire quando sei in casa, perché ultimamente i temporali sono molto devastanti. Quindi, ma...
1: E io ne aggiungo uno.
0: Vai.
1: In estate, vabbè, iniziano già dalla tarda primavera. Comunque, ad ogni ora del giorno voi sentite dei giardinieri che falciano prati, giardini, siepi.
0: È vero.
1: E quello è un altro rumore dell'estate che secondo me è anche un pelino fastidioso, però vabbè.
0: Sì, è vero. Allora, anche perché iniziano alle 6 del mattino.
1: Esatto, esattamente. Allora, ragazzi, se volete continuare a scriverci, diretta @cosiecosa.com.

0: Cosa cosa
1: Radio Show.
2: Così è cosa Radio Show, ed è arrivato il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove tentiamo di strapparvi una risata. Oggi però diamo spazio a un barzellettiere fenomenale che è diventato viralissimo, lui Romano, proprio Romano Verace, e lui è Geppo. Quindi adesso la regia ci manda tre barzellette di Geppo, una dietro l'altra. Ci siamo, Stella?
3: Un ragazzo va a trovare il nonno 85enne in una casa di riposo. Non appena arriva là si mette seduto e fa: nonno, come stai? Bene, bello de nonno. Senti, ti trattano bene? Sì, sì, sono tutti gentili, pure le infermiere. Ho capito, senti, ma mangi bene? Sì, sì, sì, pensa che tutte le sere, prima di dormire, ci portano una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti e poi una bella pasticca di Viagra. Tant'è che il nipote: aspetta un attimo qua, nonno. Si alza e comincia a cercare qualcuno, incontra un medico: mi scusi, dottore, ma che succede qui dentro? Ma mi ha detto mio nonno che tutte le sere date una pasticca di Viagra. Ma questa è gente di 85 anni. Allora il dottore fa: guardi, funziona proprio così. Dopo avergli fatto svolgere le attività pomeridiane, portiamo a tutti una bella tazza di cioccolato caldo con dei biscotti, perché li aiuta a rilassarsi e a prendere sonno meglio, e dormono quasi 9 ore a notte. Ho capito, dottore, mi scusi, ma la pasticca di Viagra? Il Viagra impedisce loro di rotolare giù dal letto. È venerdì sera, all'interno di un ristorante c'è sta un po' di gente a mangiare, no? A un certo punto c'è una tavolata dei ragazzi e uno, verso la fine della cena, esordisce e fa così: ah, raga, vedo una barzelletta sui carabinieri da paura. Al tavolo accanto ci stanno tre, no? Uno si gira e fa così: ragazzo, io sono un carabiniere, ecco, e vede il mio collega qui accanto, questo enorme? È un carabiniere anche lui. E vede quell'altro invece che si è alzato e andato in bagno? Anche lui è un mio collega, è un altro carabiniere. Allora? Vuole comunque raccontarla sta barzelletta? Il ragazzo si guarda e fa così: no, no, me la da raccontarla tre volte. Siamo a Roma. C'è un ragazzo che c'ha un amico che è una brava persona, ma è troppo volgare, dice sempre troppe parolacce. E allora sta cosa un po' lo vincola, no? Ma una sera però c'hanno una festa e lui deve portarsi questo amico. Allora lo chiama dalla parte e fa: senti, Giovanni, mi raccomando, stasera andiamo a una festa, eh? Ci stanno un sacco di belle ragazze, un sacco di situazioni carine, cerca di essere il meno volgare possibile, sii educato. Fa: no, guarda, ma te giuro, sarò tranquillissimo. Ma durante questa festa bevono, scherzano e ridono. A un certo punto incontrano due ragazze e cominciano a fare la corte. Quello più educato si avvicina e fa: ciao ragazze, possiamo offrirvi qualcosa da bere? Insomma, se fai così, dicono: va bene, ma vi fate andare a ballare? Allora fa: sì, sì, sì, però prima dobbiamo andare in bagno. Allora si mette in mezzo all'amico suo e fa: sì, pure noi dobbiamo andare in bagno. Allora fa: che dovete andare a fare? Fa una ragazza, e questo per essere educato gli fa: dobbiamo andare a pissiare. Allora una delle ragazze fa: ah, con due S? Si mette in mezzo a Giovanni e fa: no, con sto cazzo.

0: Così a cosa radio show, siamo di nuovo on air, come dicono i professionisti, perché io e Stella siamo due professionisti, no, più o meno.
1: Vabbè, dai, più o meno.
0: Ci proviamo.
1: Facciamo finta di essere professionisti.
0: Ci proviamo. Allora, stavamo parlando di estate, dei rumori che segnano l'estate, che contraddistinguono l'estate, e fra poco torniamo a parlare ancora di estate, ma da un altro punto di vista.
1: Esatto.
0: 883, la lunga estate caldissima.

0: Così è Cos'ha Radio Show, e qui con noi ci sono stati gli 883,
1: ragazzi, gli 883 fanno estate,
0: fanno estate soprattutto per quelli come noi che hanno vissuto la loro adolescenza tutte le estati con gli 883.
1: E noi parliamo dall'alto dei nostri 42,
0: sì,
1: e si può dire
0: 50. Ma sì, si può dire, perché l'altro giorno sono andata a fare un'esperienza bellissima,
1: sì,
0: giusto per parlare di estate,
1: sì,
0: sono andata a fare un profumoteca.
1: Oh,
0: sono andata a creare
1: bello.
0: Il mio profumo.
1: Ma fantastico.
0: E il ragazzo della profumoteca mi ha dato 43 anni.
1: Oh, ragazzi, fantastico, fantastico.
0: Questa è la cosa più fantastica che mi è successa, che mi hanno dato 43 anni.
1: Che poi i ragazzi del giorno d'oggi magari non hanno la percezione degli 883 come ce l'abbiamo
0: noi.
1: No,
0: certo che no.
1: Però effettivamente, se vi fidate, noi vi diciamo che gli 883 sono stati il colonna sonora di molte estati.
0: Estati,
1: sì.
0: Ma per riagganciarci a quello che dicevamo prima dei rumori estivi, noi abbiamo trovato anche delle cose che succedono solo d'estate.
1: È vero,
0: per esempio, se prendete un aereo,
1: ecco, questa è va bene.
0: E quando atterrate si fa l'applauso all'atterraggio,
1: al pilota,
0: perché è riuscito a farvi atterrare.
1: Ecco, esatto, perché lui lo fa, è come prendere il pullman e a ogni fermata applaudire l'autista del pullman.
0: Io domani prenderò il pullman e lo farò per vedere cosa succede. Secondo me mi legano e mi portano al manicomio.
1: Però, e allora posso dire, c'è una,
0: sì,
1: distinzione di questa cosa,
0: sì,
1: perché questa cosa succede sui viaggi tendenzialmente affollati di ragazzi che vanno verso le mete Ibiza, Mykonos,
0: sì, certo,
1: eccetera. Perché io sono andato in Sardegna su un volo normalissimo con tutta gente, voto fighetta, tutti così,
0: sì.
1: Non si applaude.
0: È vero. Io tornando dalla Sicilia, invece, dopo il viaggio della fortuna, in realtà hanno applaudito.
1: Vedi?
0: E idem da Barcellona.
1: Ecco, vedi.
0: Quando sono tornata da Barcellona con due piloti in aereo,
1: tutti.
0: L'abbiamo fatto l'applauso perché siamo partiti, siamo arrivati a Milano dopo ben 6 ore.
1: Un viaggio di un certo livello.
0: Esatto. Quindi lì ci voleva l'applauso.
1: C'è un'altra cosa che fa molto molto, che succede solo d'estate, è quando vai al supermercato e trovi tutte le persone in infradito. Soprattutto, ragazzi, nei supermercati di zona mare, no?
0: Tipo, sì, è vero.
1: Sono i famosissimi, ci sono le CRAI, no? Sono tutti quei,
0: sì,
1: e tutti vanno dentro in costume, canottiera e infradito a fare la spesa per il pranzo veloce.
0: Poi c'è questa cosa che ve la dico perché è così, non me ne voglia il mio vicino, ma il vicino che fa grigliare ogni sera.
1: Oh,
0: io ho il vicino, ragazzi, il dirimpettaio che fa grigliare ogni sera, e il vicino che ogni domenica parte alle 8 con la griglia e finisce alle 8 di sera.
1: E questo non è solo una cosa che succede, quindi, che vedi, ma senti anche col naso, e quindi è forse anche peggio, no?
0: Ma c'è un altro giochino che potete fare, vi invito a farlo, e magari fatecelo sapere.
1: Sì, vai.
0: Quello che succedeva d'estate quando eravate bambini e quello che succede ora.

0: Così è cos'ha Radio Show, e anche oggi siamo arrivati al momento delle good vibes, delle vibrazioni positive. Prima abbiamo parlato dei rumori dell'estate, giusto? E io esatto. ho detto che ci sono un classico dei rumori, quello dei giardinieri che trafficano, che tagliano, eccetera. E quindi adesso ci ascoltiamo un clip del nostro amico Raffaele Morelli che parla giusto appunto di giardini, ma in un altro modo,
1: in un'altra, versione.
0: Un'altra versione. Ascoltiamo Morelli.
2: Tra le tante scemenze che ci tocca sentire, c'è quella del dirsi mi devo prendere cura di me. E prendersi cura di sé passa sempre attraverso queste parole: devo volermi più bene, non mi piaccio ma devo farcela. Sono tutte sciocchezze che in realtà non fanno nient'altro che aumentare il disagio. Prova a immaginarti come un giardino. Qualsiasi giardino ha bisogno di essere curato. Ma curato non vuol dire cambiare le piante del giardino. Curato vuol dire tagliare i rami secchi, togliere le erbacce. E quindi cosa vuol dire curare te stesso? Eliminare ciò che è inutile. Sto pensando di mettere a posto il rapporto con Giovanni. È un pensiero inutile, non è il pensiero che può farcela. Sto pensando che il mio lavoro non mi piace, prendo atto. Vuoi stare bene nel tuo giardino? Prendi atto. Oggi alle 15:15 mi viene in mente che il mio lavoro non mi piace. Stop, finito. È una percezione di quell'istante. Nel momento in cui la percepisci come se non ci fosse che quello, questo è prendersi cura di te. Proprio perché tu guardandoli li lasci andare via. Dopo tanti anni che faccio questo lavoro, di una cosa sono certo. Che il 90% dei nostri disagi viene per andar via. Vuole essere visto, andar via. Ma noi li tratteniamo ragionandoci sopra. Quindi, prima regola, se vuoi curare il tuo giardino, è non ragionare mai sui disagi. Guardali, prendine atto e non dire niente, niente. Più impari a non dire niente, più disagi se ne vanno.
1: Ah, Good Vibes, c'è cioè il nostro amico Morelli.
0: È
1: no?
0: vero.
1: Da sempre il nostro
0: lo
1: amico.
0: Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo perché noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo.
0: È vero, sì.
1: Di conoscerlo proprio di persona, e quando l'abbiamo conosciuto ci ha davvero colpito.
0: È vero, è una persona proprio particolare.
1: Particolare, grande,
0: e
1: molto acuto.
0: Grande Raffaele.
1: Perché insomma... Sì. Ci ha letto dentro.
0: Capisce le cose senza
1: neanche dirgli.
0: Sì.
1: E allora lui cosa dice? Dice che noi in realtà dobbiamo coltivare il nostro giardino.
0: Noi stessi.
1: Noi siamo il nostro giardino. Va coltivato, e cosa bisogna fare? Non eliminare tutto, ma eliminare solo le foglie secche, quindi
0: esatto.
1: le cose che danno fastidio. Ma come si fa a eliminare le cose che fanno fastidio? Lasciandole andare.
0: Ecco, esatto.
1: Lui ha questa percezione,
0: questo mantra
1: di lasciare andare le cose. Io da sempre ho cercato di fare quello che lui dice, cioè di lasciare andare le cose. Da un po' di tempo a questa parte, fondamentalmente quando mi viene un pensiero negativo, lo prendo
0: e
1: ce
0: lo
1: l'ho,
0: tieni lì.
1: Lo tengo lì e poi cerco di eliminarlo, di farlo andare via. Perché effettivamente pensarci troppo non va bene. Quindi secondo me dovreste imparare anche voi a coltivare il vostro giardino.
0: È una cosa che si fa molto lentamente, non è che dall'oggi al domani si riesce, però con un minimo di allenamento e poco impegno secondo me si può fare.
1: Quando lui dice di togliere i rami secchi, intende dire che ci sono delle situazioni nella vita che comunque vanno lasciate andare.
0: Esatto.
3: Il carretto.

0: ascoltatori di Radio Tiguglio, stiamo arrivando, siamo noi, quelli della No Limits Band.
1: E andiamo?
2: Dai,
0: Beh, avanti un po',
2: così.
0: A dire il vero li vedo un po' spenti quest'oggi.
3: Sì, perché ieri sera abbiamo fatto bagordi, Lidia.
0: È vero, una festicciola è andata bene, se non sbaglio.
3: Ci siamo molto divertiti.
0: È bene, infatti stasera è un po'
3: stasera come... siamo chi ha le occhiaie, spompatini. Chi ha la vomitarella, chi ha la...
2: Siamo un po' più seri.
3: Tutti
2: più
3: con
2: seri.
3: L.
0: Anche il cagotto, tutto,
3: anche
0: insomma.
3: Anche il cagotto.
0: Va bene. Allora, ragazzi, io vi do sempre il solito appuntamento, quello che... vi fa seguire la nostra trasmissione il mercoledì dalle ore 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Non perdete i nostri appuntamenti, perché ogni volta, voi sapete, parliamo di argomenti interessanti, divertenti, entusiasmanti, e quindi rimanete con noi. Ma vado subito a presentarvi gli amici della No Limits Band di questa sera. Luca Alcatron.
4: Ciao, benvenuti tigullisti.
0: Eccolo.
3: I tigullisti. Che
0: eccolo che si avvicina a Greta Thunberg.
5: Ciao a tutti, radio telespettatori.
0: Beh, con la sua flemma lo caratterizza in toto.
5: Oggi per la prima volta vi leggerò le lettere dei nostri fan.
0: Bene, però
3: pure
0: magari tutte. Con un po' più di entusiasmo, prego.
5: Anche un po' meno, ma le
0: leggerò. Vado subito a salutare il padrone della sacrestia.
2: È una parola brutta.
0: No, e quindi il sacro...
2: L'accoglitore,
0: appunto.
2: Perché l'accoglienza, con la maiuscola, è una prerogativa della parrocchia
3: il
2: di...
3: Il nostro padre spirituale.
0: Ma non abbiamo mai detto come si chiama la parrocchia.
3: Parrocchia di Padre Luigi?
0: No.
5: Non lo dite perché i fan stanno qua sotto. Lo diremo.
0: È una suspense che vuoi dare. Perché ha paura che molti possano andare.
2: Lo possono
0: contenere nella loro chiesa. Tutti voi radioascoltatori.
2: Comunque, buon pomeriggio e parleremo di cose molto interessanti.
0: Bene, noi siamo qui in attesa anche della sigla, quella famosa di Carlines.
3: Sbagliamo minuto.
0: Avremo ancora un po' di respiro.
3: Ciao Lidia e ciao amici, come state?
0: Col cagotto.
3: Come va? Ricominciamo. Come prima, niente.
0: Siamo tutti reduci.
3: Pure smemorati, perché ci siamo troppo divertiti. Dai, poi vi racconteremo che festa abbiamo fatto.
0: Va bene, insomma, amici, rimanete con noi. Sapete che con noi si balla anche volendo. Vedremo anche i pezzi che tra un po' ascolteremo. A tra poco.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Beh, questa è la sigla nostra di sempre e ogni qualvolta sentiamo questa sigla non possiamo non muoverci al ritmo di questa dance. Ma come la possiamo chiamare? Una dance?
2: Beh, questa è troppo bella.
1: Ok, allora insomma, voi non sapete, amici, non abbiamo mai detto, ma qui nella sagrestia di Padre Luigi ci sono due gatti meravigliosi. Allora, questi due gatti meravigliosi che si chiamano Franco e
2: Orietta.
1: Franco e Orietta ci tengono compagnia ogni qualvolta veniamo. E proprio da loro.
3: In realtà non vedono l'ora che ce ne andiamo di casa, però quello è un altro discorso.
1: Dici, vabbè, no, proprio da loro abbiamo preso spunto oggi di parlare di animali, perché non ci bastiamo soltanto noi, ma vogliamo sentir parlare di altri animali. Allora, Luca,
3: fammi. E chi meglio può farlo?
1: Vabbè, sì, la voce tra l'altro più sensuale della Non Limits Radio,
4: più inesistente oramai. Allora, praticamente, visto che c'è questa grande malattia per gli animali, che tutti quanti hanno un animale,
2: sì,
4: no?
2: Sì.
4: Per esempio, tu c'hai un gatto, mi pare.
1: No, non ce l'ho.
2: Però ormai io ho capito quello che dice lui. Tutti abbiamo un animale.
4: Sì, questi animali vengono spazzolati. Tu, per esempio, lo spazzoli,
3: sì,
4: Franco.
3: Assolutamente sì.
4: Che, ecco, tu lo spazzoli, Mirko.
2: Come no? Tutte le mattine, dalle 8 alle 9.
4: Che ci fate con i peli quando li spazzate?
2: Allora, io praticamente o li butto nella spazzatura oppure li spargo nel giardino.
3: Nel
2: tipo
3: nostro caso
2: concime.
3: È un problema. Vabbè, della sacrestana che viene ogni mercoledì.
1: Dici.
4: Vabbè. Ecco, invece perché? Li dovete dare a Giulia e Alessandro. Una coppia marchigiana che ha praticamente trasformato la loro passione per i filati e la lana in un business colossale. Praticamente un maglione, loro realizzano filati con il pelo del vostro animale.
1: Ma che schifo, ragazzi.
4: Un maglione.
2: Quindi puoi avere la sciarpa.
1: Non mi piace.
4: Ad arrivare fino a 1000
1: euro. Non mi piace proprio.
4: Praticamente loro hanno iniziato con spazzolando il loro cane e vedevano che uscivano fuori buste intere di pelo. Siccome comunque avevano l'arco labio, quello che serve per filare,
1: hanno cominciato a filare. Come Berta
2: fila
1: che
2: un pelo oggi e fila un pelo domani.
4: Era il 2011, iniziarono a sperimentare questa tecnica e iniziarono a pubblicizzarla sui social e praticamente esploso in 15 mesi, avevano in un anno, sono arrivati ad avere 15 mesi di prenotazione per
1: però è una domanda, come fanno a raccogliere casa a casa i peli degli
4: animali? No, sei tu che sei
2: gli spedisci,
4: innamorata del tuo animale,
2: che glieli dai e loro
4: loro ti fanno il filato e ti fanno il cappelletto, la sciarpa,
1: quindi dell'animale che tu possiedi.
4: Dell'animale che tu possiedi.
2: E certo, Lidia, se no
1: tocca a te.

0: qui siamo alle solite, alle solite. Lui che vuole sempre la sua sigla personalizzata. E beh, sì.
1: Ognuno ce l'ha, ognuno ha la sigla che si merita.
0: Ma no, no, perché... con questo assordante suono.
2: Luigi.
0: Bene, chiudiamola qui, chiudiamola
1: grazie,
0: velocemente,
1: grazie Carla,
0: e finiamola anche con questo eccessivo di protagonismo. No,
2: comunque faccio parte del coro della chiesa, quindi
0: dell'Antoniano, sì.
2: No, dell'Antoniano.
0: Della chiesa di Padre.
2: Della chiesa di
0: come
2: Padre
0: si chiama la parrocchia?
2: Non lo possiamo dire.
0: Ah, non
2: dire.
0: Ancora si può dire, vai. Antonio. Allora, Padre Luigi, raccontaci.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti quanti.
0: L'abbiamo già detto questo.
1: Allora, oggi di cosa parliamo? I santi del giorno ormai sono
2: estinti.
1: Non dico cosa vecchia, però ne abbiamo parlato così tanto che alla fine pure la gente si è un attimo stancata dei santi del giorno.
0: Esatto, dai, sono andati
1: frasi,
0: ormai in disuso.
1: Quindi, io voglio raccontarvi delle cose che stanno succedendo nella parrocchia tanto di Trastevere come ovviamente nella sezione esterna baleare, spagnola,
0: esatto, sì.
1: Dove? Attenzione, perché c'è il nostro padre Formentero.
2: Padre Formentero.
1: Che è andato in vacanza a Napoli ultimamente.
2: Ah, pensavo Ibiza.
1: No, a Napoli, quindi è rimasto un attimo così. Diciamo,
0: ma vogliamo arrivare alla notizia?
1: Arriviamo. È rimasto un po' fulminato da questi nuovi neomelodici. Quindi è tornato Formentera con questa musica qui alla fine. Che lo stesso padre Bizzo e lo stesso io stesso siamo rimasti un po' colpiti. Nonché non assolutamente
2: d'accordo.
1: Quasi d'accordo con lui. Quindi, cosa succede? In questi casi qua c'è sempre, abbiamo sempre un padre Bizzo che arriva improvvisamente, istantaneamente, ed è sempre lì che riporta le cose in ordine, ovviamente. E come lo fa? E lo fa con il suo carisma, il suo magnetismo.
0: Padre Luigi, permette una domanda.
1: Padre,
0: ma quando se le prepara lei
1: padre
0: Bizzo queste puntate?
1: Padre Bizzo ha una settantina
2: d'anni. Aspetta, l'età, scusa, quanti anni ha? 70 anni.
1: 70 anni, padre Formentero una 47, 48.
2: Ah, quindi
1: vi ricordate di lui? Lui ce l'ha riportato nuovamente il nostro padre Bizzo.
0: Ma il messaggio
1: Sandy
0: qual
1: Marto,
0: è?
1: Sandy Marto che ha fatto la storia della musica,
2: praticamente,
1: della musica, ma anche.
0: Ma ci aspettavamo un messaggio da parte sua oggi. Il
1: ma
0: messaggio
1: perché?
0: Qual è?
1: Ma
0: hai fatto una presentazione di amici di padre tuoi?
1: Ma
2: almeno ci benedica, padre.
1: In ogni caso, dopo questo pezzo,
0: sì,
1: ne potremo discutere.
0: Ah, vabbè, allora ti aspettiamo tra poco e non ti allontanare.

0: Giulio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Caro amico, ti scrivo.
2: Che meraviglia la voce di così Dalla, sempre una carezza per il cuore. Mamma bello, mia, bellissimo. E appunto parla di una lettera ad un amico e di amici. Gretto, quest'oggi tu ci vuoi comunicare.
3: La musica è perfetta perché anche questo clima un po' triste,
2: nostalgico, oserei dire.
3: Sì, anche perché le lettere che riceviamo sono un po' triste,
4: mannaggia, è vero.
3: Per esempio, grosso
4: disagio mentale.
3: Io ho fatto una cernita perché ne saranno arrivate almeno 7548.
2: Ah, pochine, davvero.
3: Però mi ha colpito la lettera di Faronza. Sì, Faronza è una giovane indiana che chiede sempre solo di Luca. Luca.
2: Ma parli del nostro Luca Alcatraz?
3: Già. Luca. Già. Ci dice Luca con questa tua voce calda, Luca. Luca. Perché?
5: Eccomi Faronza.
3: Faronza chiede Luca.
2: Ma chi Faronza perché, la stronza?
3: Perché non mi chiami?
2: No, lì devo.
3: Luca, perché non mi chiami? Chiede Faronza.
5: Manda il numero.
3: Faronza, brava, manda il numero. Che dice Luca, tu mi guardi, io ti vedo che mi guardi.
2: Ma dove si vede? Cioè, dove
3: allora, Faronza vede gli sguardi di Luca.
2: Allora, posso dire che oggi veramente è una puntata del delirio.
3: Mi
2: aspettavo anche da parte tua, Gretto, un messaggio di oggi, una lettera, una frase.
3: Per esempio,
2: tu ci stai parlando di Oronza.
3: C'è Franco Anduia che chiede di Sepontina.
2: Chiede
3: di Sepontina,
2: Sepontina ormai è in ferie.
3: A lui manca Sepontina. Perché non partecipa a questa Sepontina con questa frequenza?
4: Ma e questo che cos'è? Chi sei? Marta Flavi? Tu che fai?
3: E poi c'è il povero Gianmario che chiede di poter partecipare alla rubrica di scienza.
4: Ma davvero?
3: Per la sua nuova invenzione chiede: ma posso propormi? Ho questa macchina con lo sbiancamento anali. Sì, con l'acqua raggia, innovativo, non inquina.
2: Allora Gretto, guarda, ti consiglio di ritornare in viaggio, guarda.
3: E poi però
6: attenzione.
3: Per concludere dedico un messaggio a Roberto Esquivel Cabrera. È l'uomo con il pene più lungo del mondo. Le sue dimensioni però lo hanno reso invalido. Roberto Esquivel Cabrera è un 54enne di Santillo in Messico. L'uomo ha misure da record. Il suo pene è lungo ben 48 centimetri!
2: Vabbè, ma dove? Ma cosa c'entra tutto questo?
5: Come la canzone di Elio, soffriva le pene.
2: Ma infatti, ragazzi,
3: soffriva le pene dell'inferno questo uomo.
4: Io colpa del pene.
2: Sostengo che è un delirio. Tutto questo è un delirio.
3: Ti siamo
2: Perdonateci, radioascoltatori.

0: detto che quest'oggi abbiamo veramente una grande sorpresa.
1: Ma
0: abbiamo,
1: molto grande.
0: Abbiamo una new entry che neanche noi immaginavamo potesse essere qui con noi. Lui è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
2: la
0: veramente
2: chiesa di Padre Luigi.
0: Voi incontrate e vi fermate
1: l'hai
0: a guardare
1: detto,
0: perché
1: l'hai già detto amico, amico
0: più assurdo, sì, l'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
3: Mo ve saluto un attimino, ecco. State calmi.
1: Ciao comunque, Nando, benvenuto.
3: Comunque volevo dire una cosa, grande Padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore, senza l'amore non siamo niente, questo finisce qui, punto.
0: Bravo, guarda, questa è una giusta...
4: Come sei cippa lippa!
0: È una giusta osservazione, lui ha voluto lanciare
1: non
0: finalmente...
1: È solo un'osservazione, ha detto
2: siamo
1: una cosa
2: tutti
1: bellissima.
2: Innamorati dell'amore.
0: Finalmente in questa puntata c'è un messaggio.
2: Messaggio
0: che è rivolto all'accoglienza dell'amore. Quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi, Carlines, di questa così introduzione spirituale?
2: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
0: Beh, no, non so, cioè, non ha... ci può essere qualcosa. Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
2: Ha detto razzo, ha detto razzo.
5: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
0: Ah, bene, bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore dove dobbiamo, come dire,
2: per tutto l'amore in generale,
0: l'amore per
2: il sentimento,
0: per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore
2: per la natura, per
0: esatto.
5: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore dovremmo poterlo scaricare,
2: ecco, facciamo la...
1: facciamo questo, a volte lo... discaricano anche infatti
2: lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
0: Vabbè, allora
5: lo proporremo.
0: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
2: Infatti,
1: anzi,
0: che ogni volta li sottoponiamo una grande pazienza per ascoltarci.
1: Il contatore va sempre più sopra.
0: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
1: Ah, tra poco.
0: Ma tra poco siamo qui.

0: di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio.

0: Per fortuna che abbiamo la scienza.
1: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
2: Bella Lidia.
1: Cioè la faccio durare
2: guarda,
1: un'ora.
2: Guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
3: è vero,
2: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
1: okay,
2: sei
1: ok, ma
2: rilassata.
1: Vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
2: mentre
1: qualcosa di più interessante?
2: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
1: Quindi una lezione di yoga.
2: Praticamente.
1: Ok.
2: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
1: E di cosa?
2: Parleremo di uno studio per noi.
3: Posso dire quello che mi pare? No,
2: almeno per me importantissimo. Ok? Ma
1: sì,
2: anche per altri,
1: sì.
2: Lidia. Tanti se lo sono chiesti.
1: Eh,
2: l'hanno proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
3: Fantastico.
1: No, forse allora il nostro amico Nando,
2: Nando
1: non
2: parla fuori dal microfono.
1: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora,
2: perché, ok. Allora la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
3: Ma in che senso com'è?
2: Cioè come si serve, come si fa la pinta?
3: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
2: Vedi, bravo. Allora, la birra...
3: Le so tutte!
1: Bravo, sì.
2: Deve avere... Questo l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
3: Oh,
2: sì. Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi ti rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra, eh?
1: Sì.
2: Ok, Lidia. Poi aspetta,
1: no, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti?
2: È
1: mi sto chiedendo.
2: Guarda,
1: perché abbiamo desiderio di birra?
3: Sì,
2: anche è perché è da ieri sera sono i fiumi di alcol.
1: Divisione.
2: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi insieme a quelli del Massachusetts, l'università quella giapponese si chiama Kunsushungo,
3: che è il nome della birra.
2: La birra praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
1: Beh, per dire cosa?
2: No, è che insomma la birra va saputa servire. Servire
1: tutta questa
2: questo
1: storia,
2: questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra, che dici che è tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
3: Capito che fenomeni.
2: Bevete birra a go go.
1: Ma certo,
2: fa bene.
1: A tra poco.

0: che cos'è che ci volevi dire? Dai,
1: sono... Non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
0: Comunque,
1: la cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, siamo tutti innamorati dell'amore, no?
0: Sì, sì.
1: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
2: Vuoi capire?
1: Cosa?
2: L'amore!
1: L'amore, o senti, ha detto come ti chiami te?
2: Mario.
3: Mario ha detto l'amore.
1: L'amore, Gigi. Basta.
3: Però è vero, Nando. Nando
0: e
3: detto,
0: quindi siamo ritornati sull'argomento
3: nuovo,
0: amore.
3: Ha un'altra detto, volta. Di nuovo una cosa bellissima.
0: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
4: Sulla sì.
3: L'amore.
4: Sull'amore in tutte le sue
0: amore.
4: Forme.
0: Cuoricini.
4: Dai, infatti. L'amore.
0: Vabbè, allora, insomma, dopo questo. Così,
4: sermone.
0: Dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè, che cosa
5: potremmo
0: ci inventiamo?
5: Potremmo sentire il minuto 8.
0: Ah, sì, perché ci
3: non
0: sarebbe.
3: Non ce l'abbiamo.
5: Noi improvvisiamo il minuto 8.
0: Ma quello di Barbara?
5: Quello di Barbara.
0: La nostra cara amica Barbara.
4: Non possiamo scippare il minuto 8.
5: Ho capito, ma
4: alla nostra
5: mi scrivo,
4: sessuologa.
5: Mi scrivo, no?
4: No.
3: Cioè, vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
4: per te.
0: Ma meraviglioso.
3: Con Carla, padre
4: Buonasera,
3: Luigi,
4: amici.
3: E tutti i vostri
0: bello
3: teleascoltatori.
4: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
3: L'abbiamo già spiegato.
4: Allora voi scriveteci.
3: I pazienti praticamente sono pazienti perché chi
0: fateci
3: si iscrive a questo programma
0: ragazzi, perché sta scadendo il minuto e vogliamo capire
4: scriveteci,
0: di cosa si tratta.
4: Scriveteci e
3: scrivono
4: noi...
3: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
4: Ecco.
0: Ecco.
4: E vi troveremo un posto nel mondo.
0: Bellissimo.
5: Anche
0: bellissimo.
5: Te Faronza, scrivi Faronza.
0: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già degli amici?
4: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
0: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
4: E Peppuzzo per il momento sta nella... non lo posso dire Lidia, perché sennò ti spoilero tutto. Dai,
0: ah, bene. Allora rimanete con noi, non ve ne andate.
4: Ciao amici.
6: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
7: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
8: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
7: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
8: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
7: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
8: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
7: Shadow Slight con i Senza Radio.
9: Nome
10: Alex.
9: Cognome
10: sì.
9: Che fai?
10: Provo a fare lo speaker.
9: E dove?
10: Qui su Radio Tigullio.
9: E il programma?
10: Troppo forti.
9: E quando va in onda?
10: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
9: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
11: Troppo forti
12: con Alex De Sì.
13: Ehi, da brava.
12: Radio Mania Day by Day.
13: Non va bene
12: con Luigi Guarneri.
14: Vi aspettiamo tutti il

0: sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli,
1: la nostra presentatrice.
2: Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
0: E invece no.
2: Vabbè ragazzi, comunque avete capito che siamo arrivati veramente al gran finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come già vi ho detto, mercoledì prossimo alle ore 16 e sabato alle ore 13. E ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e poi mandateci messaggi, perché come vedete noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti.
3: Sì, e
2: saluto tutti gli amici che volta per volta ci vengono a trovare, come oggi salutiamo Nando, questa new entry che penso non ci sarà più nelle prossime volte. Salutiamo
3: però ha già richieste da altre radio, sì, quindi forse infatti, non verrà più infatti.
2: Salutiamo anche Barbara che ci manda sempre quei minuti erotici dalla sua città. Salutiamo l'amico Luca Alcatron.
4: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
2: Bene,
0: abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotiguli.it.
2: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, allora come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
3: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
2: Dalle con sta Faronza.
4: Mandare una foto pure.
2: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che veramente la canzone Figli delle Stelle mi è rimasta.
1: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
2: Siamo rimaste
1: Lidia.
2: Mortificate
1: molto
2: da questa
1: male,
2: chiusura che non
1: male.
2: Doveva essere così.
1: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè Lidia, non si può avere tutto
2: no,
1: dalla
2: no,
1: vita.
2: No, è vero.
1: E abbiamo due ali di aliante, però
2: sì,
1: non
2: farfalla...
1: è che è poco. Non è che è poco,
0: abbiamo due ali da aliante,
1: esatto. Insomma,
2: benissimo.
1: Per volare sempre più distante
2: e sempre più in alto, sempre più in alto.
1: Allegria, amici ascoltatori,
2: è arrivato anche Mike, è arrivato
1: Allegria.
2: Anche Mike. Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla. Noi
1: scusa,
2: parliamo
1: puoi ripetere
2: del nulla.
1: Un attimo
2: il leitmotiv che collega
3: Potrebbe essere anche con un pene di 48 cm.
1: E basta!
3: Si soffre,
2: ma
3: si soffre.
2: Ma gli uomini devono cadere sempre lì, sempre là.
0: Ci
2: amici, ciao!
0: La settimana prossima.
2: Evviva Radio Tiguglio!
1: Evviva! Ciao! Ciao.

0: Benvenuti alla nuova puntata di Stanze di Cinema, l'ultima di questa stagione, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Per questa puntata in collegamento con me Carlo Cairoli. Ciao Carlo, bentornato in trasmissione.
1: Ciao, eccomi, sono tornato.
0: E Daniele Valsecchi, formazione tipo. Ciao Daniele.
2: Eccoci, l'estate ci chiama, è ora di mettere le ciabatte, le fradito.
1: Siamo già con i pantaloncini corti e come da tradizione per l'ultima puntata diamo un'occhiata un po' a tutta la stagione del cinema che abbiamo seguito noi di Stanze di Cinema, dando un po' i nostri premi, ovviamente come siamo soliti fare, con giudizi critici ma anche ironici sulla stagione cinematografica. Vi ricordo di restare con noi fino in fondo, non solo per sentire i nostri premi ma anche per seguire la recensione di Marco del nuovo film di Spielberg, Disclosure Day, di cui parleremo proprio nel fuori radio. Ma iniziamo un po' con il meglio e il peggio della stagione, anzi iniziamo con il meglio, con il premio che noi abbiamo definito colpire al cuore, il miglior film della stagione di quest'anno al cinema. Iniziamo con Marco, tu cosa ne pensi?
0: Guarda, è stato per preparare questa puntata, naturalmente ho dovuto ripensare a tutta questa lunga stagione cominciata a metà agosto dell'anno scorso. Devo dire che di colpi al cuore ne ho avuti pochi in quest'anno. Difficile uscire, diciamo, da un trittico che mi sono segnato, che comincia con Paul Thomas Anderson, una battaglia dopo l'altra, passa per Sentimental Value di Joachim Trier, che io peraltro ho visto a Cannes l'anno scorso, quindi per me era già una stagione precedente, e poi per finire a un film stranamente finito su Netflix, perché uno dei film più cinematografici della stagione, purtroppo, Train Dreams di Clint Bentley, nominato agli Oscar e unico film di Netflix in questa piccola classifica.
1: Daniele, immagino che condividerai.
2: Sono su alcuni punti d'accordo con Marco, perché anch'io vi parlo di un trittico dove c'è Sentimental Value, dove c'è Paul Thomas Anderson e dove c'è Marty Supreme. Per me sono i tre film, non posso dire divertenti, ma più stimolanti della stagione. Però io non ho remore e non ho timore a dire che all'interno di questo terzetto, per me, Paul Thomas Anderson spetta supremo. Lui e DiCaprio proprio li vedo veramente sopra. L'energia, il senso di impossibile che diventa reale, lo stare dentro rotta che guardate che corre più veloce della fantasia, pensate a quella statunitense, è veramente, Paul Thomas Anderson è riuscito a costruire un film complessissimo.
1: Anche io sono d'accordo con Marco sulla pochezza in un certo senso dei candidati per questa stagione, e molto d'accordo con Daniele, sia per una battaglia dopo l'altra, direi ovviamente, ma anche per il film di Marty Supreme di Josh Safdie, che tra l'altro invece non vorrei fare spoiler, ma Marco l'ha messo tra i candidati, gli uno dei primi, chiamiamoli negativi, ma ne parliamo dopo, anche secondo me potrebbe rientrare tra i migliori dell'anno.
2: Ma Marco ti farà San Antonio contro i Knicks, non vuol dire. Forza che non vuole Chalamet.
0: Questo mai.
1: Passiamo invece al peggio della stagione, quello che noi abbiamo definito il falò delle vanità, il film più deludente. Qui purtroppo i candidati sono...
0: L'elenco è lungo.
1: Inizio io con il mio, anche perché è particolarmente forte, più che altro per le aspettative che io ho sul regista, che è Guadagnino, e che purtroppo stanno calando di film in film, perché gli ultimi lavori non sono certo degni dei primi, e parlo di After the Hunt, un film non riuscito per il regista italiano.
0: Daniele.
1: Daniele invece, tu cosa ne pensi?
2: Guarda, per me il falò delle vanità è sempre un concetto di delusione rispetto alle aspettative, no? E quindi esatto. Rispetto all'aspettativa io metto come delusione il terzo Avatar. Perché? Perché pur costruendo un mondo così interessante visivamente, da vedere, eccetera, eccetera, proprio gli è mancata la storia, la continuità, questo fatto che sia passati da una sfida artistica e produttiva gigantesca a una sorta di progetto industriale ha proprio fatto calare l'alma. E infatti, per una volta, anche al magico Cameron i numeri non hanno dato così ragione. Poi certo altri ballerebbero sui tavoli per un mese con i numeri di Cameron, ma in questo caso un po'. Aggiungo invece una delusione del cuore, piccola, l'aspettativa non era granché, ma il risultato non solo mio evidentemente, anche in questo caso i numeri ce lo dicono, ed è Mandalorian e Grogu. Lo sapete che Guerre Stellari, il mondo di Guerre Stellari è sempre nel mio cuore, per cui ogni volta io spero in segnali di rinascita qualitativa, invece questa serie TV esplosa in un film, veramente mi è sembrato non solo un'occasione persa, ma un chiodo in una bara.
3: Un Daniele coraggiosissimo,
0: Carlo, devo dirti che sui miei, devo dire che Avatar 3 me l'ero già scordato, non l'ho messo nel mio elenco di falò perché me l'ero già scordato, figuratevi quanto mi ha colpito questo film.
2: No, ce ne... solo per quello che è costato.
0: Lo so, hai ragione. Infatti mi ha molto sorpreso la scelta di Daniele, la condivido in pieno. Ce ne sono molti altri, purtroppo, di nomi grandi, importanti, amati, grandi firme, a partire da, per me, da Guillermo del Toro, dal Frankenstein del Toro, da House of Dynamite di Kate Bigelow, entrambi peraltro su Netflix. Così come Jay Kelly di Baumbach, un altro film di Netflix, un altro film ospitato a Venezia in pompa magna, in concorso, e poi vogliamo parlare del secondo episodio del trittico Lesbo di Ethan Coen, Honey Dunt, anche quello assolutamente dimenticabile, e poi una coppia di registe femminili a cui ci aspettavamo molto, Emerald Fennell con Cime Tempestose, che peraltro ha avuto in Italia un ottimo risultato di pubblico, e invece la sposa di Maggie Gyllenhaal, che è stato un tonfo clamoroso. Insomma, ci sono luci ed ombre in questa, come sempre accade in questo falò della vanità, ma certo purtroppo troppi passi falsi di nomi che credevamo, non dico infallibili, ma quasi.
1: È arrivato il momento di prenderci una pausa musicale, ma torniamo subito dopo una canzone per tornare a parlare di premi della stagione cinematografica di Stanze di Cinema.

0: I film papabili per il falò della vanità erano talmente tanti che siamo andati avanti a parlare anche durante la pausa musicale. Ce ne sono venuti in mente alcuni, Daniele in particolare, non hai citato Jarmusch.
1: Eh sì, perché è anche un esempio, se vuoi, del falò delle vanità rispetto al potenziale attuale di un regista, e a volte alcuni premi sembrano più premi alla carriera che premi ad un'opera, no? Tema complicato, devo dire.
0: A proposito di premi, non ne ha avuti, infatti non ha avuto neanche candidati agli Oscar, il cinema italiano, che ha avuto un'annata un po' altalenante, con degli ottimi risultati al botteghino, grazie soprattutto a Zalone, ma anche ad alcune perle, e siamo appunto al premio La Grande Bellezza, il miglior film italiano. Marco, secondo te qual è stato?
2: Guarda, anche qui la scelta mi è parsa troppo limitata. È vero che ci sono stati tanti, diversi esordi, alcune cose interessanti, piccole se non piccolissime, ma evidentemente la scelta poi è un po', anche in questo caso, molto limitata. Le città di pianura, un film che anche questo visto a Cannes l'anno scorso, un certain regard, e poi premiatissimo anche forse al di là dei suoi meriti ai Davide Donatello, e La Grazia di Paolo Sorrentino, che proprio quella serata è uscito a mani vuote nonostante una quindicina di candidature, e che rimane forse da molti punti di vista il film italiano più pieno, quello che ha saputo appunto incontrare il favore della critica, il premio raccolto a Venezia e 7 milioni di euro di incasso al nostro box office, che insomma non è certamente poco per un film italiano.
0: Io invece sono per Le città di pianura, che è probabilmente il film da cui meno ci si aspettava quest'anno, è stata un po' la rivelazione dell'anno, ma ritengo che sia il miglior film italiano anche appunto per le aspettative su cui ci si appoggiava. Certo, va dato merito che a salvare il botteghino è sempre Zalone.
2: Questo
0: non,
2: sì.
0: Non ci piove. Vanno citati anche i film di Bellocchio, Portobello e Il mostro di Solli. Ma Daniele, tu su che premio, su che film assegneresti?
1: Mi aggancio all'ultime due citazioni che hai fatto per dire che la qualità del cinema italiano a volte si è vista non al cinema,
2: ma in TV,
1: ma nelle serie, no? Cioè, un anno un po' particolare. Cioè, c'è stata ibridazione positiva da un certo punto di vista. E poi cosa voglio sottolineare? Non dico altro sulle città di pianura, se non che io ho un approccio forse più ottimista, nel senso che proprio apprezzabile quel tipo di film, quel tipo di sforzo produttivo, quel tipo di rispetto per una storia di un certo cinema italiano. Quindi per me è stata una visione non solo per mancanza di avversari, ma proprio qualità intrinseca che ho apprezzato, cioè che mi ha divertito, che mi è piaciuta, che mi ha mosso, l'ho trovata interessante da tanti punti di vista. E poi devo dire, è vero che ringraziamo Zalone, è vero, io non l'ho messo né nel farò delle vanità, ma non lo metto neanche nella Grande Bellezza, perché lo trovo un Zalone che da una parte ha bruciato ancora una volta tutti i record, no? Cioè, come dire, il Cameron nostro, mi verrebbe da dire. Dall'altra parte mi è sembrato un po' meno cattivo di altre situazioni, perché Tolo Toro pure aveva fatto arrabbiare tanto, era, secondo me, andava più cattivo. Qui mi è sembrato forse per la crisi dei 50 anni, insomma, forse mi sono sentito poco coinvolto e allora l'ho pensato un po' più debole.
0: Veniamo al premio forse un po' più particolare tra quelli che abbiamo scelto di commentare, che è il premio Fast Fashion, quei film che hanno avuto magari un grosso successo nel breve periodo, ma sono destinati un po' velocemente ad andare fuori moda. Qui Marco ha messo tra i candidati anche un film come Diavolo Veste Prada 2 e anche Michael, che dal mio punto di vista sono film che entrerebbero volentieri nel Fast Fashion, ma così non sarà, e l'ha già dimostrato il primo Diavolo Veste Prada, non ce li dimenticheremo.
1: Sono d'accordo con Carlo.
0: A lungo. Io ritengo che questo tipo di premio possa essere assegnato invece a Brunello, il visionario garbato, che è quella sorta di documentario, tornatore per carità, sulla Cucinelli, un documentario pubblicitario che andrà probabilmente a scemare, così come il successo vanirà anche per l'azienda, insomma, in un certo senso. Tu cosa ne pensi, Daniele?
1: Eh no, di Cuccinelli spero che vada avanti molto bene, perché il suo tipo anche di approccio io lo trovo molto, molto interessante all'imprenditoria umanistica. Sui film devo dire che sono d'accordissimo con te, non sottovalutiamo Il Diavolo Veste Prada 2, perché secondo me racconta in quel modo leggero anche comunque alcune tendenze delle grandi aziende, delle organizzazioni che ci sono e le sa leggere. Mentre io metto nel mio premio Fast Fashion, metto un film che in realtà avete già citato nel Falò delle Vanità, cioè io ci metto Cime Tempestose della Fennel. Perché? Perché trovo, anche per il successo che ha avuto, e questo sono un po' provinciale, tanto in Italia, l'ha detto Marco prima, che quell'approccio un po' instagrammabile, quell'approccio un po' kitsch, quel voler unire modernità e nobiltà allo stesso tempo, sì, beh, bene, e poi esci e non ti rimane nulla. Quindi per me rappresenta molto bene il Fast Fashion.
0: Marco?
2: Ma guarda, un po' avete detto voi le cose principali. Io un po' provocatoriamente ho aggiunto nella mia piccola lista un film che qui ci sta poco, no? Come Marty Supreme di Josh Safdie. Però mi pare che proprio...
1: Diciamo, io non ho messo le video.
2: Appunto, proprio perché, non lo so, mi pare che quell'appeal che ha avuto immediatamente sia scemato in modo molto veloce. Che quel tipo di personaggio alla lunga stanchi, che non lo so, che sia un film che si ammira di più di quanto non lo si ami, e quindi per questo mi sembra un film un po' destinato a sfumare, però questo naturalmente ce lo dirà il tempo.
1: Dichiarazione che ha fatto Chalamet sul teatro e sulla danza eccetera.
2: Ma un po' tutto, no? Un po' anche quel modo di gestire quella campagna per l'Oscar, che appunto ha avuto un esito infausto per lui, cioè è proprio un po' il modo di promuovere il film e un po' anche quell'universo narrativo che Josh Safdie ha costruito attorno a Chalamet. Non lo so, mi pare più fasullo che reale, ecco, un po' troppo forzato, però naturalmente il film ha i suoi meriti, lo abbiamo scritto anche su Stanze, vediamo se davvero appunto il tempo ci dirà di più su questo film.
0: Poi la candidatura è anche un po' una nostra invidia verso Chalamet, che è seduto in prima fila al Madison Square Garden in queste finals, quindi
1: la realtà è
0: quella. Prendiamoci una pausa musicale, ascoltiamoci Harry Styles, poi arriviamo con gli ultimi due premi della stagione di Stanze di Cinema.

0: Rieccoci insieme per i due temi che ci restano prima di concludere la puntata e la stagione di Stanze di Cinema. Il primo è La caccia al tesoro, il film da riscoprire o da recuperare se ve lo siete perso. Per me, mi permetto di iniziare io, è il film L'anno nuovo che non arriva di Muresanu, non solo per il film in sé, che peraltro merita, ma anche come premio al cinema rumeno, che, come abbiamo avuto modo di parlare spesso durante la stagione, è un cinema in ascesa,
1: ancora vivo, vivissimo,
0: merita di essere riscoperto. Cosa ne pensi, Marco?
1: Sì, assolutamente, hai scelto un film adattissimo che interpreta perfettamente quel movimento che è cominciato ormai tanti anni fa, ben più di 15 anni fa, e che ancora è in piena vitalità, cosa piuttosto strana, no? Di solito i movimenti cinematografici hanno una vita, diciamo, sono fuochi d'artificio molto forti ma molto veloci. Invece questo è un movimento che continua. La Palma d'Oro, la seconda Palma d'Oro conquistata a Cannes proprio da Christian Mungiu, ne è una testimonianza. Tra i miei film da riscoprire, io metterei senz'altro Il francese Nino di Pauline Loques, un'opera prima, e magari quel bellissimo documentario che si chiama Pomeriggi di solitudine di Albert Serra. È un film sulla tauromachia, su un grande domatore. Insomma, è davvero un piccolo capolavoro, tutto dedicato alla corrida e ai suoi personaggi.
0: Daniele, guarda, per scoprire,
2: io riesco, apprezzo le vostre, come dire, i vostri consigli, e io forse, guidato da un effetto nostalgia, mi permetto di invitare a riscoprire o a recuperare un regista e un'opera, in realtà, però soprattutto un regista che in realtà ha già vinto tutto, no? Di cui sappiamo già tutto, ma che mi sembra che sia passato quest'anno un po' in sordina, che è Park Chan Wook, col suo Mother's Choice, che secondo me, anche per lavoro, fatemelo dire da questo punto di vista, questa tematica, questa visione del mondo del lavoro così divertente, così distruttiva, così sanguinaria, insomma, è veramente un film graffiante, intelligente, interessante, come sempre, tra l'altro, le opere di Passion, che quindi invito a recuperare sia questo film, ma anche eventualmente andare a godervi fino a inizio del 2000.
0: Ultimo premio velocemente dedicato alla miglior colonna sonora o al miglior uso di una canzone all'interno del film. Daniele, iniziamo proprio da te.
2: Guarda, ovviamente c'è un solo vincitore da questo punto di vista, è Golden, che qua Demon Hunter, ma io non so neanche cosa stiamo qua a dirci.
1: No, basta adesso, basta, so adesso censuriamo Daniele, basta.
2: Parte della gente vecchia, rigida, che non vuole accettare la verità dei fatti, ma Golden,
0: candidati.
2: Anzi, tutta la colonna sonora di Tipo Demon Hunter. Cosa state parlando? Cosa mi disturbate? Che era mio padre?
0: Lo sapevo che non dovevo partire da Daniele. Marco, cosa pensi?
1: Cioè, in un'annata in cui ci sono stati dei biopic musicali infiniti, da Springsteen a Michael Jackson, e in cui ci sono stati grandissimi compositori come Johnny Greenwood per una battaglia popolare, e persino l'ultima composizione di John Williams per Spielberg in Disclosure Day, parliamo di Golden dei K-pop Demon Hunter. Va bene, lo accetto. Lo accetto, non lo condivido, ma lo accetto.
2: È la democrazia.
0: Per non parlare invece della versione di Singing of Time, che abbiamo sentito in originale da Harry Styles prima di questo blocco, cantata nel karaoke dell'ultima missione, un'altra chicca delle colonne sonore, o meglio, il miglior uso delle canzoni di questa stagione. Siamo arrivati così alla fine di questa puntata e questa stagione di Stanze di Cinema. A noi non ci resta che ringraziare tutte le radio che ci mettono che ci mandano in onda. Grazie ancora per la fiducia e l'affetto. Quando volete ci trovate su stanzedicinema.com anche per tutta l'estate, su Facebook, su Amazon per tutte le nostre monografie, e in podcast su tutte le principali piattaforme. Ringraziamo anche Valentina in regia, che ci ha seguito per tutto l'anno, e ovviamente Fabio Alessandro per Dark Mirrors e la sezione dedicata alle serie TV di Stanze di Cinema. Da Carlo Cairoli, Marco Albanese e Daniele Valsecchi, buon film a tutti.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: non ci fermiamo mai, anzi il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana e facciamo un po' il punto della situazione. Ben trovati, buon weekend da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti. Siamo pronti a partire, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.
2: Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, operator.

Estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi.

0: vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Campania. Andiamo a fare una chiacchierata con Jadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao, grazie mille per avermi qui.
0: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? No, perché finisci dicendo non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
1: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
0: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te.
1: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
0: Certo.
1: E, direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
0: Certo, c'è sempre tempo. Però devo dire che allora il brano è fresco, il

0: Ho una testa piena di capelli ricci e rossi.
1: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
0: Grazie mille.

0: mettere.
1: Già di, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

classifiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
4: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Dove ogni genere trova spazio, dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
2: Tre ore insieme per divertirsi. La ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: Sound Tour. Questo è il progetto musicale di Luigi Pellegrini, mio omonimo, con questa novità al primo ascolto qui a Ora Musica, dal titolo appunto Reset. C'è anche Stefan Quinto, abbiamo presentato la scorsa settimana la sua canzone che si intitola Sempre Noi.
1: Quante volte

la musica Stefan Quinto, il suo singolo si intitola Sempre Noi, tra le novità qui in questo nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, musica di ogni genere. Noi veramente facciamo ascoltare tutto, non ci sono preclusioni di genere. Adesso lo spazio lo diamo a Valentina Parisse con la sua nuova canzone Le cose che sai. Ti avrò...

0: Le cose che sai, era Valentina Parisse tra le novità di Ora Musica.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.

Cuore di fuoco, questo è il singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Abbiamo avuto un bel momento rock.

anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso abbiamo tre artisti in un progetto: Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino in Arcipelaghi.

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Sara Fem, è interessante la storia di questa ragazza, perché lei si è avvicinata alla musica durante il lockdown nel 2020, trasformando la passione per il canto in quello che adesso è il suo percorso artistico, perché da lì sono partiti poi diversi studi. Sara Fem, quello che sento adesso, è il titolo del suo singolo, novità al primo ascolto, Aura Musica, dove ne abbiamo ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci. Ad esempio, Ludwig, nuovo singolo con Il Pagante, Ti Soffro. Non mi...

0: no, e ridi.
1: Ti soffro, Ludwig, con Il Pagante in questo singolo qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, Tutto Tace. È il risultato dell'incontro tra Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quel de Riso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi.

0: il progetto Tutto Tace, con questo suono, il titolo del singolo che abbiamo ascoltato per chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Noi torniamo domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità.

0: discografiche indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Grazie, grazie.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
4: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova. A presto.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Dimmi. Cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. Signora, lasci stare tutto, stava andando a fare compere, a fare shopping? No, sta per iniziare lo Shadow Slide. E allora deve rimanere in macchina ad ascoltare la radio, se si trova in macchina oppure a casa, perché inizia una nuova puntata di Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, vi tiene compagnia con i Senza Radio in studio, nella fattispecie in questo caso speciale e specifico Angelo Franzone, che poi sarei io, mentre Andrea Lombardo, nella sua ormai presenza direi quasi olografica, una presenza nell'etere, e comunque c'è e lo abbracciamo, e ritornerà qui con noi a condurre lo Shadow Slide. Oggi di cosa si parla? Oggi si parla di fantasia o verità, si parla di illusione o verità, si parla di tutti quei santoni, quei maghi, quei guaritori, quei medium e chi più ne ha più ne mette. Le definizioni ormai si sprecano, però il problema, anzi il comune denominatore di queste persone è sempre lo stesso, eh? Professionisti dell'inganno, quelli che approfittano di noi e di tutti quanti noi, dei nostri momenti, quelli un po' più deboli, un po' più strani, in cui possono incunearsi e appunto ingannarci, prenderci in giro e soprattutto prenderci dei soldi. Come fare a difendersi? Ne parleremo qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da sempre non vi abbandona mai. Ma prima c'è la nostra sigla. Sì.

eccoci. Allora oggi possiamo iniziare, come dire, in maniera ufficiale la puntata di Shadows Light, questo show radiofonico che da sempre, ormai da tempi immemori, vi accompagna nelle vostre giornate settimana dopo settimana, un argomento da mettere in luce per poi riderne insieme delle ombre. Oggi ci occupiamo di quelli che sono i maghi, i guaritori, i medium, i santoni, insomma le persone che in qualche modo fanno leva su quella che è la nostra debolezza, che può essere in quel momento una debolezza anche psicologica, fisica, mentale, beh insomma un qualsiasi momento che attraversiamo nella vita in cui ci sentiamo particolarmente vulnerabili. Ecco, loro fanno leva proprio su questo per approfittarsi, per ingannarci e per darci delle false speranze in cambio di denaro. E allora attenzione, perché poi all'inganno si aggiunge anche il fatto che poi chi è stato ingannato si vergogna anche per esempio di denunciare, e quindi queste persone in qualche modo la fanno franca. Ma vi daremo qualche dritta qui a Shadows Light. Prima, come sempre, come dopo, si inizia con la musica, quella bella, quella che ci fa ballare, ci fa muovere, ci fa dimenticare tutti quanti i nostri problemi. Che cimba, lui è Maluma.

questo brano, tra parentesi, si intitola Te Te Te Te Te Te. Il titolo è duro, lei è Kika Lef, prodotto interamente da lei, interpretato interamente da lei, scritto interamente da lei. Oh yeah. E voi siete sempre in compagnia di Angelo Franzone qui su Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi mettiamo subito le mani avanti, perché noi non siamo santoni, non siamo guaritori, non abbiamo poteri paranormali e quindi in qualche modo vi aiutiamo, ma come? A noi basta la musica, che neanche facciamo noi, noi la organizziamo, prendiamo la più bella musica scritta dai più grandi e ve la mettiamo, la serviamo su un piatto come un piatto che vi fa un grande chef, no? E allora ve lo serviamo lì e voi in qualche modo cercate di star bene. Questo è il nostro modo di potervi fare stare bene qui a Shadows Light, mentre parliamo invece di argomenti abbastanza seri, perché in Italia c'è un problema con questi guaritori, medium, santoni, insomma c'è tanta gente che incautamente si affida a loro, ma il problema è che non ci sono delle statistiche che possono avere un valido metro di paragone, perché molta gente non dice di rivolgersi a loro, per cui ecco, i numeri sommersi poi potrebbero essere tanti e tanti altri. E come si entra in questa ragnatela, nella ragnatela di un santone? Di solito succede che a seguito di necessità spirituali, esistenziali, insomma una persona sta male, non ha lavoro oppure lo ha perso, ha perso qualche familiare caro, oppure ha una malattia inguaribile, oppure ha perso l'uomo, la donna della propria vita, nel senso che magari una relazione finisce male, e ad un certo punto questa persona prova a rivolgersi a queste persone che hanno fama di essere guaritori, perché ne hanno sentito parlare, a qualche soggetto, qualche propria cerchia di familiare, e allora uno va, si mette in coda e viene in qualche modo ascoltato, viene ecco rapito dalla ragnatela, e poi chissà cosa succede. C'è il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio li sento.

0: Salvo Buono qui a Shadows Light, questo pezzo che ormai ascoltiamo da diverse settimane, il nuovo singolo che comunque ci porta a quello che è il mondo della musica indipendente, della musica che insomma nasce anche lontano dai grandi circuiti ma riesce lo stesso a farsi ascoltare da tutti. Vi stiamo preparando una bella sorpresa, chissà se ci riuscirà durante la seconda parte di Shadows Light. Intanto vi ricordiamo che oggi siamo qui a discutere di quelli che sono insomma le ragnatele che ci tendono santoni, maghi, guaritori e di quali poi saranno gli eventuali consigli che vi daremo e che comunque ci danno anche tutti quanti per evitare di cadere all'interno di questa rete, perché succede, ragazzi, succede a tutti, non è questione di essere di un'intelligenza superiore o meno, perché i momenti in cui praticamente magari siamo un po' più deboli anche psicologicamente succedono a tutti e quindi magari qualcuno per sbaglio può anche caderci. Allora bisogna sempre essere svegli, attivi e reattivi. Ci fermiamo soltanto un attimo per una piccolissima pausa, torniamo subito dopo con un grande brano, uno di quelli che vi faranno sobbalzare dalla sedia. A tra pochissimo.
1: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Shadows light.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

brano immortale degli After Hours, Non è per sempre, era il 1999 e oggi questo brano ci suona ancora bellissimo più che mai, e questi sono, questa è la bellezza della musica, insomma, di brani che rimangono poi nella memoria collettiva di ognuno di noi. Siete sempre in onda insieme a me, Angelo Franzone dei Senza Radio, quindi questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Potete dire la vostra ogni volta che volete, perché oggi l'argomento del giorno è molto, come dire, abbraccia tutti quanti, e se mai siete caduti nella rete di un santone, di un guaritrice, di un leggitore di tarocchi, beh, insomma, se ci credete o meno a queste cose e come poi andate a finire, ditecelo, raccontatecelo pure. Potete mandarci una mail senza radio @live.it, potete anche mandarci un audio messaggio al 333 38 31 587. La sorpresa che volevamo così cercare di farvi era quella di avere al telefono con noi Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I. Perché? Perché abbiamo qui il brano nuovo dei Taverna Umberto I che si addice perfettamente a quello che è il tema di cui parliamo oggi all'interno della puntata di Shadows Light. Il brano si intitola Il Mago Anthony, è uscito pochissimo tempo fa e ci parla proprio di quello che è insomma una figura abbastanza ingannevole che si aggira per cercare di costruire attorno a sé e servirsi delle nostre vite per fare insomma quello che gli pare. E allora noi ci ascoltiamo il brano, ci ascoltiamo il Mago Anthony dei Taverna Umberto I, ma tanto troveremo il modo di poter parlare al telefono, di avere ospiti qui con noi i Taverna Umberto I che tante volte avete sentito già qui a Shadows Light.

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio mi sento.

È il Summer Funk, quello di Francesco Gabbani qui a Shadows Light. Prima ancora avete ascoltato il Taverno Umberto I con il mago Anthony, e adesso invece è l'ora di parlare dell'argomento del giorno qui a Shadows Light, che è un argomento appunto che riguarda Santoni, maghi guaritori e company, che insomma hanno come vittima preferita innanzitutto le persone che hanno un grande bisogno di conforto, sia esso materiale, spirituale, psicologico, fisico o medico, e quindi una persona che si trova comunque nelle condizioni di mettersi nelle mani di chiunque, perché magari non ha trovato aiuto nelle altre agenzie. Possono essere la rete di amici, la rete familiare, la rete dei servizi sociali, beh insomma tantissime altre cose, per cui per mille ragioni appunto non sono riuscita ad aiutare questa persona che soprattutto le sue fragilità magari portano ad affidarsi poi a quelle che sono le persone sbagliate. Quindi attenzione, perché ci sono appunto, ce ne sono diverse di situazioni del genere, per cui dobbiamo stare molto attenti. C'è anche un decalogo, perché ci sono dei consigli, come per esempio se proprio non potete fare a meno di andare o di chiedere aiuto a questi ciarlatani, evitate di incontrare appunto il mago da soli, perché è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata, in modo che, ecco, bisogna capire che cosa quel mago vorrà in cambio da voi. Quindi ovviamente andando da soli, se siete già, come dire, fragili mentalmente, è chiaro che non potreste accorgervi di alcune cose, mentre una persona affidata sicuramente vi darà una grossa mano d'aiuto. È arrivato il momento di ascoltare Freedom, libertà, liberiamoci, liberatevi. Lui è Pharrell Williams. La la la.

0: Shadows of Light.
1: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Maledetto me. Questo è il brano di Fulminacci. Gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è. E tu stai ascoltando Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E il bello di questo programma è che noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente. E allora ricordate che abbiamo provato a contattare, ad avere al telefono Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I? Ecco, noi ci riproviamo perché siamo insistenti.

0: diritti e in quanto vogliamo sapere tutto di questo loro nuovo singolo che appunto abbiamo già ascoltato qui a Shadowslight, che è Il Mago Anthony. Vediamo se abbiamo qualcuno che ci risponde stavolta. Giuseppe, ci sei? Pronto?
1: Eccomi, ciao Angelo.
0: Bella, ci siamo, ciao, ciao Giuseppe. Allora, dicevamo, noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente, no? E quindi, siccome volevamo sapere tutti i segreti di questo vostro nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato poco fa, Il Mago Anthony, davvero una cosa fantastica, bellissima, e adesso tu ce ne parlerai, ci parlerai della genesi di questo brano. Sappiamo noi che ci conosciamo da tempo che è abbastanza, come dire, che è una genesi che viene da lontano, no?
1: Assolutamente, assolutamente, un brano scritto tempo fa e viene rispolverato proprio nel 2026 con una produzione di Andrea Bilello, che ci segue già da tempo. Beh, Il Mago Anthony non è altro che una sorta di consiglio da dare alla gente, a quella gente che si fa abbindolare, che crede nei santoni, nei maghi, tutte quelle persone che ti leggono il futuro, che ti dicono che sono evitate queste cose, sai, credete che, in voi stessi,
0: sai,
1: non
0: che
1: lasciatevi abbindolare dalla gente, dalle persone,
0: ecco,
1: che
0: bravo,
1: agenti e pronosticatori.
0: Giuseppe, sai che il tema principale della puntata di oggi di Shadowslight è proprio questo, no? Cioè quello di credere, di affidarsi a maghi, santoni, guaritori, medium. Beh, insomma, stiamo anche dando qualche consiglio. Infatti il brano vostro cade proprio a fagiolo, perché stiamo cercando anche di dare dei consigli per cercare di evitare. Poi sappiamo che la gente, ovviamente, insomma, tutti noi attraversiamo qualche momento in cui ci sentiamo più fragili, più vulnerabili, e quindi anche più, come dire, più raggirabili, no? Da queste persone.
1: Assolutamente, proprio un attacco frontale attualissimo a chi specula sulla buona, sulla fede della gente, in un certo senso. Attenzione, perché poi le esperienze sono sempre soggettive. A volte ci troviamo in momenti particolari della nostra vita dove non abbiamo appiglio, e a volte ci affidiamo proprio a queste cose per poter trovare un po' di luce. Quello che posso dirvi è che la luce già è dentro di voi. Lo so, è difficile.
0: È vero.
1: Però attenzione, ci si può sempre rialzare avendo sempre le persone accanto, le persone giuste.
0: Esatto. E ogni tanto, sai, a un vecchio amico, che ne so, anche una cosa al bar, possono già, come dire, far svoltare.
1: Anche una frase, un momento che ti può,
0: esatto.
1: Guarire in un certo senso e liberarti da questa situazione. Attenzione, non cadete in
0: mano. E allora ascoltate proprio questo brano che è Il Mago Anthony, il nuovo brano dei Taverna Umberto I. Una piccola parentesi, perché c'è un video che è eccezionale, ragazzi, quindi vi invito ad andare su YouTube, andate a cercare Il Mago Anthony su YouTube, perché c'è un attore grandioso che è Giovanni Sant'Angelo,
1: c'è uno strepitoso Giovanni Sant'Angelo,
0: ma ragazzi,
1: che interpreta il mago Anthony in maniera eccezionale.
0: Quindi andate anche a vedere il video. Allora Giuseppe, noi il brano lo abbiamo già passato, i nostri ascoltatori lo hanno già sentito, ma lo stanno ancora risentendo.
1: Grazie.
0: Proprio in sottofondo, perché noi nostra chiacchierata abbiamo avuto in sottofondo il brano. Adesso ci salutiamo, perché siamo nel momento della puntata in cui c'è il momento 80-90, lo abbiamo chiamato così. Noi mettiamo uno dopo l'altro due brani, uno degli anni 80 e uno degli anni 90, che rappresentano, insomma, per chi è più giovane magari un modo per conoscere la musica che è stata,
1: ma sono i migliori anni della nostra vita,
0: e invece per chi è più grandetto come noi magari ci fanno ricordare le cose belle vissute. Va bene Giuseppe, noi ci salutiamo, ti ringrazio,
1: grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio e a presto.
0: Ci ritroviamo ovviamente ospiti qui a Shadowslight, ma tanto Il Mago Anthony sarà nelle nostre orecchie, nelle orecchie degli ascoltatori per diverso tempo qui a Shadowslight. Ciao Giuseppe, ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Angelo, ciao a tutti ragazzi.

Il 1996 o 97? Eiffel 65 con Blue. Questa è la versione ovviamente remixata. E invece per gli anni 80 vi abbiamo portato nel 1981 Japanese Boy di Aneka. Se volete scegliere voi i vostri brani preferiti 80-90 qui a Shadows Light, basta inviare un messaggio al 333-3831-587, mandare una mail a senzaradio@live.it. Decidete voi il vostro brano preferito, scriveteci anche il vostro nome così vi salutiamo. Intanto finisce questo angolo ottantissimo novantissimo qui a Shadows Light. Torniamo a parlare dell'argomento del giorno. L'avete sentito anche dalla voce di Giuseppe Sant'Angelo, che è dei Taverna Umberto I, appunto, di cui abbiamo ascoltato il brano Il Mago Anthony, che parla proprio di questo, di santoni, di maghi, di medium, di guaritori, di tantissime altre cose che girano attorno e che vogliono ingannarci. E allora attenzione, perché non dovete vergognarvi assolutamente di aver avuto un momento di debolezza. Può capitare a tutti di essere in crisi e nella maggior parte dei casi, quando si ha a che fare con professionisti dell'inganno, il fatto che voi ci abbiate creduto non vuol dire che siete meno intelligenti o meno preparati. Ecco, succede che in un momento di crisi, un momento proprio di stanchezza anche mentale, siamo più vulnerabili, ed è questo che fa più male, perché le persone poi si approfittano di noi in maniera molto molto più facilmente. E allora attenzione, perché poi la cosa importante è quella di rivolgersi agli esperti veri. Infatti non ci sono scorciatoie, non ci sono come dire delle vie brevi per risolvere i problemi, ma è necessario andare da professionisti veri. Andate da medici, andate da psicologi e non ovviamente da queste pseudo persone che cercano in tutti i modi soltanto di spillarci via i quattrini. Quindi attenzione, perché questi sono consigli molto molto importanti che vi aiuteranno ovviamente nel gestire questi momenti in cui magari si è meno lucidi. Adesso è la volta di ascoltare Sahif con Buona Domenica qui a Shadows Light, la canzoncina che fa nenne. Ta ta ta.

0: Africa.
1: Shadows Light.
2: Non-stop music.
3: Su Radio Tiguglio.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio. Con i senza radio.

E per un attimo, solo per un attimo, mi sembra di rivivere le disco anni 70. Amy Stewart, Knock on Wood, 1979. La psichedelia degli anni 70. Ah, che bello, che bello. Allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico. Ritorniamo comunque, ecco, nel presente 2026. E anche se siamo nel 2026, c'è ancora gente che purtroppo si serve di maghi, santoni, guaritori, medium, si fa leggere i tarocchi, le carte, per cercare di capire come andrà il futuro. Ecco, sappiate che queste cose non sono la verità. Ecco, è tutta un'illusione. Almeno sappiatelo, almeno siamone, come dire, consapevoli. E così, tra l'altro, bisogna anche ricordare che in Italia fare il mago è vietato, quindi bisogna senza remore rivolgersi all'autorità giudiziaria. Se si ha bisogno anche di chiarimenti, ci si può rivolgere anche all'Unione Nazionale dei Consumatori attraverso gli sportelli dedicati, perché ci sono delle cose che non si possono fare, e quindi quella di fare il mago, appunto, è una di queste. Anche per esempio quella di fare il guaritore, perché poi diventa circonvenzione di incapace se non piglio un abbaglio. E allora attenzione, perché bisogna, ecco, conoscere le cose per poterne comunque capire qual è il vero significato e poter dire vabbè, sì, però anche no, come fa il nostro J-Ax con Hippie Ya Yo, però anche no.

Cabana, questo era Irama con questo suo nuovo singolo qui a Shadows Light. Noi continuiamo a parlarvi, anzi a darvi i consigli per evitare di cadere nella rete dei santoni, dei maghi, dei guaritori e dei ciarlatani. Vi abbiamo detto che se proprio non ne potete fare a meno, evitare di incontrare il mago da soli, è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata e poi parlare il meno possibile, non fornire i vostri dati personali come indirizzo, numero di telefono, professione, e non fornite ovviamente mai i dati bancari, perché è lì che poi vogliono andare a parare. Nel caso in cui sia richiesta l'adesione ad associazioni, a circoli, a club, farsi mettere tutto per iscritto, e se si rifiutano vuol dire che qualcosa non quadra. Non consegnate denaro, in particolare denaro in contanti, perché poi non si può dimostrare il pagamento, e il più delle volte vi viene chiesto del denaro per amuleti o per altro materiale che non ha alcun valore. Non credere agli spot, non credere alle pubblicità che promuovono risultati ottenuti da questi santoni, perché spesso sono annunci a pagamento e servono solo a reclutare nuovi adepti. Non farsi influenzare dalle testimonianze, perché tutto fumo negli occhi. Non coinvolgere bambini e adolescenti, né farsi convincere a presentare amici e conoscenti, perché altrimenti alimentiamo questo giro. E ovviamente abbiamo già detto anche di rivolgersi agli esperti, di non vergognarsi di aver avuto un momento di debolezza, di denunciare ovviamente, e non farsi convincere a cominciare una cura o a interrompere una cura. Quindi attenzione, perché chi può modificare le cure sono soltanto i medici. I falsi medici lasciamoli perdere, lasciamoli stare da un'altra parte. E ancora musica qui a Shadows Light con Dennis Ferrier.

Questo è il brano di Dennis Ferrer che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, ci accompagna a quella che è la chiusa del nostro programma, e quindi, perché è la chiusa, noi ascolteremo ovviamente quello che è un brano che ci permette di tranquillizzarci, di chiuderla, come dire, come usiamo dire qui a Shadows Light, in qualche maniera storta, perché la chiudiamo con il reggae. Questa puntata strana oggi di Shadows Light, bella, fatta ricca di grande musica, di musica nuova. Abbiamo anche avuto un ospite con noi, Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I, un ospite telefonico, e ci ha fatto tanto tanto piacere scambiare quattro chiacchiere con lui. Torniamo la prossima settimana con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ricordate sempre che i momenti negativi, i momenti insomma nella nostra vita in cui ci sentiamo meno in forma del solito, anche mentalmente, sono passeggeri, passeranno, quindi attenzione, non rivolgiamoci mai a delle persone di dubbia professionalità e dubbia provenienza, e invece andiamo sempre dai professionisti. Prossima settimana torniamo, stesso posto, stessa ora, ci lasciamo con un brano degli UB40 del 1989, il gruppo reggae del Regno Unito che ci canta Kingston Town. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.

0: Shadows of Light.
1: Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Benvenuti a bordo. Oggi cercheremo di capire perché questo vecchio pianeta non si è ancora fermato per farci scendere. Dicono che il mondo sia mosso dall'amore. Vi faccio lo spoiler, non è così. Oggi parleremo delle vere quattro forze motrici: i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. Restate connessi.

Spin Me Run Like a Record, la versione di Gigi D'Agostino. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, scaricare l'app, mettermi un cuoricino. Marilyn Monroe diceva: dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza della metro. Il denaro non dà la felicità, ma ammettiamolo, senza il vile metallo l'unica cosa che girerebbe sopra la nostra testa sarebbe una fame assurda. Aprite il microfono della vostra coscienza, raccontateci. Vendereste per 10.000 euro il gatto di vostra zia a un laboratorio di cosmetici? O sabotereste la promozione del vostro collega sapendo che il segreto morirà con voi?

Siamo tutti integerrimi finché non compare un assegno a 6 zeri sul tavolo, quindi siate onesti. Per quale cifra mettereste la vostra dignità in un cassetto e buttereste via la chiave? Smettiamola di recitare la favola sentimentale secondo cui il mondo ruota attorno a nobili ideali, perché sappiamo perfettamente che ogni singolo ingranaggio sociale è unto dal grasso dei contanti.

Money is too tight to mention, Simply Red. I soldi sono l'unico Dio che mette d'accordo tutti, comprano la dignità, cancellano i peccati, ungono gli ingranaggi del mondo. Senza soldi sei un filosofo, con i milioni sei un visionario. Il denaro non dà la felicità, ma simula benissimo il paradiso. E l'ego? Vogliamo parlare dell'ego? Quello che ti sussurra all'orecchio che sei il centro del mondo mentre stai parcheggiando al supermercato?

cucite. A vita io ti vedo, ma tu così purissima, da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto quasi la tua

0: gira il mondo gira. Se i soldi sono il carburante, state sicuri che l'ego è il motore.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Right Say Fred, I'm too sexy.
1: Too sexy for my car. Too sexy for...
0: Lego, quella voglia matta di sentirsi dire bravo. Anche solo perché abbiamo postato la foto di un avocado toast.
1: Sexy.
0: Venuta molto bene. Che sarà mai sta avocado toast poi? Senza l'orgoglio non avremmo costruito le piramidi e probabilmente nemmeno TikTok.
1: On the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush.
0: Qual è la bugia più colossale o l'impresa più assurda che avete inventato di sana pianta solo per ricevere quella manciata di mi piace digitale che vi fanno sentire per un secondo al centro esatto dell'universo?
1: My

Occhio però, perché l'ego è come il sale. Se ne metti poco sei invisibile. Se ne metti troppo rovini il piatto. Non abbiate paura del giudizio, perché siamo tutti attori falliti in cerca di un applauso che non arriva mai. Quindi diteci quanto siete disposti a umiliarvi per un briciolo di gloria. Interagite con noi.

Steve. L'ego è quella forza gravitazionale invisibile che ci impedisce di sparire nell'anonimato e che trasforma ogni nostra banale azione quotidiana in performance teatrale. Siamo desiderosi di approvazione esterna. Non avete mai visto i miei post su Instagram? Tutto risponde all'esigenza primaria di urlare al mondo che esistiamo e che siamo terribilmente speciali. E se domani mattina l'umanità intera si svegliasse improvvisamente priva di vanità? Immaginate un blackout digitale che cancelli globalmente e improvvisamente ogni vostra traccia online, i vostri profili social, le foto nel cloud, vi lascia nudi davanti al mondo che ignora completamente la vostra esistenza. E quindi ciao ciao ego.

Questo perché potrebbe incerparsi uno dei tre motori fondamentali, il Wi-Fi. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Siamo un po' pazzi anche virtualmente.

L'ego è un palloncino, troppo gonfio scoppia, troppo sgonfio non vola. Ridiamoci su perché è l'unico motore che ci spinge a superare i limiti, purché non diventi un nostro carceriere. Usate l'ego come scintilla per splendere, non per accecare. In fondo, volersi bene è l'unico investimento che non fallisce mai. Consideratelo come un filtro di Instagram per l'anima, corregge i difetti e ci fa sentire star. Ma la vera bellezza sta nel saper posare lo smartphone e guardarsi allo specchio, senza filtri. Impariamo a prenderci meno sul serio, così il nostro ego non sarà un peso e finalmente diventerà un complice leggero. Sì, ma io ho detto che il mondo gira intorno a quattro cose. Abbiamo ancora il wifi. Il mondo gira con wifi. E poi c'è la vendetta, tremenda vendetta. Ma ne parliamo più tardi. Piccola, ricordati, io sono nato per amarti e tu sei nata per amare me. I was made for loving you. Questo è il remix di Ronan.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: World Music Night, Sounds Passion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

0: ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.

Dopo i soldi all'ego, voltiamo pagina. Adesso parliamo di wifi e vendette, i veri motori del mondo. Tra connessioni digitali e vecchi conti da regolare. Ma prima di aprire le linee ai vostri messaggi, resettiamo i nostri pensieri con Stairway to Heaven, versione reggae.

Il wifi, siamo passati dalle pur si muove alle pur non carica. Ormai la connessione è la colla del mondo, senza saremo costretti a guardarci in faccia, sai che paura. Vivreste un mese in un castello lussuoso senza internet? O vi accontentate di un monolocale a busto arsizio con una fibra da 10 giga? Siate onesti. Sareste capaci di ricostruire la vostra identità sociale dopo un blackout digitale? Sareste capaci di usare veramente le mani insieme alla mente? Raccontateci le vostre reazioni, anche quelle più violente, davanti a una pagina che non carica o un router che lampeggia di rosso. Quanto ci mettete a trasformarvi in uomini di Neanderthal furiosi perché la connessione non funziona? È una cosa pericolosa. Provate a togliere il wifi a un adolescente o un broker per 10 minuti. Vedrete l'evoluzione umana tornare indietro all'età della pietra, tra urla primordiale e senso di vuoto esistenziale. Non siamo più animali sociali, siamo dipendenti da un segnale invisibile che, se dovesse interrompersi, scatenerebbe una crisi di identità di massa. Il wifi, l'ossigeno del 21° secolo, una vera e propria membrana digitale che sigilla relazione e lavoro. Senza il wifi noi siamo fragili e svaniamo socialmente, come rimanere in una stanza vuota. Pensateci.

0: Dimostrare a qualcuno quanto si è diventati potenti genera un'energia creativa.
1: This is a fire starting in my heart, reaching out.

Ogni grande successo personale nasconde sempre una piccola lista nera di persone a cui vorremmo mandare la foto del nostro trionfo con un sorriso sardonico, visto che avevi torto.

Dimenticate il perdono, che è una virtù nobile ma terribilmente noiosa. Concentratevi invece su quel calore sottile e delizioso che avete provato quando la vita vi ha finalmente presentato il conto in credito per quel qualcuno che vi ha fatto un torto atroce. Qual è la vostra piccola vendetta servita su un piatto freddo che vi ha dato più godimento del sesso?

Questa settimana ti ho chiesto via social: qual è stata la vendetta più meschina e silenziosa, geniale, che avete architettato per vedere il vostro nemico sprofondare? E quanto è stato dolce quel momento in cui avete capito che il karma finalmente aveva deciso di prendere ordini da voi? Beh, avete risposto, ovviamente. C'è la guastafeste seriale. Il mio ex mi ha lasciato per un'altra, per mesi. Gli ho spoilerato via SMS anonimi il finale di ogni singola serie TV che stavano seguendo. Parliamo di ufficio? Per punire la collega pettegola ho impostato di nascosto la sua stampante predefinita su un altro piano. Ha corso per mesi senza capire perché. Magari dimagrita. Avete vicini molesti? Il vicino faceva feste fino all'alba. La mattina dopo, alle 7 in punto, appoggiavo le casse dello stereo al muro a tutto volume con la sigla dei Teletubbies. Restiamo in ufficio. Ho modificato le impostazioni della correzione automatica sul PC del mio capo. Ogni volta che scriveva il cognome del nostro cliente più importante, il sistema lo correggeva in stupido. I soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. I quattro motori del mondo. Altro che l'amore.

l'idea che i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta siano i motori del mondo è una visione molto cruda e moderna. Potere economico, l'affermazione di sé, una connessione costante, ma la vendetta è la forza più oscura del gruppo. È la forza che fa girare veramente il mondo, la vendetta come motore di ambizione. Si trasforma in riscatto sociale per dimostrare a chi ci ha sottovalutato, umiliato, scartato, che avevamo ragione noi. È il carburante infinito per l'ego, la vendetta. C'è la vendetta nei mercati e nel potere, le dinamiche competitive, la distruzione dell'avversario. È una forma primordiale di giustizia la vendetta. Quando le istituzioni e la società falliscono, c'è sempre il desiderio di pareggiare i conti. La vendetta è il piatto che il mondo divora tiepido tutti i giorni. È l'energia nucleare dei poveri e il passatempo preferito dei potenti. Se i soldi muovono le mani, l'ego gonfia il petto, la vendetta è ciò che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto è finito. Potremmo anche dire che è una forza onesta, perché non cerca il profitto, ma il pareggio dei conti. Quante volte vi siete trasformati da comuni cittadini a strateghi militari o ad hacker? Pensate che basta uno screenshot al momento giusto per far cadere un impero costruito sull'ego. Quando non si vede più niente, c'è solo un obiettivo, si riesce a spendere anche 10.000 euro di avvocato per recuperarne 100. In fondo la ruota del mondo gira perché qualcuno sta sempre aspettando il momento buono per dare una spinta a chi l'ha fatto

Brevi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Cosa resterà?

bene, sono passati anni. Cosa resterà degli anni 80, Raff, Giuliano San Giorgio? I soldi non comprano la felicità, il wifi a volte ci abbandona sul più bello, ma la vendetta migliore, per chi vi ha ferito sempre il vostro successo. Questo era il vostro bagno di realtà necessario, una doccia gelata per svegliarvi dal torpore, magari del politicamente corretto che ci vuole tutti buoni ed altruisti. Andatevene in pace se avete lo stomaco di farlo, oppure restate incazzati neri, trasformate quel veleno in energia. Alla Terra non importa della vostra sensibilità, continuerà a girare freneticamente, ignorando i vostri sentimenti e calpestando ogni vostra vana speranza. Continuate a girare, a vuoto magari, tanto di qui non si ne esce vivi. Avete ascoltato Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ringrazio per aver condiviso questo viaggio insieme tra soldi e ego, wifi e vendetta. Restate sempre sintonizzati sulle nostre frequenze, scaricate l'app, interagite con le nostre pagine social, entrate nella community, mettetemi un cuoricino. Noi ci ascoltiamo sempre la prossima settimana. Un brano un po' ipnotico, ma ci sta, perché il mondo sta girando in questo istante. In fondo basta chiudere gli occhi per girare. Daft Punk, Around the World. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco con Claudio Bosco.

0: In 6 anni di Black Coffee, Amy Winehouse è stata presente poche volte nella mia playlist. Eppure è un artista che ho amato tantissimo, ma c'è sempre modo di rimediare. Intanto partiamo da qui, dal suo successo più importante. La produzione era quella di Mark Ronson, considerato il più grande album del XXI secolo ed uno dei più influenti della storia della musica. Prende il nome dell'artista britannica morta nel 2011. Era Back to Black ed era anche il primo brano di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora diamo il via a un nuovo appuntamento con Black Coffee qui nella tua radio preferita, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Subito con Sheila He.

Lei vuole condurre una vita piena di glamour, ma senza amore non vale molto. Queste sono le parole di Glamour's Life, scritta da Prince per l'album di debutto di Sheila He, la sua percussionista preferita. Un mese fa avevamo ascoltato gli Isley Brothers con la sua bellissima For the Love of You ed avevo citato le varie cover di questo brano, tra cui la versione di Whitney Houston.

Una ballata con influenze hip hop molto popolare alla fine degli anni 90. Lui è una delle figure più influenti della musica R&B. 10 album all'attivo, i suoi tour sono sempre sold out ed anche un bravo attore. Era Usher con Nice and Slow. Adesso Janet Jackson insieme a Nelly.

0: La piccolina, per modo di dire, di casa Jackson, Janet, che ha bisogno di chiamare un amico per essere ascoltata, era Call on Me insieme a Nelly.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

first time. Classic, il nuovo di Drake da Habibit, il mio amore in arabo, il terzo capitolo della trilogia uscita di recente. I primi erano Iceman e Maid of Honor. Bellissimo il suo ultimo album, 14 brani, uno più bello dell'altro. Per Jerry Lawson ascoltiamo la title track, Just Let It's.

Il panorama dell'R&B è affollato, ma ogni tanto emerge un artista con una voce riconoscibile. James Savage è proprio uno di quelli. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo, si chiama Say Someone. In arrivo il nuovo di Isaiah Rashad insieme a SZA.

Il nuovo di Isaiah Rashad, Boy in Red, con una bellissima copertina dove lui non è riconoscibile, accovacciato molto lontano, appoggiato a un muro di color rosso, qui in duetto con SZA, campione di incasso e di successo lo scorso anno per il Grand National Tour insieme a Kendrick Lamar. Per la prima volta, Black Coffee, Tiffany Evans.

Giovanissima, molto romantica, in attesa di un nuovo album, Treat Me Like a Princess era il nuovo singolo di Tiffany Evans. Dance Kiss invece è il nuovo singolo del veterano dell'R&B Johnny Gill, uscito in occasione del suo 60° compleanno, prodotto da Snoop Dogg.

0: successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Ciao, sono Ilaria Cucini.
4: Io sono Ilaria Cucini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
7: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
9: Big Ben.
10: Hello, I'm Ilaria Guccini.
11: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
12: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
13: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m.
14: Bye bye.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tigullio.
1: I took a pill in Ibiza.
2: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani, sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera, dalle 21.30 in poi, il meglio di tutte le puntate, insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: giusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Considerata una canzone d'amore, come tale viene spesso suonata ai matrimoni negli Stati Uniti, Reasons degli Earth, Wind & Fire, un album pazzesco, That's the Way All the World, bella anche la versione live arricchita dall'assolo di sax di Don Mirich. La voce del prossimo brano è quella di Patty Austin, una delle cantanti preferite di Quincy Jones, che la chiamava spesso per le sue registrazioni. L'album è Dude, dove collaborano anche Stevie Wonder e Michael Jackson. Questa è Razzmatazz. We'll be right back.

quella di Patty Austin per Quincy Jones con Razzmatazz, la punta di diamante per quanto riguarda le preferenze dei due boss di Philadelphia, Gamble and Alf, gli OJ's, 1973, Put Your Hits Together.

Keep on Moving, una delle due canzoni dell'album del 1989 dove vede la partecipazione di Carol Weller, erano i Soul to Soul. Chiudiamo la puntata di oggi con la voce di Larry Blackmon e Camillo con il loro più grande successo, Candy.

0: con Candy chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. È proprio vero che quando la musica è bella il tempo vola. Un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco, grazie a tutti.
1: Thank you.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
3: Dal Bihuman Studio. Vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
6: e bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
3: Allora, seconda puntata di giugno, in copertina abbiamo sempre dei giovanissimi Genesis e ne abbiamo parlato anche ampiamente nello scorso numero, la scorsa puntata. Adesso, andando a frugare fra gli strilli di copertina, che sono non meno ghiotti ovviamente dei nomi e dove sbetta anche la fotografia di apertura, e parliamo di un gruppo molto molto discusso, chiacchierato e molto rivoluzionario. Parliamo dei Clash, che addirittura la loro musica aveva un sottotitolo che poi è stato anche il titolo di un loro LP, Combat Rock. Cioè erano proprio veri e propri antagonisti contro l'americanismo. Oggi è più facile comprendere le posizioni degli artisti, perché con un presidente come Trump è abbastanza facile essere antagonista di un personaggio così insomma così volubile, anche così quasi dittatoriale, no? Che cerca di riportare l'America a regime più che a grande democrazia, come siamo stati abituati. Allora, i Clash vengono dopo quei tanti gruppi che dall'Isola di Wight a Woodstock cantavano contro la guerra, erano comunque già antagonisti delle posizioni dei governi, ma loro si pongono proprio in alternativa per alcuni anni. E Classic Rock prende in esame un periodo molto particolare, cioè una specie di, non di retromarcia, ma un momento di, la vogliamo chiamare pacificazione, no Marco? Dal 77 in cui si erano formati al 79 avevano avuto queste posizioni estreme, oltranziste, diciamo. Loro addirittura non si esibivano in America, non li facevano esibire probabilmente, no Marco?
6: Le loro posizioni erano molto radicali, molto nette. Addirittura pensa che c'era una canzone che scrissero e si intitolava I'm so bored with the USA, cioè vuol dire io sono così annoiato degli americani. È accaduto che invece a un certo punto nel 1979 c'è stato questo loro primo tour che partiva da Berkeley in California e scattò quello che è l'inaspettato, cioè l'amore reciproco dei Clash verso la musica americana e gli americani verso appunto la musica e il messaggio dei Clash, al sì. punto che si trasformarono da gruppo post-punk a un gruppo dove accoglieva generi che conobbero appunto in America, come il funky, l'hip hop, il rap, eccetera eccetera. Quindi fu quello che viene chiamato un urto culturale a doppio senso,
3: quindi diciamo una seconda pelle, una seconda vita. Vabbè, insomma, è molto curioso ascoltare. Io direi che abbiamo incuriosito anche i nostri ascoltatori per sentire che cosa abbiamo scelto, quale brano.
6: Allora, abbiamo ogni titolo delle canzoni di Clash sembrava quasi un manifesto. Questo in italiano vuol dire devo restare o devo andare? E forse anche questa è una domanda che si sono posti prima di partire per gli Stati Uniti.
3: E quindi Clash,
6: Should I Stay or Should I Go?

0: E allora siamo qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Classic Rock On Air, subito dopo l'apertura con i grandi nomi che troviamo anche su Classic Rock, sulla rivista, di dare spazio alla musica e i brani che ci sottopongono i nostri collaboratori. A volte si tratta del MEI, di cui tu rappresenti nel sud questa organizzazione che dà spazio soprattutto alle etichette indipendenti, e dall'altro c'è l'altoparlante, che tra l'altro è l'organizzazione che manda in onda anche il nostro programma. Sia Altoparlante che MEI collaborano alla scoperta o alla riscoperta o al lancio di talenti che solitamente non trovano spazio nelle major, vero Nando?
1: Esatto, salutiamo Giordano San Giorgi, patron del MEI, e Fabio Gallo dell'Altoparlante. E quest'oggi chi ci abbiamo, Renato?
0: E abbiamo un cantautore che lo potremmo chiamare cantattore, perché lui recita più che dire. Il brano si chiama Mi troverai, e lui è...
1: Allora, lui effettivamente è un attore, si chiama Andrea Gherpelli, attore emiliano che ha la passione per la musica e ha fatto il singolo d'esordio che appunto è Mi troverai, come dicevi giustamente tu.
0: Ecco, lui recita e gioca con le parole, come si dice, finali, con richiami, con riaperture, in maniera abbastanza romantica. Si rivolge sicuramente a una donna di cui è innamorato, e è un tormentone, no? Questo mi troverai, ma quello che fa piacere è sentire in sottofondo di questo parlato delle note di jazz molto, molto piacevoli. Quindi è un cercare di utilizzare il disco come mezzo di comunicazione. Anche una volta si facevano le dichiarazioni d'amore, no? Nando, ecco, secondo me questo va interpretato in questo modo.
1: Andrea Gherpelli è un attore di vecchio corso, classe 75, noto soprattutto per la fiction Cuori, successo di Rai 1, e fa il suo esordio discografico con questo brano scritto insieme a Fabio Ferraboschi. E altra piccola curiosità per Gherpelli: è un appassionato agricoltore, provenendo da una famiglia di agricoltori, e quindi appassionato della terra proprio.
0: E questo ci fa piacere, perché c'è bisogno di tornare a una natura sana. Allora, mi troverai,
1: Andrea Gherpelli.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio, incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare.
0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock On Air, questa volta allargate un po' gli orizzonti della vostra fantasia e andate verso le immagini. Sto per annunciare la tua rubrica, Marco, che è Soundtrack City, che curi da un bel po' di tempo con Massimo Privitera, e che per diciamo, gli appassionati di colonne sonore potete andare a cercarvi. Ci sono tantissime puntate nel web, anche da vedere oltre che da sentire, dove ci sono sia protagonisti delle colonne sonore, registi, impressioni sia del mondo del cinema e della musica, per il cinema che è diventata protagonista e non più sottofondista delle immagini del cinema. Questa volta siete andati a intervistare un compositore, un grande pianista, Remo Anzovino, che è autore di una colonna sonora di un film molto molto interessante, perché I colori della tempesta, e stavamo commentando che questi climi politici di guerre, guerriglie e dispetti a oltranza, e vedere che la destra e la sinistra italiana, cioè fascisti e comunisti, si uniscono in un'opera di salvataggio delle opere d'arte, beh, insomma, è qualcosa che fa bene soprattutto a chi ama l'arte, no?
3: Perché va a rievocare qualche cosa che è accaduto durante la guerra, esattamente nel 1943, la cosiddetta operazione salvataggio, cioè diciamo che si unirono per cercare di salvare le nostre opere d'arte italiane che i nazisti volevano portare in Germania, e ci riuscirono grazie a Pasquale Rotondi, ovvero l'uomo che durante la Seconda Guerra Mondiale riuscì a sottrarre dalla distruzione o dal furto del patrimonio artistico italiano.
0: Benissimo, allora una bella pagina del mondo dell'arte e del cinema, e sentiremo poi in chiusura un brano dello stesso Remo Anzovino al pianoforte, che è poi il tema dei colori della tempesta. Allora, Soundtrack City.
3: Eccoci qui a parlare, l'avete riconosciuto, eccolo lì, Remo Anzovino. Ciao Remo, benvenuto e bentornato.
4: Ciao a te Marco, grande piacere essere qui a Soundtrack City, ritornare.
3: Allora, c'è una ragione però se Remo è qui, perché è uscito proprio di fresco con la sua colonna sonora su un film, secondo me, veramente molto interessante. Trattasi dei colori della tempesta, si parla di fatti realmente accaduti, dove ci sono dentro dei personaggi che fanno parte un po' della nostra storia, dallo storico d'arte Giulio Carlo Argan, ricordiamo anche sindaco di Roma, il ministro Giuseppe Bottai, che invece faceva parte, diciamo così, dell'altra parte dal punto di vista politico, perché era appunto un ministro del governo fascista, e poi di Pasquale Rotondi. Questi personaggi, per diverse motivazioni, cercarono di difendere le nostre opere d'arte dai nazisti che cercavano in qualche modo di portarle via appunto in Germania. Allora Remo, parlaci un po' di questa produzione, ricordaci il cast artistico, il regista, e poi soprattutto parlaci della tua musica.
4: Ma guarda, ben volentieri. I colori della tempesta è un film del regista Roberto Dordit. Gli attori principali sono Simone Liberati, che interpreta il ruolo di Pasquale Rotondi, Lia Grieco, che interpreta il ruolo di Zea Bernardini, della moglie di Rotondi, Antonio De Matteo, che fa una parte fondamentale, che è l'autista di Rotondi, e tanti altri bravissimi attori. È un cast giovane e in effetti sono tutti grosso modo attori trentenni, perché quelli di cui hai parlato, quegli eroi, soprattutto Pasquale Rotondi, ma insomma tutti quelli che parteciparono alla produzione del salvataggio, erano trentenni all'epoca. Quindi la scelta del regista è quella di utilizzare degli attori molto bravi, che avessero in qualche modo l'età che avevano i veri protagonisti. Il film è un dramma storico con degli evidenti elementi thrilling a livello di ritmo, a livello anche di tensione. Questo dal punto di vista della musica era un'opportunità, perché da un lato la storia è una storia veramente struggente, cioè pensare a quegli uomini e a quelle donne, cosa hanno fatto per salvare il patrimonio artistico, mettendo veramente a repentaglio la loro stessa vita. E quando finisci di vedere il film cioè la domanda credo naturale è oggi chi lo farebbe nel mondo di oggi, in un mondo così individualistico e così materialistico come quello che viviamo. È una partitura che ha degli elementi sinfonici ma con un chiarissimo, diciamo, innesto della parte elettronica che ci serviva per attualizzare la storia, essendo un film in costume, quindi c'erano anche immagini e scene molto belle di inseguimento tra un sidecar coi tedeschi e la balilla guidata dall'autista di Rotondi, parate militari, cioè era interessante utilizzare l'elettronica fondendola dentro il linguaggio, diciamo, sinfonico. C'è un utilizzo importante, non massiccio, del pianoforte. Il pianoforte segna in realtà un paio di punti, che è l'intimità del rapporto tra marito e moglie, tra Rotondi e Zia Bernardini, perché poi in realtà la figura di Zia Bernardini è fondamentale, perché anche lei era una storica dell'arte, all'epoca pochissime erano le donne laureate in Italia ed è stata sempre al fianco del marito, quindi c'è, in realtà il pianoforte viene usato proprio per segnare quell'intimità. E il tema principale che noi sentiamo anche nell'album che è stato pubblicato dalla Decca, dagli Universal, in realtà noi sentiamo la versione piano solo alla fine del disco, perché in un certo senso nel finale del film accade un fatto per cui il regista mi ha chiesto di farne una versione solo pianoforte, insomma. È stato meraviglioso scrivere questa colonna sonora, ne ho un ricordo bellissimo, cioè di una sintonia assoluta, e dove il suo modo di girare, anche il lavoro che il montatore ha fatto, Nicola Moruzzi, cioè mi ha messo nelle condizioni che scena per scena per me era proprio semplice scrivere la musica.
3: Va bene, senti, caro Remo, allora, dunque, andate, anche perché è uscito a fine maggio, andate a vedere I colori della tempesta. La storia è accattivante, peraltro è una storia vera, e Remo ha fatto, vi assicuro, una colonna sonora di quelle veramente notevoli. Grazie Remo,
4: a prestissimo. Grazie Marco, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie, ciao.
3: Ciao, ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un brano. Oggi vi porto a Cosa più bella degli Ovico. Il brano è uscito il 5 giugno ed è il nuovo singolo della band, appunto, salernitana, che unisce atmosfere anni 80 con il pop rock e il funky, ma che ha anche influenze del Napoles Power. È cantato da Tony Matarazzo ed è prodotto da Antonio Bruno. Questo pezzo anticipa il nuovo album, che è in uscita il 26 giugno. Il pezzo è accompagnato anche da un videoclip diretto da Mirko Manzo e omaggia agli anni 80 con immagini nostalgiche come ad esempio una spiaggia al tramonto o un Walkman, e punta in qualche modo sul valore del ricordo e dell'ascolto. È un mix perfetto tra tradizione napoletana e suoni moderni, ma anche tra folk, cantautorato ed elettronica, con testi che ci raccontano la vita reale e un amore visto in modo umano e imperfetto. Ve lo faccio ascoltare. A Cosa più bella, Ovico.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non ci arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, i Sezzi, la canzone di Sezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera. Sotto

Fanno a moro che marrucchio e marrucchio si può tenere la signorina che panza a American Express Rambo dollaro che paga i prezzi si nome Napolis.

0: Bentornati a Note di Cinema. L'apertura del nostro appuntamento di oggi è stata affidata a Rock and Roll Robot, cantata da Roberto Camerini, che l'aveva presentata per la prima volta a Un Disco per l'Estate, una manifestazione canora trasmessa dalla RAI in collaborazione con le case discografiche italiane e che i più giovani non ricorderanno certamente, perché andò in onda, anche se non in maniera continuativa, dal 1964 fino al 2003. Salve, io sono Werner Altomare. Rock and Roll Robot la si può ascoltare all'interno della colonna sonora del film Attor Bella Monaca Non Piove Mai, produzione italiana del 2019 per la regia d'esordio dell'attore e scrittore Marco Bocci, basato sul libro d'esordio dello stesso regista, che ha lo stesso titolo. In realtà, all'inizio si era pensato di intitolare il film R11, ma poi si è optato per mantenere il titolo del libro. Marco Bocci racconta la periferia della capitale che conosce bene e che altrettanto bene restituisce attraverso le immagini, i personaggi e la storia, che ci spiega come le piccole certezze della vita possano sconvolgersi in un attimo. I personaggi sono interpretati ottimamente dall'attore italo-americano Andrea Sartoretti e da Antonia Liskova, di origini cecoslovacche, grandi presenze nelle fiction televisive, esordio al cinema sotto la regia di Carlo Verdone in C'era un cinese in coma. Accanto a loro anche il compianto Libero De Rienzo, Giorgio Colangeli e Lorenza Guerrieri, straordinari attori di formazione teatrale, che interpretano una deliziosa coppia di anziani genitori. Cominciamo adesso ad ascoltare un brano tratto da un film di tutt'altro genere, Donnie Brasco, una produzione statunitense del 1997 di cui parleremo tra poco e dalla quale estraiamo Don't Bring Me Down della Electric Light Orchestra, preceduta da una breve scena. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Posso chiedere una cosa?
3: Avanti.
2: Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire?
3: Che te lo dico a fare significa... se tu sei d'accordo con qualcuno, no? Gli fai Rachel Welch è proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dica a fare. Invece, se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dica a fare, no? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia sti peperoni, che te lo dica a fare. Ma può anche voler dire va al diavolo, tipo, uno fa l'altro, e i Bubi dice che è il cazzo piccolo, e Bubi, che te lo dica a fare.
2: Che te lo dica a fare, Bubi. E te lo dico a fare.
3: E a volte non significa niente, solamente che te lo dico a fare.
2: Interessante. Grazie della spiegazione, ho capito.
3: Ora vi chiedo una cosa io. Se non mi danno la barca per Lefty, come la mettiamo?
4: Che te lo dico a fare?
3: Che te lo dico a fare un cazzo.

disco Inferno dei The Tramps, che ci ha riportato alle atmosfere di fine anni 70, periodo nel quale è ambientato Donnie Brasco, che come dicevamo però è stato girato tra il 1996 e il 97, diretto da Mike Newell, quello di Ballando con uno sconosciuto, Quattro matrimoni e un funerale, Harry Potter e il calice di fuoco e diversi

0: Donnie Brasco è stato tra i candidati all'Oscar nella categoria miglior sceneggiatura non originale a Paul Attanasio, che si è ispirato ad una storia realmente accaduta. E la frase che abbiamo ascoltato prima nella clip, "che te lo dico a fare", tradotta così, in originale era "forget about it", e viene ripetuta più volte nel film, è stata inserita dall'American Film Institute tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi all'interno di produzioni statunitensi. La vicenda è accaduta veramente a Joseph Dominic Pistone, agente sotto copertura dell'FBI che con lo pseudonimo di Donnie Brasco è riuscito ad infiltrarsi per sei anni dal 1976 al 1982 tra le famiglie mafiose dei Bonanno e dei Colombo, che reggevano insieme ai Gambino, ai Genovese e ai Lucchese i traffici illegali nella Grande Mela di quegli anni. Il lavoro svolto da Pistone e le prove che ha raccolto hanno consentito l'arresto di 200 mafiosi e la condanna di un centinaio di essi, provocando anche l'uccisione di alcuni malviventi ritenuti responsabili della sua infiltrazione. Parleremo ancora di Donnie Brasco. Intanto ascoltiamo un'altra breve clip dal film, seguita da Happiness delle Point Sisters, che chiuderà la nostra prima parte di Note di Cinema. Apriremo la seconda parte con Blondie.
1: Sono Note di Cinema.
2: Lefty, me lo dici dove stiamo andando?
3: Sono stato convocato.
2: Che vuol dire che sei stato convocato?
3: Come cosa vuol dire? Per te che cosa vuol dire?
2: Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro.
3: No, devo andare. Se ti convocano tu vai. C'è Sonny che vuole vedermi, io ne ho le palle piene.
2: Sonny Red ti ha fatto convocare.
3: Ti ho detto Sonny Red? Non ho detto Sonny Red. Sonny Black.
2: Se Sonny Black è tuo amico, dov'è il problema?
3: C'è mio amico. Non esiste amico.
2: Che ti preoccupi se con Sonny Black è così?
3: Donnie, a volte mi fai pensare che all'orfanotrofio ti hanno buttato giù dal seggiolone.
2: Non capisco le cose se tu non me le spieghi.
3: Tu credi che non lo so come si fa un cappotto? Tu che dici, io lo so o no? Beh, io lo so. Sai quante volte mi sono trovato dall'altra parte del telefono? 26 volte.
2: Certo, ma non fai che dire che tu e Sonny Black siete amici, quindi io...
3: Donnie, no. Sono stato convocato. In Cosa Nostra, se qualcuno ti convoca, sei vivo quando entri e sei morto quando esci. Ed è il tuo miglior amico a liquidarti.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Siamo entrati nella seconda parte di Note di Cinema, al microfono Werner Altomare, con Blondie, Heart of Glass, scritta nel 1978 da Debbie Harry con Chris Stein, chitarrista del gruppo. Ci stiamo occupando del film Donnie Brasco, storia vera dell'agente infiltrato Joe Pistone, che ha raccontato nel dettaglio la sua esperienza sotto copertura nel suo libro autobiografico del 1988 My Undercover Life in the Mafia, libro che ha ispirato Attanasio per la sceneggiatura, come dicevamo. Il personaggio principale, Donnie Brasco, è interpretato da Johnny Depp con la voce italiana di Riccardo Rossi. In realtà Donnie Brasco è appunto Joe Pistone, agente dell'FBI che è riuscito ad infiltrarsi nella famiglia italo-americana di New York dei Bonanno, riuscendo a conquistare la fiducia di Lefty Ruggero, un vecchio criminale di secondaria importanza che non è mai riuscito a raggiungere i vertici della famiglia e che gli diventa amico e gli svela tutti i segreti e i modi di operare delle varie famiglie. Ad interpretarlo Al Pacino, doppiato in Italia da Giancarlo Giannini, che è la sua voce ufficiale dopo la morte di Ferruccio Amendola, che ancora una volta fornisce una prova d'attore maiuscola, così come del resto Johnny Depp. Nel ruolo femminile principale c'è Anne H., doppiata da Cristina Boraschi, che è Maggie Pistone, moglie di Joe, all'oscuro del lavoro del marito, costretta a subirne le assenze e ad accudire i bambini. Per questo ruolo la H. si è aggiudicata il National Board of Review Award. Nel cast ancora Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Jeliko Ivanek, attore sloveno, doppiati da nomi altrettanto altisonanti come Francesco Pannofino, Marco Mete, Massimo De Ambrosis, Dario Penne. Donnie Brasco è costato 55 milioni di dollari e ha incassato 210 milioni, di cui 125 negli Stati Uniti. Chiudiamo qui la lunga parentesi dedicata al film di Mike Newell. Tra poco parleremo di un film italiano dal titolo Zamora. Intanto, dalla sua colonna sonora, ascoltiamo Nada in Ma che freddo fa.
1: Sono Note di Cinema.
2: E sapete la novità?
1: No, quale?
2: Il mio Walter si trasferisce a Milano.
3: Attacchi lunedì.
4: Sei contento?
5: Tua sorella sarà ben felice di ospitarti.
6: Io non sono né la tua cuoca né la tua cameriera.
7: Sei di mezzo una donna?
8: No, perché mai?
7: Che c'è?

0: volo in una versione del 2019 del brano Il Mondo, proveniente dal 1964 nella interpretazione storica di Jimmy Fontana. Il film di riferimento è Zamora, che rappresenta l'esordio dietro la macchina da presa di Neri Marcorè in una commedia tenera italiana di cui Marcorè è pure interprete, nei panni di Giorgio Cavazzoni, ex portiere di pallone che insegnerà tutti i trucchi del mestiere a Walter Vismara, contabile, triste e malinconico che ha il volto di Alberto Paradossi, giovane talentuoso attore che vanta già bei ruoli, diretto da registi come Amelio, Genovese, Donato Carrisi. La storia è tratta dall'omonimo romanzo d'esordio di Roberto Perrone, giornalista, scrittore e anche gastronomo ligure. Marcorè, parlando del suo film, ha detto: «È un film che ha tante chiavi di lettura, con un protagonista che deve crescere dal punto di vista sentimentale e dei rapporti umani. È uno con un padre ingombrante e che se ne starebbe volentieri chiuso nel suo guscio. Sulla scorta di un trasferimento di lavoro che subisce, si trova costretto ad uscire dalle proprie certezze e ad affrontare una storia sentimentale e un'amicizia. C'è il calcio sullo sfondo, ma non è un film sul calcio. Nel cast, oltre a Paradossi e Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Esposito, Antonio Catania e poi Giovanni Storti e Giacomo Porretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il primo in un ruolo completo, il secondo in un gustoso cameo nel finale. Nella colonna sonora, sui titoli di coda, lo stesso Marcorè canta Mamma non sai, che stiamo per ascoltare e che chiuderà la seconda parte. Dopo la pausa ritorneremo con i capitani coraggiosi Claudio Baglioni e Gianni Morandi.
1: Sono note di cinema.
2: Sono proprio curioso di sentire la sua giustificazione.
3: Sono desolato del ritardo, cavaliere, ma stamattina ho trovato un ingorgo.
2: Ma quale ingorgo? Ma che ritardo? Lei ieri sera è mancato, è un fatto gravissimo.
3: Temo di non capire.
2: La partitella del giovedì, c'erano tutti tranne che lei. Gli scapoli hanno dovuto giocare in 10 senza portiere. Qui dentro la regola è lavora e gioca. Ne va dello spirito dell'azienda. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il Folber, ricorda? Non tollererò altre assenze, chiaro? Vada adesso.

0: Note di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullio.
2: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
0: Note di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Terza parte di Note di Cinema, la voce che sentite è sempre quella di Werner Altomare. Abbiamo ascoltato Claudio Baglioni in una particolare versione di Non son degno di te, scritta da Migliacci e Zambrini. La versione originale, cantata nel 1964 da Gianni Morandi, fa parte della colonna sonora di Zamora, di cui abbiamo abbondantemente parlato nella seconda parte. Voglio solo aggiungere che Zamora è stato presentato ufficialmente per la prima volta al Festival di Villerupt nella Lorena e poi, prima di essere distribuito, è stato proiettato in anteprima nazionale al B-Fest di Bari, dove ha ricevuto una menzione speciale per la fotografia di Duccio Cimatti. Ascolteremo tra poco una canzone estratta dalla colonna sonora di un film danese di grande successo, dal titolo italiano Un altro giro, diretto nel 2020 da Thomas Vinterberg. Il titolo originale è Drucco, ammesso che si pronunci così, in Danimarca, mentre per la distribuzione internazionale è uscito con il titolo Another Round. È la storia di Martin, insegnante un tempo brillante, ora invece con problemi di relazione, spento e demotivato. Con i suoi colleghi e amici, per sopperire a questo suo stato d'animo, decide di dare seguito alla teoria di uno psichiatra che sostiene che una dose quotidiana di alcol dello 0,05% farebbe recuperare un deficit congenito del genere maschile e lo renderebbe più attivo nelle relazioni sociali. In effetti l'esperimento sembra dare i suoi frutti, fino a quando i quattro non decidono di rincarare la dose. La pellicola si è aggiudicata numerosi premi, tra i quali spicca l'Oscar nel 2021 per il miglior film in lingua straniera. Da Un altro giro ascoltiamo Scarlet Pleasure con What a Life. Grazie a Roberta di Conegliano per averlo segnalato al 388-808-800.
1: Sono Note di Cinema.
2: Posso proporvi di iniziare con un po' di champagne?
3: Va bene?
4: Io devo guidare. Sì, prendo solo dell'acqua. Senza limone.
2: Senza limone.
4: Sì.
2: Bene.
5: Cavolo, sei buono.
2: Sì.
5: Salute.
2: Peccato che tu non possa bere.
5: Ma ha senso, poi, secondo la teoria di un filosofo norvegese, gli esseri umani nascono con un contenuto di alcol nel sangue troppo basso.
2: Quindi se aumentassi il mio tasso alcolemico potrei accrescere la mia autostima.
5: Tutti potremmo, anche tu potresti. Una bella idea, eh?
6: Anch'io posso.
2: Facciamolo.

0: Madonna, Into the Groove, pubblicata nel 1985 all'interno della seconda edizione dell'album Like a Virgin. Ed è anche il tema principale della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, di cui è protagonista proprio Madonna, diretta dall'esordiente regista Susan Seidelman. Accanto a Madonna recitano Aidan Quinn e Rosanna Arquette, che ruolo si è aggiudicata il premio BAFTA per la migliore attrice non protagonista e ottenuto la nomination ai Golden Globe. Susan è una ragazza alquanto stravagante, di cui Jim è innamorato, e quest'ultimo, per rintracciarla, pubblica un'inserzione su un quotidiano. Da qui partono una serie di equivoci divertenti. Per chiudere la puntata di oggi, ascolteremo Dress You Up, ancora dalla voce della rockstar italo-americana. La battuta memorabile è di Jeff Bridges, doppiato da Sergio Di Stefano nel film cult Il Grande Lebowski, diretto nel 1998 dai fratelli Coen. Se anche voi volete segnalare canzoni tratte da colonne sonore, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato.
1: Sono Note di Cinema.
2: Perché lei è la fine del mondo. Il suo modo di vestire, di parlare, di camminare, di amare.
1: Cercasi Susan disperatamente.
2: Tentazioni più forti di ogni volontà, emozioni che risvegliano i sensi.
3: È la fine del mondo. Capelli sul biondo, statura media, non ti puoi sbagliare.
2: Pregiudicata, ingenua, aggressiva, ma soprattutto

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Su Radio TV Lio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio, e quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito arearock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place. E, album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce: rabbia, malinconia, nostalgia e comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire, con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro di questa band inglese, che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Aria Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto, tra riff immediati, produzione moderna, un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Breakthrough.

insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cow, questo Breakthrough, noi continuiamo il nostro viaggio. E a un ascoltatore distratto i veronesi Chude e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rocker Stay Bullets. E la band inoltre tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo To The Max, la quale ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i To The Max.

To the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wilde, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista, compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prog Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wilde come uno di quei sognatori più

0: The Progway, la strada per il prog, e lui era Dorian Wilde, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano, che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli HK Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace, decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli HK Project hanno scelto una linea

radicalmente diverso e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto. E questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire Arca Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

E questo era il grande rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini. Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chu Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group. Un titolo che è continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono i Mind Fields.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico, questo dei Mind Fields, con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizi anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, è inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino al futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glit, rock, energia pura. Questo è Turning Blue, loro sono gli

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Dopo lo stacco pubblicitario che serve un pochino a scrollarsi di dosso tutto questo rock ad alto tasso di energia, adesso è la volta di una band del Quebec. Sembrerà strano, ma comunque noi ce l'andiamo un pochino a cercare di qua e di là, perché poi in fondo il rock si divide fra USA, Great Britain, insomma un po' l'Italia, diciamolo, i paesi scandinavi in modo particolare in questi ultimi anni, ma poi anche al di là del fiume ci stanno anche appunto altri paesi dove il rock è fervido e vivo, e uno di questi paesi è proprio il Quebec, e loro sono i Code 11, scusate, i Code 18, che escono con questo Two Places, ed escono a 6 anni di distanza da quello che è stato il loro esordio convincente, vale a dire Human Error, uscito nel 2020. La band The Code 18 torna sulla scena con questo suo atteso secondo capitolo discografico intitolato Two Places. L'album si sviluppa lungo 8 tracce che compongono quello che poi alla fine è un affascinante sonoro, mosaico sonoro, e partono da quelle che sono le atmosfere introduttive di Prelude, che ci andiamo subito ad ascoltare. Un'apertura strumentale cinematografica dominata da quelle che sono le tastiere di Johnny Mathes, che prepara il terreno alla chitarra di J.F. Remillard. Il resto è davvero tutto da ascoltare. Questo è Prelude, loro sono i Code 18.

Ah, questo era Cold Hating, quando ci siamo ascoltati questo prelude tratto da un album davvero molto interessante, vale dire Two Places, un album che è uscito dopo quello che era l'esordio Human Horror del 2020, e quindi si presentano davvero con questo con questi che sono pezzi davvero molto molto interessanti. E noi proseguiamo con un po' di musica folk. Quella musica folk che sa farti perdere in ambientazioni bucoliche, se poi queste sono nordiche, allora il panorama si fa alquanto intrigante ed oscuro. Noi in Italia abbiamo una band di Modena che ha saputo cogliere tutta quella che è l'essenza di questa magia, trasformandola in realtà. Loro si chiamano Ataraxia ed hanno una carriera annosa alle spalle, infatti sono sulla piazza sin dal 1985, corredata da ben 30 album in studio, il che davvero la dice lunga. La band arriva ora, in questo 2026, con il nuovo lavoro, vale dire si farea The Flare, che chiude quella che è poi una trilogia concettuale e spirituale iniziata nel 2022 con Pome Granate, The Chant of the Elementals, e proseguita nel 2024 con Centaurea. Bene, adesso noi ci andiamo ad ascoltare questo Luna, tratta dal loro ultimo lavoro, Silfira The Fair. Loro sono gli Ataraxia.

atmosfere davvero particolare, quelle di Ataraxia, con questo Luna, questo come dire, gruppo folk che davvero sa farsi, sa farti perdere in ambientazioni molto strane, molto particolari. E dobbiamo dire che questa band ha tutto quanto quello che si merita dal punto di vista musicale, anche perché propongono dei lavori davvero molto molto interessanti, e dobbiamo, a dire la verità, tenerci ristretti, perché raramente capitano appunto band che cavalchino poi quelle che sono come dire, i lidi destinati solo ed esclusivamente alle band straniere. Bene, anche in Italia ce ne sono di valore, e gli Ataraxia sono una di queste. Intanto noi proseguiamo quella che è la nostra cavalcata, perché arriva, non è nostra consuetudine, ma ogni tanto, quando appunto qualcuno di loro compare, vale la pena farli ascoltare. Stiamo parlando di quel Paul McCartney che torna con The Boys of Dungeon Lane dopo 6 anni da quel McCartney terzo, che arriva con questo album anticipato dal singolo Days We Left Behind, prodotto da Andrew Watt. Realizzato in diversi studi e per lo più in solitaria, è un po' per ricordare e ritornare a quello che è poi un glorioso passato, perché il disco ripercorre come un album di fotografie in bianco e nero quella che è stata la sua infanzia a Liverpool. Beh, insieme a lui troviamo anche un certo Ringo Starr, e questo è Days We Left Behind. Lui è Paul McCartney, pezzo meraviglioso.

insomma, quando si sente e si ascolta uno di loro, i grandi Beatles, Paul McCartney in questo caso, ti vengono i brividi, non c'è niente da fare. 20 anni dopo The Pirates Gospel, Alela Diana, scusate, torna con Who's Keeping Time, un disco che abita il folk americano come una casa vittoriana piena di crepe. Tra echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate mesmeriche, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile e inquieta. Da Who's Keeping Time, questa è California, quasi in chiusura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia.

mentre con Alela Dane ci dirigiamo verso la parte finale, ormai in chiusura di questa area rock. Dobbiamo dire che chi ci segue da tempo sa che, come sempre, questo nostro programma fa un piccolo salto indietro di tanto in tanto. Ebbene, stavolta andiamo a trovare due grandi che purtroppo non ci sono più. Vale a dire, Prince è qui nella sua veste, nella interpretazione di Purple Rain, un certo Jeff Beck, giusto per chiudere in bellezza dopo Alela Dane, nel quale ci siamo ascoltati questo fantastico California. Lui intanto è Jeff Beck nella versione live di Purple Lane, insieme a Beth Hart, John Harmer, Jim Hall, Royce Bones, giusto per arrivare in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, che ormai è in dirittura di arrivo.

0: Insomma, dobbiamo dire che di questo pezzo ce ne sono davvero tantissime versioni. Qui quella con Jeff Beck, Beth Hart, Jen Hammer, Jimmy Hall, Rose Bones e chi più ne ha più ne metta. È comunque sempre una versione davvero molto interessante, una versione, quella di Purple Rain, che chiude la puntata odierna di Area Rock, e con la quale appunto vi siete ritrovati insieme a Raffaele Storia. Bene, per questa volta è davvero tutto quanto, come dire, alla prossima. E ricordate che Area Rock, oltre a essere un programma di musica rock, è anche un sito, ariarock.it. E come dire, è anche altro, perché se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao a tutti, ciao da Raffaele Storer, sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

con condanne con totale.

toes.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Io sono Ilaria Guccini.
1: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
6: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
7: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
8: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
9: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
8: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
9: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
8: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
10: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
11: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
12: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
13: 4, 3, 2, 1.
5: Mix e remix.
14: Mix e remix.
5: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Mix e Remix.
2: Mix e Remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Radio Tigo gli Activity, con te sempre.
1: Mix e remix.
2: Mix e remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Game over.
1: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tigullio, il fascino della musica.

0: Game Over.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: di Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.